0: diventa un'azione, diventa concretezza, perché si matura. E certo, di questo aspetto, chiamiamolo pure mistico, ora c'è il fare. E il fare significa che poi, come tutti, credo, molta gente sa, il poyen, che è quello del insito nella poesia, significa trovare una coscienza delle parole attraverso l'economia essenziale della poesia.
1: Del verso.
0: Del verso, perché il verso non è, come si sa, non è soltanto qualcosa che è composto da un insieme di consonanti
1: e di strutture,
0: ma è anche una direzione, cioè è qualcosa che si muove nello spazio e nel tempo.
1: E porta a qualcosa?
0: E porta ad edificare la possibilità di un mondo. E perché esista questa possibilità di mondo ci vogliono i poeti.
1: E quindi anche un circolo poetico che possa, anche oggi, anche ancora oggi.
0: Ancora oggi, non solo i circoli poeti, ma anche una parte degli esseri umani che si dedichi a ascoltare il divenire del tempo, ad ascoltare come siamo,
1: presenti.
0: Chi siamo,
1: dove andiamo. Forse le domande fondamentali ci ha dato il calcio d'inizio. Ecco, in Correnti quanti siete? Chi sono?
0: Allora,
1: le
0: in Correnti adesso progressivamente siamo restati in pochi, in due o tre. E inizialmente eravamo in una decina. E la genesi di Correnti avviene o si esplica proprio quando, innanzitutto in un periodo storico in cui c'era il cosiddetto riflusso, e mentre tutti prendevano la via delle discoteche, chi non voleva andare in discoteca si perdeva o diventava un perdigiorno, via dicendo. E si è pensato di mettere insieme questo scontento e di cercare in qualche modo di fare cultura in una città con la scommessa della poesia, che praticamente raramente era ben vista, cioè diciamo o diventava un cadeau locale dove le istituzioni si rappresentavano a loro volta e quindi i poeti si compenetravano in questo modo, ma come forma proprio di azione e di linguaggio che andasse veramente nella realtà, questa parola difficile, no? Ecco, e allora accade che nel 1994 ci mettiamo insieme, c'era l'artista Angelo Noce, eravamo Rita Remagnino, Mariangela Torrisi.
1: Ecco, stiamo parlando un po' dell'ecosistema culturale e sociale di Crema, lo specifichiamo appunto perché
0: intorno ad Elio Chizzoli, che tra l'altro ha tuttora, i suoi nipoti, ha un negozio in via Mazzini, che veniva chiamato Il Gomma. E Delio Chizzoli, mentre noi mettevamo a punto tutte le altre varie strategie di intervento, tra cui fondammo una rivista, poi abbiamo fatto anche una collana editoriale, antologie di poeti, incontri.
1: Con un ampio margine di pubblicazione, di raccolta.
0: Per quanto riguarda poi propriamente Poesia Strappo, era stata vista da uno dei fondatori più anziano, che non è più al mondo, Elio Chizzoli, il quale vide questo.
1: Ecco, tu ecco sei qui portato
0: lo mostro questa.
1: Una poesia.
0: Allora, all'epoca lo vide nel 1900, negli anni 80. E negli anni 80 questo blocco era accanto a opere di poesia visiva, cioè diciamo era un pendant dove l'autore, oltre a rappresentare visivamente i propri versi, dava la possibilità di metterli anche già qui in questi
1: blocchi. Metterli su carta
0: su
1: e
0: carta,
1: portarli a casa, appunto.
0: E quindi portarli a casa. Chi si avvicinava a questo quadro li portava a casa anche un dettaglio. No?
1: Un frammento in
0: un frammento
1: caso,
0: e questa cosa impressionò Elio Chizzoli, parlandone con noi, abbiamo messo a punto quella che è l'aspetto più propriamente organizzativo di Poesia a Strappo. Questo blocco di

0: e prende con sé la poesia. Prendendola con sé, chiaramente compie una scelta, e questa è una delle cose, diciamo, uno degli aspetti più importanti di poesia strappo.
1: Tra cioè scegliere di strappare e scegliere
0: strappare
1: ciò
0: e scegliere
1: che risuona.
0: Chi si vuole portare con sé, cioè quindi non c'è un premio che crea una meritocrazia, ma bensì il fatto che le poesie sono visibili, leggibili da tutti e si spostano dalla parte del lettore e del pubblico, fa sì che chi veramente prende con sé questo foglio prende qualcosa con la quale si è relazionato.
1: Sì, lo porta con sé, soprattutto
0: lo porta
1: rimane
0: con sé perché gli è piaciuto in quel momento lì e se lo porta con sé.
1: Tu mi hai parlato della possibilità di prendere un foglio, strapparlo e portarlo con sé. In un'epoca caratterizzata dalla dematerializzazione, in cui tutto sembra effimero, digitale, virtuale, perché la carta conta e perché la piazza ha ancora un valore?
0: La carta conta perché se noi pensassimo di fare uno scano o screenshot di tutto ciò e di metterlo e
1: di pubblicarlo online,
0: su Instagram, online, in caso, dopo 10 minuti diventa museo. E questo è il punto, cioè diventa vetrinizzato, cioè vince il vetro che ci sta davanti. Invece il contatto con la materia della carta ha un suo significato.
1: Perché vince il vetro e non il vero, se vogliamo giocare un po' con le parole.
0: Eh sì, e quindi il vetro vetrinizza e praticamente uno le scrolla, ma
1: non rimane niente.
0: Sì, noi potremmo compiacerci del fatto di averle online, ma
1: non avere un sacco di like nel caso,
0: ma non è che poi, cioè, se siamo bilocati a New York, no, e non c'è la relazione.
1: Certo.
0: Anche perché
1: qui la piazza.
0: Eh sì, perché la piazza è già una forma di comunicazione. Con la poesia direi che guadagna anche in qualità.
1: E mi sposto sulla edizione di quest'anno, che si è svolta a Crema inizio settembre e è la 30ª.
0: Sì.
1: Quindi diciamo una lunga storia alle spalle e delle prospettive che sicuramente sono cambiate nel tempo. Chi sono i poeti di oggi e perché c'è ancora bisogno della poesia?
0: C'è sempre quello che, insomma, l'Occidente ha ancora una base di, chiamiamola, romantica, che è una radice che esiste ancora, per cui c'è sempre questo impeto di mostrare che si sta male, no? Che si soffre e che la propria sofferenza è universale. Ma questo è un altro grandissimo malinteso che c'è nella poesia, perché i poeti che veramente hanno conosciuto la sofferenza e che affrontavano la parola come veramente qualcosa di sacro, era superfluo dire che erano depressi, che erano tristi.
1: No, era un altro livello, chiaramente.
0: C'era un livello tale. Quindi questa è un'altra. E poi ci sono, e questo qui è, secondo me, è la cosa più interessante, ci sono quelli che, per esempio, di questo malessere, di decadenza o di ipertecnologizzazione, chiamiamolo così, ne fanno un vero e proprio must. E questi qui, anzi, addirittura non scrivono neanche più, ma registrano sugli iPhone i loro sfogli o via dicendo, diventano rapper, diventano slammer, si agganciano con una parte della poesia interessante, che è quella che lavora sui linguaggi e dove è sempre possibile un suo divenire, sempre una sua presa importante.
1: Certo.
0: E c'è anche questo.
1: Quindi, domanda secca, c'è ancora bisogno di poesia oggi?
0: Sì, moltissimo.
1: Perché?
0: Allora, innanzitutto, ti dicevo anche prima, c'è un aspetto scientifico che viene trascurato, ma che adesso è sempre più giusto dire, che la poesia ha una funzione terapeutica per l'uomo. L'uomo che legge o scrive

0: poesie, sviluppa cognitivamente delle connessioni neuronali, neurovegetative, che gli permettono di migliorare la propria vita. Quindi c'è un, non vorrei dire scemenze, ma c'è un beneficio clinico della poesia. E l'altra cosa importante, e mai questo riguarda tutta la cultura, riguarda l'arte, perché chi scrive, chi fa arte, chi dipinge e via dicendo, offre un punto di vista sul mondo, o comunque si dà a cercare una visione del mondo che veramente riesca a fare un minimo di differenza nella omologazione totale di tutti i media e social che vogliamo, cioè è sempre una, come dire,
1: la possibilità di fare la differenza in
0: sì, in cioè non far la differenza per diventare superiore o sentirsi, come dire, il padrone di, delle cose, ma per
1: uscire dall'omologazione, come
0: e per far riflettere, per far pensare. Lo fa uno street artist, lo fa un poeta, ed è una funzione sociale.
1: E su questo ti chiederei di leggerci un frammento del teatro dell'ultima edizione per chiudere la nostra intervista e far capire un po' anche chi ci ascolta e chi ci vede che cosa succede a Poesia Strappo, cosa si legge.
0: Allora, io ho portato, ne ho scelto una abbastanza a caso, comunque di Amedeo Anelli, che è un poeta di Codogno, che tra l'altro è il fondatore di una rivista che si chiama Kamen, che vuol dire pietra in russo. E questa poesia si chiama Tactus 4 Tractus.
1: Quello che trovi più...
0: Volti nel tempo, volti del tempo, nel risvolto della pagina. Il foglio si stende, oscilla, vola nell'aria, atterra e s'accartoccia per i viottoli dell'orizzonte, nell'aria indelebile della memoria, un po' più in qua, un po' più in là di noi stessi.
1: Grazie mille ad Alberto Mori per aver condiviso la tua passione per la poesia, averci raccontato questa iniziativa e averci ricordato che in fondo c'è ancora bisogno di poesia. Noi ci fermiamo qui, ritrovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Dossier cellulite. Testo di Stefania Moroni. In studio Giancarla Paladini.

È la grande nemica della silhouette femminile, ma non è invincibile. Oggi, grazie a un'approfondita conoscenza delle cause che determinano questo inestetismo e gli straordinari progressi della scienza cosmetica, abbiamo a disposizione una serie di prodotti e trattamenti specifici, nei casi più ribelli anche di medicina estetica, in grado di restituire a fianchi, glutei e addome una linea armoniosa, eliminando i fastidiosi cuscinetti a buccia d'arancia. Non dimentichiamo però che la prima arma vincente è evitare la loro comparsa.

Non sarà forse vero che gli uomini preferiscono le bionde, come suggeriva il titolo di un famosissimo film degli anni 50 interpretato da Marilyn Monroe. Ma nessuno può negare che Marilyn, l'ultima vera star hollywoodiana, sia diventata il simbolo della bellezza femminile, anche se le sue mitiche rotondità, come quelle di molte altre donne, pare fossero afflitte dalla cellulite. Era la sua, la cellulite tipica delle donne giovani, quella che oggi si cura con i migliori risultati estetici e che si forma di solito nelle curve della femminilità, cioè sui fianchi e sulle cosce. Ma ai tempi della diva poco o nulla si sapeva della fastidiosa e antiestetica buccia d'arancia. Si credeva che per farla sparire bastasse dimagrire e naturalmente non si ottenevano gli effetti sperati. Oggi invece si sa che non sempre le donne con questo problema sono in sovrappeso e che, viceversa, dimagrire non è sufficiente a sconfiggere inestetismi e buccia d'arancia. Per smaltire gli odiati cuscinetti la dieta non basta, così come non basta la ginnastica e non bastano massaggi e trattamenti locali. Ci vuole un programma completo, basato su tutte e tre le cose insieme. Perché? Per capirlo, vediamo prima di tutto cos'è la cellulite.

Intanto, la cellulite è un inestetismo o è una vera e propria malattia? La cellulite è una degenerazione del tessuto di sostegno che si trova fra la pelle e le fasce muscolari profonde. Questo tessuto, detto sottocutaneo per via della sua posizione, ha una struttura simile al favo delle api. All'interno delle cellette si trovano le cellule adipose. Intorno i vasi capillari e linfatici che provvedono agli scambi nutritivi. Il cuscinetto inizia a formarsi quando aumentano di volume le cellule grasse, ma la patologia vera si instaura con l'alterazione dei vasi sanguigni e linfatici, che provoca il rallentamento della circolazione e un'eccessiva trasudazione di acqua libera tra una cellula adiposa e l'altra. Successivamente si formano delle trame fibrose che a poco imbrigliano cellule e vasi. È a questo punto del processo che compare la ben nota buccia d'arancia. La cellulite, quindi, prima che un inestetismo, è una disfunzione dei tessuti, una degenerazione progressiva che, se trascurata, peggiora, dando sintomi sempre più fastidiosi, quali gonfiore, gambe pesanti e dolore al tatto. Curarla non significa soltanto ottenere un miglioramento estetico, ma anche sentirsi più in forma. La donna è per natura predisposta all'insorgere della cellulite e due sono i motivi. Possiede il 30% in più di tessuto adiposo rispetto all'uomo. Inoltre, gli ormoni della femminilità, gli estrogeni, favoriscono la ritenzione idrica con il conseguente ristagno di liquidi nel tessuto sottocutaneo. Questo non vuol dire che la cellulite sia un'inevitabile condanna. Il processo degenerativo, infatti, si innesca per ragioni precise. Uno stile di vita sedentario, l'uso di indumenti troppo stretti, il consumo di cibi e bevande che favoriscono la ritenzione idrica e l'accumulo di grassi, le malattie circolatorie. Queste ultime si trasmettono in buona parte per via ereditaria, perciò se in famiglia ci sono casi di vene varicose, sappiate che siete un soggetto a rischio. Pertanto dovete cautelarvi doppiamente contro tutto ciò che induce un rallentamento della circolazione sanguigna. Abbiamo detto che la cellulite di Marilyn Monroe era quella tipica delle giovani donne. I tessuti colpiti, infatti, possono presentarsi con aspetti diversi a seconda dell'età, delle zone interessate e persino dell'età della cellulite. Distinguerle è utile perché via via che il processo si evolve occorrono interventi sempre più profondi e mirati. Il primo stadio è quello della cellulite compatta. È in atto l'alterazione dei tessuti, ma non ancora quella delle fibre sottocutanee, quindi la buccia d'arancia è appena accennata. Una eventuale sensazione dolorosa al tatto indica che la cellulite è allo stadio iniziale, ma è del tipo edematoso, cioè causata da disturbi circolatori. Il secondo stadio, detto della cellulite fibrosa, presenta dei noduli nel tessuto adiposo. Quando la pelle viene afferrata tra le dita assume la tipica configurazione a buccia d'arancia e, toccandola, si avverte una consistenza gommosa. Nella terza fase, infine, la cellulite, che purtroppo ha già affondato da anni le sue radici, si presenta molle o flaccida, con la pelle molto ispessita e la comparsa di antiestetiche venuzze bluastre. Ogni età ha i suoi punti critici. I primi stadi della cellulite si manifestano in genere con l'adolescenza. Le zone più colpite sono i glutei e le gambe, la parte esterna delle cosce e le caviglie. Tra i 20 e i 30 anni la cellulite tende ad aggravarsi dove è già presente e a fare la sua comparsa in altri punti caratteristici come la parte interna delle cosce e quella esterna delle braccia. Con il passare degli anni la cellulite invecchiata diventa flaccida, mentre possono accumularsi nuovi cuscinetti in altre parti del corpo come l'addome e i fianchi. Ecco perché la migliore premessa a una lotta efficace contro la cellulite è sicuramente la tempestività,

Abbiamo detto è meglio prevenire la cellulite, ma quando c'è cosa bisogna fare? Beh, due sono gli atteggiamenti che rendono particolarmente ardua la lotta contro la cellulite. Uno è l'atteggiamento miracolistico, ovvero credere che basti una cura portentosa a risolvere il problema. E l'altro è quello sfiduciato. Di solito il secondo è la conseguenza del primo. In realtà qualsiasi trattamento anticellulite, per essere davvero efficace, richiede il supporto di una dieta disintossicante e di una ginnastica specifica. Ciò che più conta però è sposare, d'ora in poi, uno stile di vita e un'alimentazione più salutari. Senza strafare, perché imporsi un regime di drastiche privazioni significa non riuscire a mantenerlo. In questo modo, le cure di oggi risulteranno senza dubbio molto più efficaci.

0: ragazzi.
1: Ma quali trattamenti la moderna cosmetologia mette a nostra disposizione per combattere la famigerata buccia d'arancia? Ne esistono molti e tutti danno ottimi risultati perché applicazioni sono seguite da giuste indicazioni e sempre eseguite a regola d'arte. Ma vediamoli uno per uno. Iono foresi. È una tecnica che consente la penetrazione delle sostanze attive contenute in speciali prodotti attraverso correnti elettriche a bassissimo voltaggio. Sulle parti colpite da cellulite vengono applicati elettrodi rivestiti di spugna imbevuta nel prodotto scelto e collegati a un apparecchio che emette lievi scosse elettriche, assolutamente non fastidiose, è evidente. Linfodrenaggio. Si tratta di un metodo che permette lo scarico dei vasi intasati della rete linfatica superficiale e può essere effettuato manualmente o tramite appositi apparecchi. Adatto a tutte le età, ha un effetto disintossicante sull'organismo, in quanto favorisce l'eliminazione dei liquidi in eccesso che ristagnano soprattutto nella metà inferiore del corpo. Si esegue sulle zone interessate esercitando una pressione più o meno leggera con il palmo della mano e contemporaneamente un'azione di stiramento sulla cute. È importante precisare che il linfodrenaggio va eseguito da personale esperto, anche perché chi è affetto da cellulite spesso ha problemi di fragilità capillare e quindi un massaggio troppo energico potrebbe provocare la formazione di ecchimosi o ematomi. Altra tecnica è l'idromassaggio, che è utile in fase preventiva o come cura di attacco in caso di cellulite allo stadio iniziale. Praticato nei centri di estetica, nelle palestre e nelle beauty farm, può essere effettuato anche a casa propria installando l'apparecchio nella vasca da bagno. Si tratta di un massaggio con microgetti d'acqua arricchita con ozono, elemento che favorisce il rinnovamento delle cellule. Oltre a svolgere un'azione tonificante e rilassante, l'idromassaggio stimola la microcircolazione. Simile all'idromassaggio è l'onda press, un brevetto di Francesco Conti. Immersa in una vasca da bagno, il corpo viene avvolto da un'onda mobile che esercita una morbida pressione partendo dai piedi e risalendo lungo gli arti inferiori fino a raggiungere le anche, i glutei, la zona dorsale, lombare e cervicale. Ginnastica passiva è una tecnica particolarmente indicata a chi conduce una vita sedentaria. Per realizzarla si utilizza un apparecchio che attraverso impulsi elettrici obbliga i muscoli a contrarsi, imponendo uno sforzo simile a quello di un esercizio di ginnastica. Ancora la pressoterapia. È un trattamento di compressione che ha lo scopo di smuovere i liquidi che ristagnano sia nei tessuti afflitti da cellulite, sia nelle diramazioni più periferiche della circolazione venosa e linfatica. La pressoterapia è indicata soprattutto per il trattamento degli arti inferiori che vengono infilati in speciali gambali provvisti di camera pneumatica. Gonfiati e sgonfiati ritmicamente, i gambali favoriscono la risalita dei liquidi verso l'inguine, da dove vengono convogliati nei vasi linfatici. Il massaggio è indubbiamente fra le terapie più piacevoli per combattere la cellulite, ma può risultare anche efficace e va associato ad altri metodi, come per esempio la pressoterapia di cui abbiamo detto e anche la ionoforesi. Il massaggio anticellulite deve essere molto delicato, assolutamente non traumatico per non provocare la rottura di capillari. Anche la balneoterapia in acque salso-bromo-iodiche, salso-solfate e carboniche è un ottimo coadiuvante nel trattamento della cellulite. Negli stabilimenti termali spesso sono disponibili vasche con idromassaggio che potenziano l'azione delle acque curative. Inoltre esistono località in cui è possibile fare il bagno nelle sorgenti naturali. E parliamo ora dei prodotti anticellulite, che tutte le case cosmetiche offrono con una vasta gamma di creme ed emulsioni anticellulite. Si tratta di prodotti molto validi sia nella prevenzione sia nella cura di questo inestetismo, a patto però che vengano usati con costanza per uno o due mesi consecutivi, almeno una volta al giorno, sulla pelle perfettamente pulita. È indispensabile un leggero automassaggio per facilitare la penetrazione del prodotto e per stimolare la circolazione sanguigna. Prodotti all'avanguardia sotto forma di fluidi, oli ed emulsioni sono veri e propri programmi per risultati soddisfacenti e prolungati. I principi attivi sono soprattutto sostanze vegetali che hanno proprietà decongestionanti, antinfiammatorie, calmanti e anche rassodanti. Tra le più usate l'arnica, il rusco, la centella, l'etera, la caffeina, l'ippocastano. Gli ultimissimi poi, grazie ai liposomi anche doppi, assicurano una penetrazione dei principi attivi in profondità.

quando la cellulite è molto diffusa o di vecchia data, è necessario intervenire a livello medico. La medicina estetica propone alcuni trattamenti di grande efficacia che vengono scelti dallo specialista a seconda dei casi. Ecco quali sono. Mesoterapia. È indubbiamente fra le terapie più efficaci e collaudate. Tramite una siringa dotata di numerosi piccoli aghi si introducono nelle parti colpite da cellulite sostanze lipolitiche, che sciolgono cioè il grasso, e sostanze per migliorare la circolazione sanguigna. La laserterapia e gli ultrasuoni spesso vengono associati alla mesoterapia per potenziarne gli effetti. Sono metodiche che agiscono sulla circolazione sanguigna e linfatica attivando il metabolismo cellulare. Ed infine l'ozonoterapia. Sono iniezioni di ozono, come abbiamo detto ossigeno arricchito tramite un apparecchio che lo sottopone a scariche elettriche. L'ossigeno così trattato viene iniettato in loco.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Ed infine un riassunto con qualche domanda e qualche risposta da parte di quelli che se ne intendono di cellulite e di come farla andare via. Innanzitutto, si può curare radicalmente la cellulite? Sì e no. No, se per cura intendiamo eliminazione completa e definitiva. Non esistono per il momento metodi risolutivi né cosmetici né chirurgici, in quanto la donna è per natura produttrice di cellulite. È possibile invece migliorare radicalmente l'aspetto dei tessuti colpiti dagli anestetismi. Bisogna rivolgersi a uno specialista che individui sia le cause sia il tipo di cellulite presente e in seguito programmi un trattamento personalizzato a seconda del problema presentato da ogni singola paziente. È vero che esistono trattamenti dannosi? Sì, è vero. Sono tutti gli interventi che agiscono in forma violenta sui tessuti. Diffidate quindi dei massaggi pesanti, delle macchinette miracolose, dei vibromassaggiatori meccanici con cinghie che traumatizzano e infiammano inutilmente i tessuti, peggiorando la situazione. Praticare uno sport è utile? Sì, in particolare quelli aerobici che prevedono movimenti lunghi e lenti come la corsa, il nuoto, le pedalate in bicicletta, lo sci di fondo, gli esercizi di allungamento dei muscoli o stretching. Poco indicati gli sport e gli esercizi faticosi o a scatti, che possono addirittura favorire i processi di formazione della cellulite e l'accumulo nei tessuti di sostanze metaboliche nocive. Esistono cibi di bellezza da consumare a volontà? Beh, esiste un modo di alimentarsi che favorisce la linea e la salute, senza che si debba patire la fame. Mangiare spesso, consumare molta verdura come antipasto e evitare le grandi abbuffate, questo potrebbe essere un buon modo di comportarsi. Se soffrite di buchi allo stomaco, tenete pronta una mela, della verdura cruda già lavata, come gambi di sedano, carote oppure anche un pomodoro, una fetta di pane integrale. Questi cibi danno un senso di sazietà senza un consistente apporto di calorie. Altro consiglio, masticate molto lentamente, così a parità di tempo trascorso a tavola il consumo di cibo si riduce nettamente. E per finire, c'è speranza per tipi sedentari che non amano le palestre e neppure le pedalate in mezzo allo smog? Certamente. Per sconfiggere i mali della sedentarietà bastano alcune piccole astuzie, come per esempio salire le scale a piedi una volta al giorno. E se lavorate a lungo sedute o in piedi, camminate di tanto in tanto, per qualche minuto, sulla punta dei piedi. O ancora, pedalare 10 minuti al giorno è molto salutare e se non volete farlo per le strade, prendete in considerazione la cyclette, è molto più rilassante. Buone notizie anche per chi ama divertirsi. Ballare fa benissimo, non solo allo spirito, ma anche alle gambe. Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Dossier cellulite. Testo di Stefania Maroni. In studio Giancarla Palladini, che vi ringrazia per l'attenzione.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Giovanni Guareschi è scomparso 15 anni fa, ma a distanza di 15 anni dalla sua scomparsa ritorna di attualità. Lo testimoniano non soltanto il continuo successo dei suoi libri, pensate, Don Camillo è giunto ormai alla sua 44esima edizione, ma anche l'interesse proprio del pubblico per i film che vennero tratti dai suoi racconti, che sono sempre più trasmessi dalle televisioni private e che anche nelle cineteche vengono spesso ricercate dagli utenti che in possesso di un videoregistratore vogliono e riescono ancora a divertirsi a queste vicende, peraltro magistralmente interpretate da Fernandel, che era Don Camillo, e da Gino Cervi, che era Peppone. A Parma, a Guareschi è stato dedicato recentemente un circolo culturale, mentre a Busseto è stata aperta una mostra sulla figura di questo scrittore, di cui poco si sa e che invece pare sia veramente stato un personaggio più importante di quanto non si fosse sospettato. Per questo vorrei proporvi qualcosa di Giovanni Guareschi, innanzitutto con i cenni biografici per la vita di questo personaggio sicuramente fuori dal comune.

Guareschi nacque il 1 maggio del 1908. Quel giorno i socialisti di Fontanelle e di Rocca Bianca tenevano il comizio per celebrare la festa del lavoro. Giovanni Faravoli, fondatore delle cooperative rosse della Bassa, stava parlando dal balcone di Villa Rossa, che era la sede della cooperativa ed era stata affittata ai socialisti per un compenso simbolico dal padre di Giovanni Guareschi, che si chiamava Primo Augusto, un tipo alto, magro, con lunghi baffi, un grande cappello, la giacca attillata e corta, i calzoni stretti alla coscia e gli stivali alti. Finito il discorso di Giovanni Faravoli, la banda attaccò l'Internazionale. E mentre la gente cantava l'Internazionale, sul balcone della Villa Rossa, accanto a Giovanni Faravoli, comparve Primo Augusto Guareschi con un fagotto bianco. «Questo è mio figlio, nato da poche ore, lo chiameremo come te, amico mio, Giovanni Faravoli». «Ma poi no, per non fare confusione lo chiameremo Giovannino», annunciò Primo Augusto. Giovanni Faravoli prese tra le braccia il neonato, lo mostrò al senatore d'Aragona che gli era accanto, con un gesto chiese il silenzio della piazza. «Oggi è nato un nuovo compagno», esclamò, e col fazzoletto rosso che aveva al collo avvolse il bambino. Questa è la nascita di Giovannino Guareschi, secondo la versione di Beppe Gualazzini. Secondo Alessandro Minardi, invece, le cose sarebbero andate in maniera leggermente diversa, cioè chi teneva il discorso era l'onorevole d'Aragona, chi apparve al balcone con il fagottino tra le mani era Giovanni Faravoli e la presentazione del neonato fu fatta direttamente dall'onorevole d'Aragona con queste parole. «Compagni, proprio oggi, festa dei lavoratori, in questa casa che ci ospita è nato un altro lavoratore, un nuovo socialista. Bene, auguriamogli vita lunga e felice». Come andò veramente non lo si saprà mai, ma nemmeno Giovannino Guareschi era curioso di saperlo. Il suo padre scrisse: «Quando io nacqui, mio padre si occupava di macchine di ogni genere, dalle tre Beatrici ai grammofoni, e possedeva due buoni baffi che assomigliavano molto a quelli che adesso io porto sotto il naso. Ai suoi tempi era stato un uomo molto brillante e già viaggiava in automobile quando in Italia intere popolazioni si spostavano da paese a paese per andare a vedere quell'accidente di macchina che camminava da sola».

I genitori volevano che Giovannino diventasse ingegnere navale, perciò lo affidarono al ginnasio liceo del collegio Maria Luigia. Ma ci fu la crisi del 29. Il padre ebbe gravi difficoltà finanziarie, dovette vendere molti campi e da un giorno all'altro Giovannino fu costretto a trasformarsi da convittore a istitutore per continuare a studiare. Poi fece il guardiano di uno zuccherificio, il messo elettorale, il cartellonista, il caricaturista, il custode di biciclette, infine il correttore di bozze alla Gazzetta di Parma. Qui, in questo giornale che è il più vecchio d'Italia e che è sempre stato una fabbrica di grandi giornalisti, Guareschi incominciò la sua sfolgorante carriera, che lo portò a Milano da Rizzoli, prima della guerra, al Bertoldo con Mosca, Steinberg, Metz, Frattini, Marotta, Falconi, Marchesi, Molino, Manzoni e così via. Poi, dopo la guerra, fondò Candido insieme a Mosca. E nel mezzo, l'esperienza fondamentale, drammatica, la guerra. Ecco come la ricorda Guareschi. Per cause indipendenti dalla mia volontà scoppiò la guerra e io nel 1942 presi una grossa sbornia perché mio fratello era disperso in Russia e non si riusciva a sapere niente di lui. Urlai molto quella notte per le strade di Milano e dissi cose che poi trovai tutte scritte su due fogli di protocollo la mattina seguente quando l'ufficio politico mi arrestò. Un sacco di gente si occupò allora di me e riuscì a farmi rimettere in libertà, però allo scopo di togliermi dalla circolazione mi fecero richiamare alle armi e il 9 settembre del 43, scoppiato il pasticcio, venni fatto prigioniero dai tedeschi ad Alessandria. Siccome non mi andava di disobbedire al mio re, venni inviato in un lager polacco. Poi passai per vari lager tedeschi e ciò fino all'aprile del 45. Una banalissima storia nella quale io ho avuto il peso di un guscio di nocciola nell'oceano in tempesta e dalla quale io esco senza nastrini e senza medaglie, ma vittorioso perché nonostante tutto e tutti, io sono riuscito a passare attraverso questo cataclisma senza odiare nessuno. Il suo motto era «Non muoio neanche se mi ammazzano». Tornato in Italia pesava 46 kg anziché i suoi normali 82. Economicamente ridotto al lastrico, ma più che mai ottimista. Il mio capitale e la mia testa che è intatta e ti assicuro, confidò un amico, che non mi sento per niente nulla tenente. È di quel periodo il Diario Clandestino, l'opera più alta sul piano umano e letterario. Poi lo straordinario, incredibile successo di Candido, che beffeggiava ferocemente lo stalinismo acuto del Partito Comunista Italiano di allora. Era il periodo in cui i democristiani, liberali, monarchici sollecitavano a Guareschi l'aiuto morale durante le caldissime campagne elettorali. Grossi personaggi americani si recavano clandestinamente a casa di Guareschi per domandargli che cosa si dovesse fare. L'ambasciatore Cabot Lodge fu inviato espressamente da Truman. Passata la paura del comunismo, Guareschi non disarmò, inventò Don Camillo e Peppone e il successo fu subito mondiale nonostante il silenzio assoluto della critica italiana.

Per capire il grande successo basta pensare che Il mondo piccolo di Don Camillo e Peppone fu tradotto in una quarantina di lingue, anche in russo, clandestinamente. In Olanda diedero il nome di Don Camillo ai sigari, in Italia al lambrusco e ai formaggi, in Svizzera alle sigarette, a Parigi a un ristorante. In Germania si fecero dei seminari su questo Don Camillo e su questo Peppone con tanto di filosofi e docenti universitari. La rivista americana Life dedicò 9 pagine a questo fenomeno italiano in virtù del quale un solo uomo ha messo i comunisti con le spalle al muro, sono parole della rivista. Le Nouvelles Littéraires francesi fecero un'inchiesta dalla quale risultò che i libri di Guareschi avevano avuto tirature più alte di quelli di Simenon, di Hemingway e di Caldwell.

Nel 1954, nel pieno del successo, scoppiò l'affare De Gasperi. I rapporti tra lo scrittore e il vecchio uomo di Stato erano sempre stati cordiali, ma in quel 1954 pare che De Gasperi coltivasse l'idea diabolica per Guareschi di aprire ai socialisti di Nenni. Ci fu un memorabile processo che condannò lo scrittore per diffamazione. «No, niente appello», scrisse Guareschi sul Candido, e fierissimo aggiunse: «Per rimanere liberi bisogna, a un bel momento, prendere senza esitare la via della prigione». I 14 mesi di carcere nel San Francesco della sua Parma furono terribili. Guareschi soffrì più che nei lager. Un funzionario inflessibile censurava e timbrava tutto. Il giorno che a Guareschi giunse in una busta una foglia di magnolia, venne timbrata anche quella. Uscito di prigione fu l'inizio della fine. Continuava a scrivere, ma lo faccio, diceva, per mostrare a me stesso che sono ancora vivo, e invece non è più come prima. Passava l'inverno a Cademario, vicino a Lugano, la primavera a Roncole Verdi, l'estate a Cervia, l'autunno ancora a Roncole. Un infarto nel 1963 gli diede il colpo decisivo. Diventò sempre più solitario, sempre più orso. Morì un giorno di luglio del 1968 a Cervia. La televisione gli dedicò 135 secondi. Uno dei maggiori quotidiani d'Italia lo confinò in quinta pagina. Insomma, l'Italia ufficiale non si presentò ai funerali che ebbero luogo a Roncole Verdi. Tutti erano ai monti o al mare. Fu davvero un funeralino. Meglio così. «Eravamo in pochi, ma almeno eravamo i suoi veri amici», scrisse l'indomani sulla Gazzetta di Parma il direttore Baldassarre Molossi.

questi alcuni cenni della biografia di Giovanni Guareschi, ma parlare di Giovanni Guareschi forse per qualcuno può essere cosa difficile o cosa che non riguarda più di tanto. Forse interessa di più parlare dei suoi personaggi più famosi, cioè appunto Don Camillo e Peppone. Sicuramente il dominatore tra i due è Don Camillo, ripeto, anche per la straordinaria fortuna che ebbero i film che parlavano di questi due personaggi tratti dai libri di Guareschi, e il personaggio di Don Camillo era reso in maniera straordinaria da Fernandel. Ma pochi sanno che Don Camillo esisteva davvero ed era un parroco di montagna, quello che diede l'ispirazione per la figura straordinaria di questo sacerdote disposto a tutto pur di difendere il suo credo. Dicevo, un personaggio reale, e vorremmo raccontarvi l'episodio dell'incontro tra Guareschi e questo Don Camillo, che non sapeva di esserlo. Si trattava del parroco di Trepalle, una frazione di Livigno, Don Alessandro Parenti, un uomo abituato a vivere in mezzo alla gente comune, proprio quella da cui Guareschi sapeva ricavare i protagonisti dei suoi racconti.

Parliamo di Don Alessandro Parenti con quelle che sono state le parole, anzi proprio gli scritti di Irene Tucci. Irene Tucci infatti ha pubblicato questo profilo del vero Don Camillo, cioè Don Alessandro Parenti, e dell'incontro che ebbe con Guareschi sul Corriere della Sera del 31 marzo 1986. Sentiamo che dice. Palle, un nome da racconto buffo, così scriveva nel lontano 1948 lo scrittore Giovanni Guareschi quando visitò questa minuscola frazione di poche anime, la più alta d'Europa a quasi 2100 metri di altitudine, distante 8 chilometri dalla più rinomata zona franca di Livigno. Questa frazione è rimbalzata alle cronache nei scorsi mesi per via del gran freddo con i suoi meno 38 gradi, anche se il record storico di questa zona risale al 1929, cioè quando si toccarono i 42 gradi sotto zero. E proprio in quell'inverno gelido arrivò il gran benefattore di questa vallata, un parroco fresco fresco di ordinazione. Si chiamava Don Alessandro Parenti, era nativo di Lazzate e restò in questa scomoda parrocchia un po' lo spauracchio di tutti i preti per più di 40 anni. Inconsueta figura di sacerdote, Don Sandro, morto nel 1980, tra mito e realtà è passato alla storia, alla piccola storia, quella della gente di montagna. Pochi sanno però che questo irriverente, curato, relegato lassù, ispirò Giovanni Guareschi nella stesura di Peppone Don Camillo, sindaco comunista il primo, parroco il secondo. Guareschi, in effetti, conobbe Don Sandro e rimase affascinato da questa insolita e curiosa figura di religioso, dalla spiccata personalità, dalla lingua tagliente, che dal niente creò e portò il benessere in questa comunità. Lo scrittore, in una prima stesura degli articoli pubblicati sul Candido, ambientava vicende e personaggi a onor del vero non troppo immaginari in un paesino chiamato Trebilie, evidente contraffazione di Tre Palle. Tre Palle, un nome da racconto buffo, scriveva, come abbiamo detto, il giornalista, e invece è una cosa straordinariamente seria, e io vi dico di andare a fare visita a Don Parenti, presidente della Repubblica extradoganale di Tre Palle. È lassù da anni, è secco, solido, e quando parla gesticola ed urla. Guareschi scrisse queste cose in un articolo dal titolo Un po' di Valtellina e Valchiavenna, pubblicato nel 1948 sul numero di maggio-giugno della rivista della Camera di Commercio di Sondrio. Al centro di Tre Palle, 500 anime, diceva ancora il famoso Giovannino, sorge il più bel monumento della Valtellina. Don Alessandro Parenti con la sua scuola e la sua chiesa, che sono le più alte d'Europa, e le ha tirate su lui.

Quando Don Sandro fu spedito lassù, quasi nel deserto delle neve, a Trepalle c'erano 200 anime, un gruppetto di case costruite quasi a dispetto dei limiti naturali dei contadini. Un sentiero, oggi è una strada, dal passo del Foscagno portava lì vigno. Non c'erano luce, scuole, asilo, negozi, corrente, solo neve, neve, ancora neve e tanto isolamento. Qualche anno dopo, il curato confidò: mi sono detto, o crepi di solitudine e malinconia o ti fai un nido. A Trepalle bisognava lottare per vivere contro un isolamento che durava anche 7 mesi all'anno. La strada di Semogo negli anni 50 era percorribile solo con le slitte. Don Sandro si rimboccò le maniche e con l'aiuto della sua gente portò il benessere nella frazione. Lui era tutto, principalmente un religioso certo, ma anche un amministratore, un elettricista, l'avvocato, il medico, se serviva l'ostetrica, il consigliere e via dicendo. Energico e risoluto, non aveva peli sulla lingua. Infatti era da tutti ritenuto intelligente, ma forse un po' troppo graffiante. Venne tenuto sotto controllo per alcuni suoi vivaci scontri con un caporione del luogo. In tempo di guerra fece del bene indistintamente a tutti quelli che ne avevano bisogno senza guardare al credo, alla fede politica. Aiutò molti ebrei indicandogli la via per riparare nella vicina Svizzera. Storie ed aneddoti sulla sua vita si sprecano. Racconta una maestra che subito dopo la guerra fu mandata a insegnare i bambini di lassù. Ricordo che non sopportava che mettessimo noi donne i pantaloni, che mettessimo il rossetto sulle labbra o peggio ancora che indossassimo abiti scollati. Arrivava anche al punto di staccare la corrente così, senza tanti complimenti, per mandare a letto presto i suoi parrocchiani. Infatti, la mattina bisognava alzarsi presto per andare a lavorare. Conosceva a menadito meglio di qualsiasi avvocato la legge. Per i suoi parrocchiani era capace di andare fino a Roma e qui entrava e usciva dai ministeri con estrema facilità. Poi, chissà come, si costituì una società e lui divenne proprietario del distributore di benzina che c'è ancora oggi. Molti ricordano questo prete di montagna con la toga impolverata alle prese con la pompa della benzina lanciare frecciate ai notabili della politica. La sua canonica ebbe ospiti illustri. Papa Giovanni XXIII, poco prima che diventasse papa, allora era cardinale e alloggiò da Don Sandro che tra un bicchierino di cognac e l'altro gli propose un mese di vacanza a Trepalle. E gli abitanti della frazione di Livigno, a distanza di anni, hanno comunque ancora oggi per il loro Don Sandro una vera adorazione. A 77 anni, alla fine di ottobre del 1980, in silenzio, quasi a dispetto di una vita tanto chiacchierata e movimentata, se n'è andato. Non è però sepolto nel piccolo cimitero del paese, i suoi parenti non hanno voluto, ma la gente del posto, i suoi parrocchiani, Don Adriano, il suo successore che gli è stato vicino per anni, non si rassegnano, vogliono che torni tra di loro. Scriveva sempre Guareschi, che per anni restò suo amico fedele, anche se ci fu uno screzio a proposito del famoso articolo scritto contro De Gasperi. Ogni tanto si affaccia da una nuvola un angioletto e dice al parroco della chiesa più alta d'Europa: «Reverendo, per favore, un po' più sottovoce, qui c'è gente che riposa».

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Un investimento importante portato avanti dalla Diocesi di Cagliari grazie ai fondi 8 per 1000 è rivolto alla tutela della vita a 360 gradi, quella dei bambini, delle donne e delle neomamme, attraverso soprattutto l'impegno del Centro di Aiuto alla Vita Uno di Noi, attivo dal 2014, che opera sul territorio cagliaritano a favore delle donne che, superando paure e difficoltà, scelgono di portare avanti la gravidanza nonostante ne avessero programmato l'interruzione.
1: Il nostro impegno è quello di fare un ascolto alle donne che hanno il dubbio se proseguire o meno la gravidanza. Il nostro è un ascolto, quindi non è l'imposizione di una nostra idea o di un dialogo a tutti i costi. Infatti noi ci proponiamo per essere vicini alla donna in ospedale in genere, e quindi la donna può parlare con noi ed esprimere la sua difficoltà. Poi da lì possono arrivare degli aiuti. E l'aiuto non può essere uguale per tutte le donne, perché ogni donna ci racconta una situazione diversa, e quindi se è vero che magari i pannolini li possiamo dare un po' a tutti, possono essere un aiuto basico che non è solo l'ammortizzare delle spese, ma è anche proprio nel tempo quel piccolo sostegno che permette la chiacchierata al CAV, quindi che anche per noi è proprio un bel momento di incontro con le donne. E, oltre a questo, dicevo, però ci sono gli aiuti personalizzati. Se io vedo che una mamma è particolarmente stanca e provata perché ha avuto una depressione postparto col primo figlio, io ovviamente le devo dare poi nel progetto un aiuto nell'accudimento del bambino, in modo tale che lei stavolta capisca che sarà diverso, che non sarà il film, diciamo, che ha già vissuto e che pur nella bellezza di essere mamma le ricorda tanta fatica quotidiana, un po' di depressione appunto. Invece io con l'aiuto tipo di una babysitter pagata dal CAV, scelta da lei, le posso garantire che per alcune ore lei si riposerà.
0: Dopo la fase di ascolto si genera un vero e proprio rapporto di fiducia tra le utenti e le operatrici CAV, un supporto concreto capace di far vivere la bellezza di donare la vita, sentendo meno la fatica quotidiana dovuta alle diverse problematiche che spesso mette le donne davanti a un bivio.
1: Sono donne provate, il più delle volte. Poi qualcuna lo affronta con più leggerezza, è buon per lei ovviamente se non soffre troppo. Però diciamo che non è mai una scelta facile, anche per la donna giovane che ritiene che il figlio sarebbe un ostacolo, per dire, alla sua carriera, oppure se non alla carriera, addirittura al lavoro che ha appena trovato, perché in Sardegna ovviamente parliamo di situazioni dove la donna magari è in precarietà lavorativa e quindi magari aveva già avuto un figlio e a questo punto il secondo rappresenta l'ostacolo a ricominciare una vita lavorativa, oppure non ci sono più gli aiuti nella famiglia, quindi anche il fatto che i genitori di queste donne non siano più disponibili, o perché troppo anziani, oppure viceversa perché ancora impegnati a dover lavorare, tutte queste cose incidono e la donna pensa di non avere alternative. Poi magari una chiacchierata può a volte un po' farle vedere altre sfaccettature.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

guardarti da dietro, sei più cara che mai, e mi sembra che possa sentire

penso questo è l'amore più vero che c'è. Ci riprovo ad amare e lo faccio con te. Anche se tutto è un po' arrugginito, lo so che c'è. Basterà cominciare e poi viene fuori da sé.

0: ad amare non smetto finché ce la fa.
1: E a sentirti da dietro mentre parli con me, qualche cosa la perdo nel vento e un profumo di te. Poi ti volti a guardarmi e mi domandi che c'è. Non c'è niente, respiro quest'aria.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Eterno riposo, dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è ardo, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni.
dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Madonna della Salute. Madonna della Salute, Madre nostra e rifugio dei sofferenti, a te ci rivolgiamo con fiducia filiale. Tu conosci le ferite del corpo e quelle silenziose del cuore. Posa il tuo sguardo sulle nostre fragilità e donaci il tuo conforto. Maria, donna di speranza, insegnaci a guardare oltre il dolore, a riconoscere nei giorni difficili la presenza di Dio che salva. Rendici strumenti di pace e di consolazione per chi cerca una mano amica. Madre tenera e forte, sostieni i medici, gli infermieri e chi si prende cura dei malati. Illumina le menti, rinvigorisci i cuori stanchi e rendi ogni gesto d'amore un segno del regno che viene. A te affidiamo le nostre vite, le nostre case, le nostre paure. Fa che la salute del corpo e dello spirito rifiorisca in noi per grazia del tuo Figlio Gesù. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Beata è la Trinità per tutti i secoli, ma ci chiama a partecipare della gioia della comunione che è propria di Dio. Sapendo la fatica che facciamo a costruire comunione, domandiamo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del Tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai Tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Fa risplendere il tuo volto, Signore, a noi saremo salvi.
0: Fa risplendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
2: Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.
0: Fa risplendere il tuo volto su di noi e noi saremo salvi.
2: Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi la visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te ha reso forte.
0: A risplendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai Suoi apostoli: strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.

Quando Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio col nome di padre, anzi col nome di papà, nel senso più affettuoso del termine, non ha inventato niente di particolare, non ha fatto altro che rendere più concreta, più vera, quella parabola che abbiamo ascoltato nel libro del profeta Osea, nella prima lettura. Dio racconta in un certo senso la salvezza che ha portato al suo popolo liberandolo dall'Egitto come l'atteggiamento premuroso di un padre che prende un bambino piccolo e lo accompagna pian piano ad imparare a camminare, lo solleva quando è stanco, gli dà da mangiare e così via. Sono le immagini che il profeta utilizza. E Dio dice: nonostante la infedeltà del mio popolo, il fatto che continuano a rivolgersi agli idoli, io non verrò nella mia ira. Non sarò un papà arrabbiato che in un certo senso allontana e castiga il figlio, ma sarò un padre che premurosamente continua a richiamare alla conversione. E poi quello che Gesù fa: mette in evidenza i nostri peccati non perché li castiga, non perché li addita come un comportamento sbagliato, ma continua a dire la grandezza dell'amore di Dio che continuamente ci insegue e ci invita alla conversione, lasciando tutto il tempo e lo spazio perché noi impariamo ad essere veramente figli che amano e seguono il Padre.

0: Fratelli, giustificati per la fede, noi abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. A Lui innalziamo le preghiere e diciamo: benedici la Tua Chiesa, Signore.
1: Benedici la Tua Chiesa, Signore, perché gli uomini sperimentino l'amore gratuito di Dio, che vuole conquistarci con doni sempre nuovi e con nuove sorprese. Preghiamo.
0: Benedici la Tua Chiesa, Signore,
1: perché i ministri del Signore, gratuitamente chiamati ad annunciare la salvezza, compiano gratuitamente la loro missione, in un totale disinteresse. Preghiamo.
0: Benedici la Tua Chiesa, Signore,
1: perché l'annuncio del Vangelo sia accompagnato dall'impegno in favore della crescita umana, per la salvezza di tutto l'uomo. Preghiamo.
0: Benedici la Tua Chiesa, Signore,
1: perché coloro che ci governano si lascino guidare dalla saggezza che viene da Dio e collaborino al Suo disegno provvidenziale. Preghiamo.
0: Benedici la Tua Chiesa, Signore, perché il Padre mostri il Suo volto di misericordia ai nostri fratelli defunti, i coniugi Bovedina e Pernigonitino, Asperti Francesco, Rosa, Angela, Agostina e Carlino, e Delia Carlo, preghiamo.
1: Benedici la Tua Chiesa, Signore.
0: Signore Gesù, ai Tuoi inviati hai imposto la povertà perché risplenda la forza del Tuo messaggio di salvezza. Liberaci dall'ossessione dei mezzi, perché con piena libertà possiamo farci annunciatori della Tua parola che salva. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del Tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la Tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo con gioia la Tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.
1: Agnello di Dio, di ogni peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, di ogni peccato del mondo, abbi pietà di noi.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

Buongiorno a tutti e buona giornata a tutti coloro che hanno scelto di passare questa oretta insieme a noi. Io sono Elda e parlo da RCN Radio Cittanova in blu, spazio Magnolia. Giornata calda anche oggi si preannuncia, quindi prepariamoci un po' a soffrire. Oggi è giovedì 9 luglio, alle 7 è stata celebrata la messa in Santa Elisabetta, alle 8:30 in parrocchia in memoria dei coniugi Bovedina e Pernigoni Tino, Asperti Francesco, Rosa Angela, Agostina e Carlino, Delia Carlo, o Delia, perdono, non so. 8:30 Masano, 9 Misano, 18 Santa Liberata, in memoria di Scrivanti Giuseppina, Colombo, Ogliotti, Pietro e Natale, alle 20:30 a Vitalengo, venerdì, ore 7, Santa Elisabetta, ore 8:30 in parrocchia, ore 8:30 a Masano, ore 9 a Misano, ore 18 a Vitalengo, ore 8:30 in parrocchia, no scusate, Vitalengo, sabato, ore 8:30 in parrocchia in memoria di Castelli Carlo, Luigia, Mario e Pietro, ore 18 Masano, ore 18 Vitalengo, ore 18 Misano, ore 18 in parrocchia in memoria di Milanesi Roberto, Gastoldi Maria, Forlani Rosa, Albina e Fendo, Pisoni Martino. Domenica, ore 8 San Pietro, ore 8 Misano, ore 8 Masano, ore 9:30 in parrocchia in memoria dei defunti della famiglia Bresciani e Calatrò, ore 9:30 a Calvenzano, alla casa di riposo Immacolata, ore 10 a Vitalengo, ore 10:30 a Masano, ore 10:30 a Misano, ore 11 in parrocchia messa pro populo, ore 16 a Misano ci sarà un battesimo, ore 18 a San Bernardino in memoria di Nisoli Giovanni, Teresa e Abramo, Degani Luigi e Rosa, defunti della famiglia Nossa, Battista, Giuditta, Luigi, Elisa e Luciano. In questa settimana ricordiamo venerdì, festa finale del Grest in oratorio, sabato 17 confessioni, 17:20 rosario, e come comunicazione, allora la festa dell'oratorio sarà alle ore 21 in oratorio. E quindi poi terminerà la celebrazione della Santa Messa alle ore 7, con venerdì, con domani.
E invece dalla raccolta per la carità del Papa sono stati raccolti appunto 693 euro. Bene, un attimo di musica e poi torniamo.

Ed eccoci ora al santo del giorno. Oggi ricordiamo Santa Veronica Giuliani. Giunto che fu il Signore al Monte Oliveto, entrando nell'orto con tre apostoli, diede licenza all'orrore dei tormenti della morte che entrassero nella sua innocentissima umanità, quale subito divenne mestissima, afflitta e in tristezza di morte. Nessun conforto veniva somministrato al Signore, ed egli, sommo bene, compatendo ai suoi cari figli, si allontanò da loro, a ciò che non lo vedessero in tanto dolore. Orsola Giuliani nacque a Mercatello nelle Marche nel 1660. Rimasta orfana di mamma, a 17 anni entrò nel monastero delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello. Nel già rigoroso monastero, Orsola, che aveva ricevuto il nome di Veronica, si distingue per la durezza delle sue pratiche ascetiche, accompagnate da estasi e visioni, e infine dal dono delle stimmate. In un primo momento questi fenomeni provocavano sgomento nelle consorelle, che la denunciano al Santo Uffizio. Il tanto temuto giudizio la proscioglie da ogni accusa. Ora le consorelle sono pentite e nel 1716 Veronica viene addirittura eletta badessa. Da superiora rivela notevoli doti pratiche. Pensa a ben nutrire le suore, organizza il rifornimento dell'acqua in casa e nell'orto. Muore nel 1727. Veronica ha lasciato numerosi scritti di carattere spirituale, in cui insiste sulla qualità e quantità delle sofferenze di Cristo, che corrispondono alla sovrabbondanza del suo amore per noi. Al battezzato è dato di partecipare alla redenzione di Cristo. Di qui il desiderio di Veronica di soffrire per evitare che gli uomini possano andare perduti nell'amore di Dio, possano andare all'inferno. La qualità della dottrina dell'umile Clarissa è tale che è stata avanzata la richiesta di proclamarla dottore della Chiesa. E dopo la scoperta di questa santa così prodiga per tutti noi, ci prendiamo una pausa, ascoltiamo un po' di musica leggera e poi ci ritroviamo per l'ascolto del libro, il nostro consueto appuntamento.

Ed eccoci ora al nostro incontro con il libro Altre storie di Bruno Ferrero, che ci serve proprio per, essendo specifico per, un po' per la catechesi, per anche noi fare memoria delle tappe importanti per la crescita del cristiano, una crescita che non smette mai, non finisce mai. A questo proposito, il titolo di questo capitolo oggi è Ricordare per cambiare. Ecco, ricordare è un verbo particolare, soprattutto per i ragazzi, che però devono essere avviati alla comprensione prima di quel ricordo assolutamente speciale e diverso da ogni altro, che è il concetto biblico e liturgico di memoriale, l'unico in grado di far comprendere in profondità l'Eucaristia. Tutto questo non è facile con i ragazzi di oggi, che hanno scarsa dimestichezza con la memoria. Appaiono agli osservatori profondamente rinchiusi nel presente, smarriti nel labirinto delle esperienze quotidiane. Una delle sfide educative attuali consiste nel divenire capaci di condurre i preadolescenti, chiusi nel loro ostinato presentismo, alle radici culturali. Si tratta di abilitare i ragazzi all'uso della memoria, del ricordo che dà un senso al presente e al futuro. Il rischio è che le parole di Gesù, così spesso ripetute, in memoria di me, siano un guscio vuoto che non richiama ad alcuna esperienza vitale. E questa, naturalmente, questa affermazione non vale solo per i ragazzi, ma vale anche per noi, che a volte, non ci sto dicendo sempre, però a volte proprio la nostra presenza a messa non è uno stare in ascolto, un rivivere, ma un esserci per abitudine. Quindi ascoltiamo che cosa ci propone oggi il capitolo. Un ricordo per Margherita. Il commendator Carloni di Villa Verde era miliardario, più miliardario della nazione e forse del mondo intero. Possedeva aerei e navi, ville e appartamenti in tutto il pianeta e perfino un'isola tutta sua. E quando gridava con il suo vocione «Questo lo ordino io, il commendator Carloni», tremavano tutti, anche i ministri e il presidente della Repubblica. Il commendatore viveva in un gran castello turrito che dominava la sua isola personale. Tutti gli isolani lavoravano in qualche modo alle sue dipendenze. Facevano i custodi, le guardie, le persone di servizio. Tutto sommato non si lamentavano, perché pur avendo un caratteraccio il commendatore li pagava bene. La famiglia del commendatore non era numerosa, se non si contavano i cani, i gatti, i canarini e la tata Nena, bambinaia e cuoca, che faceva parte della famiglia prima ancora che nascesse il commendatore. C'era la moglie, donna Luisa, che era timida e riservata, ma tanto sorridente quanto il commendatore era burbranzoso. E c'erano due figli, Alessandro e Margherita. Alessandro aveva 18 anni ed era un bel giovane biondo, con le lentiggini e un carattere buono e gentile. Margherita aveva 8 anni, capelli neri e una voglia di ridere frizzante come la gazzosa. Tutti volevano bene ad Alessandro, soprattutto il commendator Carloni, che però l'avrebbe voluto più cattivo. «Fatti rispettare, batti i pugni, non cedere mai!» gli raccomandava tutti i giorni. Ma Alessandro dava una mano a tutti
era amico dei pescatori e di tutti i giovani dell'isola. I più felici erano i dipendenti, perché dicevano: quando sarà commendatore Alessandro, tutto andrà meglio e saremo un po' meno strapazzati. Margherita voleva un gran bene al fratello. Alessandro non si vergognava di prenderla per mano e accompagnarla a prendere il gelato. Durante le gite la portava a cavalcioni sulle

meno il commendator Carloni. Si limitò a stringere i pugni e ad agitarli con rabbia immensa. Il giorno dopo radunò tutti i suoi dipendenti, comprese donna Luisa e Margherita, e con l'aria più furiosa che avesse mai avuto urlò: «Da questo momento nessuno deve più nominare Alessandro e nessuno deve più piangere per lui. È come se non fosse mai esistito. Il primo che oserà parlare di mio figlio sarà chiuso nelle cantine del castello e non ne uscirà più. Sapete bene che quanto dico lo mantengo e che non scherzo mai». Tutti chinarono il capo e in un silenzio imbarazzato tornarono al lavoro. I giorni ripresero a scorrere, sempre uguali, un po' monotoni. Nessuno trasgrediva l'ordine del comandatore, nessuno mai, neanche agli angoli più nascosti, osava parlare di Alessandro. Piano piano parve davvero che non fosse mai esistito. Anche donna Luisa obbediva, ma non sorrideva più. E Margherita? Margherita andava a scuola, faceva i compiti, guardava la televisione, tutto come prima, apparentemente. Eppure la bambina sentiva come un gran peso dentro. «Ho una pietrona sul cuore», confidò a Battista, il vecchio giardiniere che le aveva chiesto perché non correva più sui prati. Un pomeriggio, all'ora di merenda, Margherita era in cucina con tata Nena, mentre abbordavo una fetta di pane abbondantemente spalmata di Nutella, disse improvvisamente: «Ti ricordi, tata, quando Alessandro scambiò il vasetto di Nutella con il lucido da scarpe e i cani leccavano le scarpe a tutti?» «Oh sì», disse tata Nena e scoppiò a ridere. Che briccone era Alessandro! Si portò improvvisamente le mani alla bocca. «Zitta, Margherita, se ti senti tuo padre...» «Per piacere, tata», la supplicò Margherita, «parliamo un po' di Alessandro, altrimenti scoppio!» Si misero in un angolo della cucina e parlarono e parlarono. Un po' piangevano, un po' ridevano. Alessandro era stato proprio un ragazzo fantastico. Quella sera Margherita non sentì più la pietrona sul cuore. Aveva di nuovo voglia di frizzare e le sembrava di sentire Alessandro che rideva con lei. Il giorno dopo Margherita parlò di Alessandro con il vecchio Battista. «Ti ricordi quando Alessandro finì nella buca del concime? Poi con i pescatori della costa. Vi ricordate quando Alessandro scappava di notte per venire a pescare con voi?» Un vecchio pescatore, con il viso rugoso brunito dal sole e dalla salsedine, si asciugò furtivamente una lacrima. Ogni volta che parlava di Alessandro, Margherita si sentiva più felice. Non era più una pietra pesante quella che aveva dentro, ma qualcosa di prezioso, una specie di sorgente fresca e scintillante. Anzi, pensando all'allegria e a tanti gesti generosi di Alessandro, le veniva voglia di imitarlo, di essere un po' come era lui. Ma non succedeva niente nell'isola senza il commendator Carloni, che il commendator Carloni lo venisse a sapere. Così, una sera, il suo vocione tuonò dall'atrio del palazzo: «Margherita, subito nel mio studio!» Tirava aria di tempesta. Tata Nena era in cucina che piangeva e si asciugava gli occhi con una ciocca del grembiule. Il commendatore l'aveva appena licenziata. Margherita entrò nello studio del padre, pallida pallida e con le gambe che tremavano. «Hai disubbidito ai miei ordini e sarai severo».

Veramente castigata. Verrai rinchiusa in cantina da questa sera. Tutti devono imparare che voglio essere ubbidito sempre, soprattutto da mia figlia. Due enormi lacrimonici volarono sulle guance di Margherita. Papà, dovevo parlare di Alessandro, disse sottovoce, per sciogliere la pietrona. Quale pietrona? Quella che avevo nel cuore. Allora mi sono ricordata di Alessandro, che fischiettava quando aveva paura, e ho fischiettato anch'io, e mi sono sentita meglio. E ogni volta che ricordavo Alessandro, lo sentivo più vicino, come se mi tenesse ancora per mano. Sciocchezze! No, non è vero. Ricordi che Alessandro diceva che questa era la tana di Yogi, e quando arrivavi tu gridava forte: arriva Yogi! E poi scappava a nascondersi, e a cena inventava sempre un trucco nuovo per non mangiare la minestra. È così bello ricordare papà. Alessandro è vivo, se lo ricordiamo. Margherita non aveva mai fatto un discorso così lungo a suo padre, e quando tacque il cuore le batteva il tantam in gola. Ma il miracolo accadde. Per la prima volta nella vita gli occhi del commendator Carloni si riempirono di lacrime. Il ricordo, disse piano piano. Io avevo paura del ricordo. Invece è una cosa bella, è grande, è unica. E rende presente chi non c'è più. E ci possiamo voler bene come prima. Accarezzò la figlia e con voce incrinata disse: grazie Margherita. Questa è un'altra proposta su questo argomento. I quattro messaggeri. Il primo messaggero discese dal cielo, rimase molto poco sulla terra. Appena gli uomini sentirono l'inizio del suo messaggio, cominciarono a rumoreggiare, presero delle pietre e lo cacciarono via a sassate. Dopo un po' però ci pensarono, ne ebbero paura. Per placare il cielo, innalzarono una colonna di pietra nella piazza del mercato. Il cielo fu molto comprensivo e invece di vendicarsi mandò sulla terra il secondo messaggero. Il messaggero questa volta era infuocato, vibrante, ma duro, impietoso. Il secondo messaggero diceva la verità e agli uomini non piace sentire la verità. Perciò presero bastone e archibugi e fecero fuggire anche il secondo messaggero. Ma di nuovo ebbero paura della vendetta del cielo e per placarlo collocarono nella piazza del mercato un'altra colonna di pietra. Sulle due colonne posero un tetto di marmo. Avevano così costruito un tempietto per onorare il cielo. Venne così il terzo messaggero. Parlava ancora meglio del secondo, curava i malati, giocava con i bambini, consolava gli anziani. Spiegava a tutti perché gli ammalati erano infelici, i bambini impauriti e gli anziani sempre soli. La sua parola scendeva fino al cuore degli uomini e chiedeva loro di cambiare. Allora non le vollero più sentire. Assalirono il terzo messaggero con le spade e i fucili, lo ferirono a morte e lo buttarono fuori dalle mura. Questa volta, quando si pentirono, ebbero davvero una gran paura. Aggiunsero numerose colonne al tempietto nella piazza del mercato, gli fecero una stupenda cattedrale,
facciata ricca d'oro e di marmi preziosi. Collocarono nel suo interno quadri e statuette, candelabri e vetrate. Ne risultò una cattedrale fantastica. La chiamarono Casa del Cielo. Gli uomini si dicevano: che cosa possiamo fare di più? Il cielo non si vendicò, ma dopo un po' gli uomini si accorsero che mantenere la splendida costruzione era troppo costoso. La chiusero e la affidarono alla sovrintendenza dei musei e dei monumenti storici. Misero dei cartelli, scrissero delle guide illustrate, fecero pubblicità presso le agenzie turistiche. Arrivarono anche gli stranieri con i loro pullman colorati e le macchine fotografiche per entrare nella Casa del Cielo. Ora bisognava pagare un biglietto, così gli uomini avevano il denaro necessario a mantenerla in piedi. Un quarto messaggero dal cielo, nessuno non lo vide più. Non trovò più la strada. Venne, ma nessuno si accorse di lui. Forse non aveva i soldi per pagare il biglietto d'ingresso. Esperienza nascosta nei racconti. Nel primo racconto, il ricordo del passato consente a Margherita di superare il dolore per la morte del fratello e in più le dona un aiuto per vivere meglio il presente e una linea di progettazione per il futuro. Il ricordo di quel fratello speciale diventa parte di lei e grazie a lei diventa parte della famiglia. In un certo senso i nostri ricordi ci possiedono e determinano ciò che siamo, ci fanno. Ma c'è di più. Nel ricordo di chi lo amava, chi è scomparso continua a vivere. Se lo ricordiamo, Alessandro vive. Così il popolo ebraico comprendeva la sua identità, ricordando le grandi imprese compiute da Dio in suo favore. Così i Vangeli sono la memoria delle parole e della vita di Gesù. Una memoria che ha cambiato e cambia la storia dell'umanità. Il secondo racconto è una parabola su un rischio preciso del ricordo, la mummificazione. Il ricordo dei messaggeri è diventato un museo, un'occasione di turismo e di svago. È uno dei tanti modi escogitati dall'uomo per uccidere i ricordi, soprattutto quelli scomodi e sovversivi, che richiedono un cambiamento del presente. Devo dire che questi due racconti, il primo in particolar modo, mi ha colpito e sono sincera, mi ha fatto pensare a quando è mancato il mio papà. E vabbè, un dolore forte ovviamente, come tutti sappiamo, però me l'ha smosso, me l'ha cambiato, proprio come diceva il racconto, me l'ha fatto ancora vivere la presenza di tante persone che sono venute a salutarlo per la sua morte e che raccontavano tantissimi episodi di mio papà. E chiedo scusa perché mi viene ancora un po' la commozione, però ci tenevo a dire questo. Tutti parlavano del mio papà, che era un uomo molto semplice, molto timido apparentemente, ma che quando c'era comunicava la sua serenità, la sua gioia nelle cose semplici della vita. E anche le risate che ci siamo fatti, perché comunque riusciva a fare delle belle birichinate lui. E anche mia mamma, che era lì, mi ricordo che
si attaccava al discorso e poi raccontava anche lei degli altri episodi. È vero, dobbiamo sempre ricordarci dei nostri affetti, perché loro sono parte della nostra vita, e questo sentimento deve esserci anche nei riguardi di Gesù, perché anche lui è parte della nostra vita, e trovo che questo racconto l'ha proprio messo in evidenza. Ed ora passiamo a una canzone, e vi propongo una canzone di Alexia che è Beata Gioventù.

Bene, e questa beata gioventù, auguriamoci che possa crescere in un mondo in cui la pace ritorni, perché continuiamo a sentire notizie dai telegiornali, dalle varie fonti, che non ci danno mai, o perlomeno facciamo fatica a intravedere una fiamma di speranza, e questi giovani sono proprio molto sensibili, molto vulnerabili, e ecco, cercando in questi pochi minuti di notizie un po' dal mondo, vi volevo proporre questo servizio di un'esperienza che viene fatta a Chiaromonte, che si chiama Insieme per ritrovare l'armonia, e in cui possiamo trovare Don Enzo Appella, sacerdote della diocesi di Tursi Lago Negro, che con le proprie competenze tecnologiche e filosofiche e con una grande passione pastorale contribuisce al percorso di guarigione, scusate, dei pazienti che hanno problemi, disturbi del comportamento alimentare e del peso. Giovanni Gioia si chiama questa iniziativa, questa società, associazione, scusate. Ha appena 12 anni, la più giovane paziente del Centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare e del peso, Giovanni Gioia. Attivo dal 2006, si tratta del secondo centro pubblico di questo tipo e accoglie in maniera gratuita pazienti che arrivano per tutta l'Italia, ma in particolar modo dalle regioni vicine, come Calabria, Campania, Molise e dalle isole. Arrivano qui persone che rifiutano il cibo, oppure si abbuffano e poi vomitano, spezzettano le pietanze in parti piccolissime. Eppure qui riescono a recuperare un rapporto sano con il cibo e soprattutto con il proprio corpo, grazie a un approccio multidisciplinare integrato, come raccomandano le linee guida del Ministero della Salute e come illustra la responsabile Rosa Trabacci, psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale. I giovani pazienti, in particolare donne ma anche uomini, pochissimi gli adulti, sono seguiti infatti non soltanto da un medico internista, pediatra, nutrizionista, psichiatra, psicologo, neuropsichiatria infantile, spiega il responsabile, ma per l'aspetto di gestione integrata c'è una varietà di professionisti quali educatori professionali e operatori di attività diverse da quelle sanitarie, quali ippoterapia, art terapia, massaggio shiatsu, gruppi olistici di condivisione, supporto ai pazienti e altri ancora. Il rifiuto del cibo non è che la punta di un iceberg, la manifestazione visibile di una grande montagna sottostante. Il centro Gioia è, in sintesi, uno spazio di cura alternativo all'ospedale, dove ragazzi e ragazzi possono vivere un'esperienza di terapia psico nutrizionale intensiva, accompagnata da un'esperienza di vita ricca e accogliente. Dispone di 20 posti letto in regime residenziale e 10 posti letto in regime semi-residenziale. Per chi dorme in struttura, le camere sono doppie e ci sono ampi spazi di convivenza per garantire lo scambio e la conoscenza reciproca. Rappresenta il proseguimento terapeutico in un ambiente protetto di una degenza ospedaliera o alternativa al ricovero stesso, sottolinea la dottoressa. Il percorso è integrato, spiega ancora, perché
perché noi mettiamo in battente al primo posto il rifiuto del cibo. Non è che la punta di un iceberg, la manifestazione visibile di una grande montagna sottostante. Coinvolgiamo anche le famiglie e non nascondo che si tratta di un processo faticoso, ma i numeri ci danno ragione. Al centro Gioia si sta al massimo 5 mesi e si esce il più delle volte guariti. Le statistiche ministeriali ci dicono che quanto più è precoce la presa in carico, tanto più c'è la probabilità di guarigione e remissione, osserva la responsabile. Quando ci vengono pazienti con anni di malattia alle spalle, il percorso è più difficile, ma già mantenere in vita una persona significa aver raggiunto un obiettivo. Tra i vari professionisti che si prendono cura delle pazienti c'è perfino un sacerdote, Don Enzo Appella. Durante la settimana vivo a Napoli, a Posillipo, e insegno Pentateuco al seminario interregionale campano, spiega il sacerdote. Ma durante il fine settimana sono sempre a Chiaromonte, ormai da 19 anni. Don Enzo c'era fin dagli inizi. In quel periodo non si parlava molto di problematiche come l'anoressia o altri disturbi dell'alimentazione, ricorda. Tra i primi pazienti c'erano sia gli uomini che donne e molti erano adulti e anche titolati. Abbiamo avuto un'oncologa, ad esempio. Oggi l'età di accesso è drammaticamente più bassa. Ma cosa fa esattamente al centro Gioia Don Appella? Non sono un cappellano, dice, ma una sorta di consulente teologico e filosofico per supportare le persone che si trovano qui. Don Enzo non si presenta vestito da prete perché tra i pazienti ci sono persone atee o di altre fedi religiose. Con tutti però cerca il dialogo. Facciamo colloqui di gruppo e poi c'è chi viene a chiedere anche colloqui privati, racconta. Durante i miei incontri non parto mai direttamente dal Vangelo, ma dalla filosofia, per arrivare a parlare del corpo, del rapporto tra corpo e anima, dell'amore. Chi ha l'anoressia ha difficoltà a parlare di sentimenti, evidenza il sacerdote, perché spesso sono tutto cervello, tutto calcolo. Ma in questi incontri si lasciano andare. Fa tutto parte del percorso di guarigione. Si guarisce nello spirito e poi anche nel corpo. Alla fine del percorso facciamo sempre una piccola festa in cui ci sono anche dei regali. E capita che molti pazienti mi scrivano dei biglietti. Li conservo tutti. L'accesso al centro Gioia avviene liberamente e volontariamente, con una richiesta di aiuto effettuata ad un numero specifico. Arrivano tutti i giorni dalle 9 alle 12 e il martedì anche pomeriggio dalle 15 alle 18, escluso il sabato. Un'esperienza veramente molto, molto forte, molto significativa. Ed ora volevo proporvi ancora, abbiamo ancora 5 minuti, volevo proporvi un altro piccolissimo spazio. Anche noi nella nostra parrocchia abbiamo gli scout e questo servizio parla proprio del scout e movimenti giovani e anziani, una proposta per tutti. Don Daniele Dal Pra è da 6 anni alla guida della parrocchia romana di Sant'Alberto Magno, nel quadrante nord della città.
tra Vigne Nuove e Porta di Roma. Dal rinnovamento nello spirito al cammino neocatecumenale, dal GAM agli Scout FSE, dal Legio Marie alla Divina Misericordia. In queste comunità trovano posto le più diverse sensibilità e c'è una proposta di cammino di fede per tutte le fasce di età. Apre le sue porte a tante realtà diverse la parrocchia di Sant'Alberto Magno, dal rinnovamento nello spirito del cammino neocatecumenale a tutte le altre associazioni. Siamo aperti a tutti perché la parrocchia è il luogo dove avere un incontro con Gesù, al di là delle sensibilità di ciascuno. A spiegarlo è Don Daniele Dal Pra, il parroco. Da 6 anni alla guida della comunità nel quadrante nord della città. Facciamo molta carità perché ci sono tante situazioni difficili, in particolare di disagio giovanile. La parrocchia è un punto di riferimento con il parco giochi e i campetti sportivi rinnovati di recente. La gente del quartiere si ferma, si incontra. Anche i diversi gruppi e i movimenti non sono separati l'uno dall'altro, ma ci sono tante occasioni in cui la comunità si ritrova unita. È successo poche settimane fa quando la Chiesa ha ospitato la statua della Madonna Pellegrina di Fatima ed è rimasta aperta giorno e notte per una settimana per consentire a tutti di pregare. Sono i bambini che ogni anno si accostano alla prima comunione di Sant'Alberto Magno che danno una svolta, un incentivo alle nostre attività. E ci arrivano questi bambini attraverso la catechesi classica e il cammino scout. La sede del gruppo scout non è all'interno del perimetro parrocchiale, ma in un appartamento dell'Eter poco lontano, un contesto che non poche problematiche. Infatti Don Daniele sta cercando in ogni modo di darci uno spazio dentro la parrocchia, sottolinea Macri, responsabile del gruppo. Del gruppo parrocchiale, del territorio parrocchiale. A Sant'Alberto Magno sono circa 400 i bambini che ogni anno ricevono la prima comunione, 3 i percorsi proposti con il gruppo scout, con la catechesi classica oppure tramite il GAM. Daniela Faraglia è la responsabile locale di quest'ultimo movimento giovanile di ispirazione eucaristica, mariana ed eccezionale, ecclesiale. Presenti in parrocchia da 3 anni. Abitualmente portiamo avanti dei gruppi di bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, racconta. Li incontriamo una volta a settimana, divisi per fasce d'età, il mercoledì per un'ora. Ci ritroviamo anche con gli altri del GAM di Roma per alcune giornate di ritiro, che sono occasioni molto importanti. Una volta l'anno, a giugno o luglio, facciamo dei campi estivi, con una buona partecipazione. Non manca mai l'accompagnamento musicale, tanti ragazzi vogliono imparare a suonare la chitarra e poi fanno animazioni in parrocchia, spiega Daniela. Non rimane tutto chiuso il nostro gruppo, ma viene messo a servizio della parrocchia. Quello che imparo non è per me, ma per gli altri. La responsabile, che è anche un insegnante, insiste anche sull'aspetto inclusivo del percorso. Ci sono ragazzi con disabilità e fragilità di tipo diverso,
Spesso vengono coinvolte anche le famiglie, che si avvicinano tramite i figli. Con gli scout è attivo anche il cammino di preparazione alla cresima, mentre dopo aver ricevuto il sacramento c'è una bella proposta che coinvolge attivamente le coppie di sposi. Una famiglia accoglie a casa propria gruppetti di ragazzi. Tutti hanno genitori separati, vengono da contesti difficili e problematici. E già, vedere una famiglia unita è una cosa bella, spiega Don Dal Pra. Gabriele Tarquini è il coordinatore dei gruppi di post-cresima della parrocchia. Le coppie che accompagnano i ragazzi in questo cammino sono chiamate padrini. Una parte degli incontri si svolgono direttamente nelle case dei padrini, che li accolgono solitamente il venerdì sera. Si affrontano vari temi, come ad esempio i comandamenti, i vizi, le virtù, ma tutto orientato sull'ascolto dei ragazzi, sulla loro esperienza diretta. Non mancano momenti di lettura della parola di Dio e incontri con i sacerdoti, con la possibilità di ricevere il sacramento della riconciliazione. La cosa bella è che tanti ragazzi che partecipano vengono da contesti distanti dalla Chiesa, tante volte non hanno alle spalle una famiglia credente e provengono da realtà molto complesse. In tutto frequentano il post-cresima una sessantina di adolescenti suddivisi in gruppetti da 6-7 persone. Si sentono liberi di esprimersi e di parlare, di dire quello che pensano senza sentirsi aggrediti e giudicati, spiega ancora il coordinatore, in una maniera differente rispetto a quanto avviene in altri contesti, come a scuola ad esempio. Questo li aiuta a stabilire legami che durano nel tempo. L'estate poi si ritrovano tutti insieme al campo estivo, un momento di grazia, lo definisce Tarquini, in cui mettono da parte i telefonini e la tecnologia, e che è dedicato all'interazione tra loro, allo stare con la parola, a pregare, ma anche a giocare. Beh, una bellissima esperienza di vissuto parrocchiale, con moltissime sfaccettature, moltissime esperienze. Siamo arrivati purtroppo agli ultimi minuti del nostro incontro e quindi vi devo salutare, scusatemi, non mi ero accorta che erano passati i minuti. Allora, vi devo dire che sabato alle ore 9:30 si effettueranno le esequie di Mariani Santino di anni 79. Portiamo le nostre condoglianze più sentite alla famiglia. Vi lascio con questo pensiero. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Se Gesù esige qualcosa da noi, tutto è per il nostro bene. Se chiede fatica e lotta, è perché vuole darci il riposo, la gloria. Se la croce se esige dalla croce, è perché si è scala al paradiso. Bene, con queste parole, con questa aspirazione che ci sorge nel cuore, ci salutiamo. Vi auguro una buona giornata, auguro un buon onomastico a tutte le persone che si chiamano Veronica. Vi do l'appuntamento non per il prossimo giovedì, perché vado in vacanza, ma per l'altro, quindi ci risentiamo tra 15 giorni. E da RCN, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnola, è tutto. E a risentirci presto.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Seconda notte di raid americani sull'Iran, in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Sono stati distrutti 2 ponti ferroviari e 14 persone risultano uccise. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito basi militari in Bahrain con missili e droni e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Una nuova esplosione, e siamo in Italia, si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casal Bordino, in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta, si è sentita a chilometri di distanza. Oltre ai volontari della protezione civile sono presenti sanitari del 118, vigili del fuoco, ci sarebbero un morto e un ferito. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bertolini nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato alla struttura. Le autorità sanitarie raccomandano, in via precauzionale anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito e tenere le finestre chiuse. È in graduale ripresa dalle 8.20 sulla linea Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibori-Paola e Cosenza-Paola, precedentemente sospesa per danni alle infrastrutture da parte di ignoti, la linea ferroviaria. Lo rende noto un comunicato di Rete Ferroviaria Italiana. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. Ancora una notizia, gli USA hanno approvato, è uscita poco fa, la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con gli americani. I Tomahawk, ha detto, potranno essere stazionati in Germania. Chiudiamo un importante bunco nella nostra difesa. E infine Venezuela ha salito al 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Magazine in Blu 2000.
2: Magazine in Blu 2000.
0: Con Max Occhiato.
3: Ci siamo anche oggi, siamo pronti per il nostro magazine. Buon 9 luglio 2026. Un saluto a Davide Dede che è in regia. In forma smagliante oggi siamo, non ci ammazza nessuno, diciamo così. Allora, un saluto a tutti gli amici che si svegliano anche con noi. Sì, ci sono anche quelli che si svegliano durante quest'ora, magari hanno fatto i turni di notte, oppure insomma sono, tirano tardi, ecco, la sera e poi al mattino si svegliano un po' più tardi. Un saluto anche a quelli che sono già in ufficio, quelli che lavorano, quelli che si stanno preparando per le tanto sospirate vacanze, stanno già facendo mente locale, organizzandosi anche mentalmente i cassetti della memoria di quelli che devono fare le valigie, quelli che devono preparare le cose utili per partire, insomma quali sono poi tra l'altro le cose più utili da mettere in valigia, quelle a cui non potete rinunciare quando andate in vacanza, ecco, ottimo spunto di discussione per oggi, quindi fatecelo sapere attraverso la mail diretta @radioinblu.it, noi vi aspettiamo. Magazine che si snoda da qui fino alle 13, naturalmente ci potete seguire in streaming anche dall'app Play 2000 e dal sito play2000.it. Iniziamo con la storia della musica dal 2013, The Depeche Mode.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di vita e di coraggio e dei momenti che a volte scompigliano il puzzle della nostra quotidianità e ci costringono a partire da zero, a volte a ricominciare a sentirci in un corpo diverso, a sentire o a raccontarci per ritrovare il legame con ciò che ci fa stare bene e la speranza verso ciò che sarà il nostro domani. Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi Incontra Chiara Vigani. Insegnante di primaria e coautrice del podcast Tumore e Rampone. Benvenuta.
2: Grazie Lidia, grazie a tutti.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che appunto è una giornata molto colorata, come possiamo vedere.
2: Sì, ecco.
1: Che riassume un po' il tono che tu porti in questo studio. E grazie per aver scelto di raccontarti e raccontarci un po' perché hai scelto di parlare di te, appunto perché non è la prima volta che tu vai in video, diciamo. Hai cominciato su YouTube, prima ancora su Instagram,
2: esatto,
1: per raccontare un percorso che stai ancora affrontando e hai scelto di condividere.
2: Esatto, esattamente. Nel 2024 mi è stato diagnosticato un tumore ovarico di origine mulleriana in uno stadio molto avanzato e avevo solo 35 anni. Quindi mi sono trovata di fronte a una realtà che mi ha spiazzato, perché non conoscevo nessuno che avesse mai affrontato un tumore in generale, sia nella mia famiglia.
1: La famiglia non era qualcosa che avevi già, una parola che avevate già utilizzato.
2: Assolutamente, di e poi neanche tra amici. Quindi dopo diversi interventi e un periodo all'interno di una bolla, ho deciso di raccontarmi per cercare fondamentalmente il sostegno di qualcuno e che stesse affrontando la mia stessa situazione e anche per condividere, per informare e per prevenire, perché sono tre parole fondamentali che ogni persona, secondo me, deve focalizzare nella propria mente e prendere in considerazione, perché la prevenzione innanzitutto ci salva la vita, quindi è necessario sottoporsi a questi screening, esami, soprattutto quelli gratuiti che vengono offerti dal nostro sistema sanitario nazionale.
1: Ci sono dei modi per preaffrontare quello che può essere magari un qualcosa che accade nella vita di,
2: esatto,
1: delle persone che abbiamo vicino, anche nella nostra.
2: Assolutamente, cioè proprio ci sono
1: dei tipo... caso di come dire, fare informazione è un modo per parlare di te, ma anche per dire agli altri occhio.
2: Esatto, esattamente. Poi la condivisione, perché condividere è fondamentale per non ritrovarsi sole e quindi per non andare anche in depressione, perché purtroppo spesso se si è soli i pensieri aumentano e i pensieri solitamente sono negativi.
1: Certo.
2: Perché quando ti trovi ad affrontare...
1: Poi anche l'incertezza ti porta magari a... se non hai qualcuno a cui dire le cose, per cui renderle magari reali perché le condividi, o sentire qualcuno che dice guarda anche per me è così,
2: assolutamente,
1: una persona che è un esterno però ti ascolta, ti dà coraggio, ti dice dai forza Chiara,
2: cioè, esatto, e quindi la condivisione è fondamentale sia proprio per incoraggiarsi a vicenda sia per spronare anche le persone, e infine l'informazione, perché a volte confondiamo prevenzione con informazione, ma non tutti i tipi di tumori vengono comunque colti o individuati attraverso una prevenzione che viene offerta appunto al sistema sanitario. Quindi anche l'informazione, nell'ascoltare i racconti di un'altra persona così, possono essere sempre comunque una fonte di aiuto o
1: sì, uno spunto
2: uno
1: per
2: spunto, esatto.
1: Ascoltarsi di più, ecco, sentirsi,
2: ecco,
1: come si riceve, anche trovare le parole per, nel tuo caso, raccontarti, ma anche per capire di più. Molto spesso la parola tumore fa paura, non si dice perché sembra irrispettoso, brutto, non si sa come trattarla. E invece parlarne in modo aperto, e anche uso la parola leggero, consentimi,
2: sì,
1: appunto,
2: sì,
1: per
2: sì.
1: Cercare di rendere una parola come tutte le altre, che però comunichi anche la storia che c'è dietro, è fondamentale.
2: Esatto.
1: Ecco, sul tema dell'importanza delle parole, mi raccontavi che è stato importante anche sono state importanti le parole scelte dai medici anche per parlare con te, quindi il rapporto paziente-medico con la giusta delicatezza, il giusto modo per trattare queste cose.
2: Sì, tantissimo.
1: Tutto parte un po' da lì, insomma.
2: Tantissimo, perché se io ho affrontato così il tumore, lo sto affrontando tuttora, è grazie anche al modo in cui mi è stato comunicato, in un modo molto paterno, da vari medici che ho incontrato lungo il percorso, che mi hanno proprio dedicato un'attenzione super particolare. Non mi hanno fatto sentire semplicemente una paziente, ma una persona, una ragazza di 35 anni, e con le loro parole molto dolci, paterne, toccandomi queste guanciotte che sono proprio portata a essere stitolata.
1: Chiamano, è ammesso.
2: Esatto.
1: Che
2: chiamano. Cioè, mi hanno proprio detto: Chiara, purtroppo dentro di te abbiamo trovato un bel tumore, un tumore molto esteso, e dobbiamo intervenire il prima possibile. Sicuramente il modo in cui me l'hanno detto, la gentilezza, le parole che hanno scelto anche, hanno fatto molto la differenza. Sì, perché io l'avevo definita una guerra. Quindi ho detto al medico: io sono pronta ad affrontare questa guerra. Lui mi ha guardato e mi ha detto: no, Chiara, non si deve chiamare così. Questa non è una guerra. Questo è un percorso. È un percorso lungo. Non sappiamo quanto lungo, ma avrà un inizio e una fine. Quindi non è una guerra, ma un percorso. E ho detto: ok, va bene, piano piano affrontiamo. Esatto.
1: Ecco, parlando di percorsi da costruire, appunto, molto spesso è un po' come ricomporre un puzzle, perché c'è la vita di prima che viene un po' scompigliata, e poi devi riprendere i pezzi, ricostruirli, vedere se questi pezzi si incastrano ancora come prima, e imparare anche a riconoscere te stessa. Tu come hai fatto a ricostruire questo puzzle e a costruire un po' la Chiara di oggi?
2: Allora, è stato molto difficile. Io ho subito due interventi molto importanti nell'arco di un mese e mezzo. Quindi il secondo poi è stato molto invasivo, e adesso ho una bella cicatrice.
1: Con un tatuaggio.
2: Con un tatuaggio, che rappresenta, con un cuoricino che rappresenta un palloncino. La mia sfortuna è stato appunto questo tumore, chiamiamolo ovarico, perché mi hanno dovuto togliere ovaie, utero, vari pezzi di intestino, retro, sigma, sì, molto, molto, molto. Quindi io mi sono trovata poi a vivere all'interno di un corpo che non era più il mio. Io non lo riconoscevo, non sentivo più il mio corpo. Proprio dicevo: no, cioè, questo non è il corpo di Chiara, questa non è Chiara, ed ero all'interno di questa bolla. Sono entrata a far parte, grazie a una randomizzazione, in una cura sperimentale, poiché le chemio non avrebbero eliminato del tutto.
1: Non erano particolarmente efficaci.
2: Esatto.
1: In questo caso.
2: Quindi questa chemioterapia per bocca mi ha fatto dimagrire tantissimi chili, mi ho perso tanti chili, sono arrivata a pesare il 40.
1: Urca.
2: Sì, e io non mi riconoscevo. Dicevo: ma chi è questa? Non facevo fatica a guardarmi allo specchio, avevo questa cicatrice da curare, ma dovevo prendermi cura. Subito mi hanno, esatto, mi hanno detto, grazie all'aiuto delle psiconcologhe, sia offerte da Lievo, dove sono stata operata, e grazie anche alla SST di Crema, che frequento praticamente settimanalmente dalla mia psico-oncologa, mi hanno aiutato a uscire dalla bolla, che sto uscendo, diciamo, non sono ancora completamente uscita.
1: È stato un percorso, come diceva il tuo dottore, appunto, anche quello è un percorso.
2: È un percorso.
1: Forse più psicologico che fisico, però a maggior ragione, ecco, siamo tutto.
2: Tutto. E quindi bisogna a un certo punto fermarsi e dire, ok, Chiara, cosa vuoi fare tu? Cioè, vuoi continuare a vivere così, guardando il mondo sempre in una prospettiva grigia, buia, nera, dove le persone che ti stanno accanto comunque stanno facendo di tutto per farti sentire amata, per farti sentire apprezzata, per farti sentire importante, quindi per farti sentire che sei viva,
1: sì,
2: che sei qui, e tu ti vuoi annullare e sei tu che lo decidi, perché è la tua mente che lo decide e automaticamente il corpo risponde.

0: Io devo staccare, devo riprendere in mano la mia vita e devo decidere. Cioè io devo fare in modo che sia la testa, la mente a far funzionare il corpo e non il contrario.
1: Quindi
0: Quindi
1: ricollegare e fare un po' una
0: tutto,
1: rewire della, di
0: assolutamente. E quando
1: quello che sei.
0: arrivi a quel step, riprendi in mano la tua vita. Perché dici allora va bene, cioè adesso io ho imparato a convivere con il tumore, cosa che prima invece era il tumore che si prendeva possesso di Chiara Vigani. Adesso ce l'ho, convivo da 2 anni quasi, a settembre, fino a agosto saranno 2 anni, convivo perennemente con lui, ma sono io. È Chiara Vigani che decide cosa fare delle sue giornate, delle sue, cioè, azioni, delle sue
1: Del suo
0: decisioni.
1: tempo e delle sue relazioni anche, appunto,
0: Esatto,
1: perché poi
0: esatto.
1: sei sempre collegata a quello che ti sta
0: Sì,
1: attorno
0: tanto.
1: e quel sentire si amplifica
0: Si
1: nel bene
0: amplifica
1: o nel male, però soprattutto nel
0: tantissimo
1: bene,
0: e
1: ecco.
0: soprattutto sentire il proprio corpo.
1: Ecco, cosa hai imparato a risentire, magari cose che prima davi per scontate, piccoli piaceri, cosa hai riscoperto in questi 2 anni?
0: Allora, innanzitutto il sentire il mio corpo. Io non ho mai dato peso al valore del mio corpo, alla qualità del corpo. Quando stavo male o comunque sentivo di essere sovraccarica, ero a mille, non mi fermavo. Correvo da una parte all'altra, piuttosto prendevo 2 bustine di magnesio potassio, cioè facevo veramente 1000 integratori, ma non mi fermavo un attimo.
1: Non stop,
0: Non
1: insomma, avere una vita
0: stop.
1: veramente
0: Sì,
1: senza
0: sì.
1: respiro, senza, forse non mi ascolto così, vado avanti e non.
0: Esatto, perché io sono una ADHD, non riesco a stare ferma,
1: Ne ha maggior ragione proprio.
0: ho sempre bisogno di fare qualcosa. Quando la mia dottoressa di base, comunque, già ai tempi mi diceva: Chiara, fermati, ascoltati, se ti vengono le tonsille 3 volte l'anno, vuol dire che tu devi imparare ad ascoltare il tuo corpo e fermarti. Ma per me
1: Era
0: era
1: impossibile.
0: impossibile, ma perché proprio non ero abituata, cioè la mia mente andava a mille e il mio corpo andava di pari passo. Col tumore invece ho imparato che cosa?
1: A
0: A
1: fermarti.
0: viaggiare, esatto, a viaggiare, a fermarmi, ad ascoltare il mio corpo e a viaggiare con la mente e col corpo insieme, in modo parallelo, perché devono sentirsi, devono collaborare tra di loro per avere comunque una buona qualità di vita. Non è tanto la quantità, cioè è importante anche la quantità, perché
1: Certo.
0: comunque ognuno spera di avere una quantità enorme di
1: Esatto, il tempo
0: giorni.
1: più lungo del
0: Esatto,
1: mondo.
0: esatto.
1: Però conta come lo investiamo quel tempo, perché se appunto io vivo 120 anni e poi alla fine mi guardo indietro e dico, ma
0: Come li ho vissuti, ecco,
1: cosa mi sono
0: cioè,
1: portato dentro a casa, cosa ho dato agli altri, insomma, il bilancio lo dobbiamo fare ogni giorno per a
0: esatto, è proprio la qualità
1: prescindere.
0: ed è quello che mi chiedevi prima, cioè cosa mi ha insegnato, cosa mi sta insegnando la qualità, cioè che riscontro in tutte le persone, cioè io forse sono anche fin troppo buona, è vero, però il fatto di anche arrabbiarsi. Cioè, noi spesso ce la prendiamo per delle cose che
1: Che poi messa
0: veramente
1: sulla bilancia alla fine. Cioè, se ci
0: dici,
1: pensi
0: ma
1: già il giorno dopo, dici, ma
0: sì,
1: era il caso.
0: era il caso forse di rispondere così male, di arrabbiarsi, quando comunque una soluzione poi si trova. Forse fermarsi un attimo e dire ok, stop, ragioniamo. E mettiamo veramente sulla bilancia le cose, piuttosto di rimanere arrabbiati a lungo, che non ci porta a niente se non ulteriori incacciature. E poi anche comunque un senso di gratitudine che nei confronti della vita. E questo prima lo davo molto per scontato. E sì, sapevo di vivere una bella vita, di essere circondata da tante persone che mi vogliono bene, ma quando ti capita e vedi davanti la morte e pensi quotidianamente comunque a un domani, Io ci sarò tra 5

0: anni ci sarò.
1: Se non riesci a fare, cioè magari fai comunque progetti, però sì, devi, li pensi in modo diverso forse,
0: esatto,
1: rispetto a prima.
0: Esatto, quindi dico facciamolo, perché non farlo? Facciamo. Tanto non lo so cosa mi succederà, perché sprecare?
1: Buttiamoci.
0: E poi se tra 40 anni, 50 anni, 60 anni sono ancora qua,
1: e chissà quante cose hai fatto in quei,
0: dico, fide, ma allora ho fatto
1: in
0: bene.
1: 80 anni,
0: successivi. Esatto, cioè ho quello che ho già dato, cioè adesso posso rilassarmi. Quando avrò l'età dirò, 80 anni adesso posso rilassarmi,
1: ora
0: ho già dato,
1: pausa,
0: esatto.
1: Su questo mi ricollego al tatuaggio che hai sul braccio, dove c'è scritto amati per due,
0: sì,
1: il cuore che c'è sopra, mi dicevi che è un altro, cioè
0: sì,
1: fatto un momento, in un secondo momento, ma è perfetto, insomma, direi.
0: Sì, è tutto,
1: così,
0: è tutto il braccio
1: perfetto.
0: Che...
1: Su quell'amati per due mi dicevi che sei tu la te del passato e la te del presente, quindi oggi devi amare la Chiara di ieri e quella della, che ti accompagna in questo percorso.
0: Esatto.
1: Cosa diresti oggi alla Chiara di ieri, se dovessi incontrarla per strada?
0: È difficile come domanda, perché la Chiara di ieri io l'ho lasciata lì, io, nella 231, è là, sul lettino, e è là. Non posso pensare che è là, e sarà sempre là. Se penso alla Chiara di ieri, comunque, prima dell'intervento, fuori da quel lettino, cerco, mi sforzo di pensarla, le direi, Chiara, è vero, ne hai combinate tante forse da ragazzina?
1: Dipende a questo punto.
0: Troppe. Ne ho parlate anche con la psiconcologa, mia mamma, perché non riuscivo a venirne a capo, ma... ci ho riflettuto a casa mia, perché ogni tanto bisogna prendersi degli spazi,
1: il tempo di,
0: esatto, per riflettere, e dico, comunque quello che hai fatto l'hai fatto, e non portare rancore, non portare niente, probabilmente ti è servito anche per affrontare il tumore con così tanta forza e con così tanta energia, perché se tu forse non avessi vissuto quelle esperienze che tu hai fatto quando magari avevi 15, 16, 17, 18, fino ai 30 anni, mettiamoci dentro tutto, cioè l'università, cioè proprio tutte le esperienze che fai, che ti formano comunque, perché è il periodo dell'adolescenza in cui,
1: certo,
0: tu formi la tua identità, formi la tua carta d'identità. Io forse oggi non sarei stata così forte ad accettare un tumore e ad essere qui a raccontarlo. Quindi le direi grazie. Grazie Chiara di averle fatte quelle esperienze, perché ti hanno dato il coraggio, la forza e
1: la positività,
0: la
1: che
0: positività,
1: adesso stai portando in questo,
0: sì,
1: studio, che
0: la positività di dire, fortissimo, cavolo, è un'altra sfida. È un'altra sfida che io accetto. E l'accetto, ecco cos'è la parola, cioè l'ho accettata, non l'ho rinnegata, non l'ho nascosta in un comodino, cioè l'ho presa, l'ho guardata in faccia e ho detto, adesso io ti sfido,
1: a noi,
0: ti accetto e tocca a noi giocarci. Prima mi sono fatta manipolare comunque da uno stato di dove il corpo ha fatto la sua parte, perché veramente
1: è stato da attraversare,
0: periodi lunghissimi,
1: passarci dentro,
0: mesi. Adesso invece no. E quindi alla Chiara più piccola dico grazie, ne hai combinate, però ti ha aiutato ad affrontare questo tema, questo tumore che ti è arrivato. Alla Chiara di oggi, alla Chiara questo amati per due, perché noi abbiamo un prima.
1: Siamo tanti.
0: Sì.
1: Siamo uni, ma siamo tanti.
0: Siamo un prima e siamo un dopo. Quindi il dopo che c'è, che è vuota, perché mi manca tanto, mi mancano tanti organi, mi mancano organi fondamentali che ci fanno sentire anche delle donne. Comunque, do sto desiderio di maternità. È chiaro, ok? Cerca, questo qua è uno scoglio che comunque dovrò ancora finire, sì, di elaborare, ma non precluderti nulla, Cioè, se hai voglia di fare, te la senti di fare, fallo.
1: Riempi
0: perché
1: la vita.
0: Vivila, vivila, goditela. Cioè, veramente la vita è una. Non sappiamo cosa ci potrà capitare, non sappiamo quando, come, quindi non provare, non dire sì, ma, cioè viviamo una vita senza se, senza ma, facciamolo, ecco. E volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita, molto importante. E, ecco, ma ascoltandoci, ascoltando il nostro corpo. Quindi se il nostro corpo in questo momento ci dice che dobbiamo rallentare, rallentiamo. Prendiamoci il momento di pausa, leggiamo, facciamo un'attività sportiva piuttosto che una camminata, qualcosa che ci,
1: il tempo che serve,
0: che ci piace, però ascoltiamo, cosa che prima non avrei mai fatto. La Chiara di prima non l'ha mai fatto. Adesso ho imparato ad ascoltare proprio il mio corpo.
1: E con volersi bene diversamente, di più,
0: assolutamente,
1: diciamo, per due.
0: Esatto, per due. È un volersi bene per due, per cento, per mille. È un voler bene a tutti, a tutti. Non solo a me, ma a tutte le persone che mi stanno accompagnando, partendo dalla famiglia, agli amici, le amiche, ai medici, a tutte quelle persone come
1: te,
0: che
1: siamo,
0: sì,
1: qui per,
0: esatto,
1: qui. Anche chi ci ascolta, ci sta guardando,
0: esatto,
1: ha, diciamo, seguito la tua storia e sicuramente porta a casa questo messaggio di grande forza e coraggio,
0: esatto,
1: e positività, fiducia.
0: Fiducia, quello che dobbiamo avere proprio è la fiducia innanzitutto in noi stessi, perché noi possiamo decidere di dire, di ribaltare la situazione, fare lo spin off, cioè proprio dire basta, io voglio uscire da questo tunnel della depressione.
1: Adesso decido io.
0: E adesso decido
1: comunque
0: io.
1: Intraprendere un percorso per,
0: esatto,
1: provare a.
0: E non aver vergogna di farsi aiutare, perché spesso succede che magari persone più grandi di noi hanno ancora vergogna nell'accettare l'aiuto di una psiconcologa, di una psichiatra.
1: Uno specialista che
0: sì,
1: può.
0: Io lo ammetto, io sono seguita e non ho vergogna a dirlo, perché
1: non
0: sono, esatto, perché sicuramente sto vivendo una situazione che in un'altra vita probabilmente non avrei vissuto. Adesso però io ho bisogno di queste due figure, perché dobbiamo trovare anche comunque una qualità di vita corretta. Quindi se ci sono queste due figure e sono state riconosciute come medici esperti, perché non farci aiutare?
1: A maggior ragione.
0: Esatto.
1: E tutto parte ancora da quello che si diceva, dall'ascolto, dalla consapevolezza di sé e dalla consapevolezza che non si è soli.
0: Esatto, non si è soli, assolutamente. Cioè, dobbiamo farci forza e uscire proprio dallo scricciolino. E tante persone, magari anche su Instagram, proprio non hanno il loro volto, utilizzano magari l'immagine di un animaletto piuttosto di un film, ok, ma scrivono tanto e o anche su TikTok comunque.
1: Ed è un modo per esserci.
0: È un modo per esserci, hanno bisogno di farsi sentire, di far sentire la loro voce e di dire ci sono anche io che sto affrontando questa situazione. Quindi sotto questo aspetto i social veramente possono fare la differenza, sì.
1: E con questo, appunto, grazie ancora per aver condiviso la tua storia e, appunto, invitiamo i nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà l'articolo a corredo di questa intervista a informarsi, ad ascoltare, a sentire e a rimanere in contatto, soprattutto quando si parla di come stiamo, delle relazioni che abbiamo e di quello che conta passo dopo passo.
0: Esatto, esatto.
1: Grazie ancora Chiara per essere
0: grazie
1: stata
0: a
1: con
0: te,
1: noi.
0: Grazie a te, Lidia.
1: Voi trovate questa intervista e tutte le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, l'appartamento. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Arriviamo a Piacenza in una mattinata di fine primavera. Il clima è già caldo ma non ancora afoso. La nostra meta è la chiesa di Nostra Signora di Lourdes, un edificio sacro di architettura moderna fondato a fine degli anni 50. Il complesso parrocchiale è molto ampio e comprende un oratorio, locali per le attività parrocchiali, il centro d'ascolto e una casa di accoglienza intitolata a Don Paolo Camminati. È proprio lui, Don Paolo, l'iniziatore di quest'opera avviata come segno di una comunità inclusiva ed accogliente.
0: La storia di questa
2: settimana. La sua idea è stata quella di riuscire a rispondere ad un appello fatto da Papa Francesco di destinare spazi delle parrocchie all'accoglienza. E quindi si è cominciato ad elaborare un progetto che rispondesse a questo bisogno.
0: Da Cristina
2: di dare una
0: Oneto,
2: casa a chi si stava Chiavari. Preparando ad avere una propria autonomia abitativa.
0: Raccontata da Cristina Oneto.
1: Don Giuseppe Lusignani è l'attuale Chiavari. Parroco di Nostra Signora di Lourdes. Nel 2020 il Covid si è portato via Don Camminati a soli 53 anni, lasciando sospeso quel progetto che lui stesso aveva presentato alla città pochi giorni prima di essere ricoverato in terapia intensiva. Pur nel dolore di una perdita così grande, la comunità che questo sacerdote tanto amava non si è dispersa e ha portato a compimento quest'opera.
2: La capacità di Don Paolo è proprio stata quella di riuscire a coinvolgere più persone possibili intorno a questo progetto, sia nella fase decisionale che poi nella fase operativa. Anche se non c'è più lui, l'idea è proprio quella di riuscire a dire questo progetto va avanti con le sue gambe, dentro in una comunità, riuscendo, è quella la cosa più importante per noi, perché vorremmo che questa cosa passasse anche come comunicazione alla città intera. Soltanto se si lavora insieme si riesce a fare qualcosa, se no.
1: Il 6 novembre del 2021 la casa di accoglienza Don Paolo Camminati di Piacenza è stata inaugurata e il giorno successivo sono arrivati i primi ospiti. Nel corso degli anni si sono intrecciate tante storie.
3: Io arrivo in questa casa perché, cioè, come tante persone, mi sono trovato in difficoltà dopo la mia separazione. Poi anche altri problemi, perdita del lavoro, però ci arrivo un po' troppo tardi perché mi sono rivolto alla Caritas solo dopo un po' di tempo che io avevo già iniziato ad avere dei problemi.
1: Antonino viene dal sud, per lui il tempo di permanenza nella casa è quasi scaduto, ma il legame con la comunità si è rafforzato e questo lo fa guardare al futuro con ottimismo.
3: Diventa una famiglia, Pasqua, Natale, le feste, feste in chiesa, cose organizzate anche al di fuori dalla casa per coinvolgerci a noi, per essere all'interno di una comunità.
1: Nella casa incontriamo anche James, lui è originario di Brescia. A Piacenza è arrivato passando da un lavoro all'altro senza una dimora fissa e sicura.
4: Dove dormivo io c'era una branda, c'erano i muri ancora con i mattoni e in terra ancora i ferri che uscivano perché la casa non era stata ancora completata. 6 anni lì. Poi da lì sono arrivato in stazione a dormire sui treni.
1: James è tipografo. La permanenza nella casa gli ha dato una rinnovata serenità.
4: Dal fatto che riesco a dormire di notte, dal fatto che riesco ad andare al lavoro sereno, al fatto che sono sereno.
1: Tutte le richieste sono gestite dalla Caritas della Diocesi di Piacenza, che mette a disposizione un operatore per avviare un percorso di crescita personale.
5: Le persone che arrivano nella casa accettano di partecipare a un progetto che non è scontato, non è banale, perché ma tante volte le persone chiedono un posto letto fondamentalmente. Noi controproponiamo invece un progetto di tipo di crescita nell'autonomia, ecco, diciamola così.
1: Alessandro Ghinelli è l'educatore che segue ciascun ospite. Il suo lavoro è affiancato da numerosi volontari della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes che insieme a lui danno vita al desiderio che tanto stava a cuore a Don Paolo Camminati.
5: Uno dei testi che ci aveva proposto quando iniziavamo a pensare a questo progetto era un testo di Jean Vanier che parlava dei poveri che ci evangelizzano. Lui aveva molto a cuore questo tema e credo che anche su questo, ecco, sarebbe contento, perché effettivamente poi io per primo, i volontari, più si entra in contatto poi con la casa, si entra nella casa per queste esperienze di accoglienza e di conoscenza, e più si riesce anche a vivere effettivamente la verità di queste parole. Il fatto che i poveri ci evangelizzano, quindi credo sarebbe molto contento, sì.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi in studio. Seconda notte di raid americani sull'Iran per rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. Sono state attaccate infrastrutture iraniane. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Bahrain e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Fiamme e fumo nero si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhailovsk nel territorio di Stavropol. Venezuela è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a Ricardo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Una nuova esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casal Bordino, Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Una persona risulta morta e un'altra ferita. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di sbistamento della Bertolini nel quartiere Bovisa Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e poi si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse ad intervenire in tempo. Infine, terza ondata di caldo africano, nessuna tregua prima del 20 di luglio, temperature medie sui 35 gradi Celsius con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo, estate bollente in tutta Italia, al nord sole caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo, a Milano 27 gradi la minima e alla 37 la massima, a Roma si toccano i 36. Previsti domani temporali al nord sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di giovani e informazione e lo facciamo con due professionisti del settore in tutti i sensi, non solo dell'informazione ma dell'informazione con i giovani. Abbiamo con noi Nicoletta Tosato, giornalista e conduttrice di TAG su CR1, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille, ciao a tutti.
0: Grazie di essere qui. E Patrick Pavesi, insegnante, giornalista e direttore di Lora Buca.
2: Ciao, grazie per l'invito.
0: Grazie a voi.
1: Allora, puntata sui giovani, ma io e lui non siamo giovani,
0: non
1: ovviamente.
0: Non fa niente, non fa niente. Chi è in regia in questo momento ha detto tra gli ospiti più belli che abbiamo mai avuto e quindi anche più giovani, possiamo dire, possiamo fare questa...
1: Ringraziamo la regia.
2: C'è dell'amicizia in regia, c'è delle grandi amicizie.
0: Questo non lo diciamo, assolutamente non lo diciamo. È bellissimo non dovervi aiutare a mettervi a vostro agio perché è il vostro lavoro, stare davanti a un microfono o dietro a una telecamera, quindi direi che abbiamo tutto quello che ci serve per cominciare, ma ci manca solo una cosa. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Per entrare un po' in clima della trasmissione, abbiamo detto parliamo di giovani in formazione. Tante volte abbiamo sentito dire che i giovani dovrebbero essere più protagonisti in tanti settori della nostra vita, dal lavoro alla scuola. Oggi parliamo di informazione. In quello che fate voi, nella vostra esperienza lavorativa e anche di vita per certi versi, come provate a rendere vera questa cosa, a far sì che i giovani siano davvero protagonisti? Inizia chi vuole.
1: Allora, io ho questa rubrica settimanale che si chiama TAG, dove invitiamo i giovani delle scuole del territorio. Ad ogni puntata abbiamo un tema e loro sono liberissimi di esprimersi. Quello che mi dicono loro è che hanno pochi spazi per esprimersi e essere protagonisti in qualche modo, al di là della scuola o del contesto familiare. Avrebbero voglia di avere più spazi, come ad esempio banalmente quello di TAG, un'oretta alla settimana, dove poter condividere, pensare, riflettere anche sui temi
0: Tra
1: della
0: l'altro su temi
1: quotidianità.
0: molto diversi, cioè non
1: Sì.
0: strettamente legati alla loro formazione,
1: No,
0: ecco
1: no, no,
0: quello di dire.
1: assolutamente non solo la scuola, ma anche l'attualità. Anzi, sentirli parlare di attualità è anche bello, nel senso che senti la loro opinione, il loro modo di pensare, cosa vorrebbero, insomma, i loro desideri, le loro speranze, e secondo me avrebbero bisogno di più spazi per essere protagonisti. Poi come crearli,
0: È
1: questo lo dobbiamo
0: complesso.
1: capire, questo lo dobbiamo
0: Qual è la cosa
1: capire.
0: che ti ha colpito di più per ora che è accaduta durante la
1: Ma
0: trasmissione?
1: loro sono molto, vabbè, magari i ragazzi che vengono da me da TAG non rappresentano al 100% i giovani di oggi, perché sono tutti bravi, sono tutti, vanno bene a scuola, insomma, sono tutti volenterosi, hanno un sacco di hobby, però mi ha colpito la loro sicurezza, cioè loro sono sicuri, hanno le idee chiare, forse anche noi in adolescenza avevamo delle certezze che
2: Chi se lo
1: poi.
2: ricorda, è passato così tanto tempo.
1: Cioè, hanno delle certezze, li vedo molto, insomma, decisi nelle loro idee, e io non mi ricordavo di essere così, anche in qualche modo preparati. Forse, vabbè, il fatto che ci siano anche i social, ci sia internet che noi ovviamente non avevamo, permette a loro di, insomma, essere un pochino più sul pezzo, diciamo,
0: Poi bisogna
1: rispetto.
0: volerlo fare, però,
1: Bisogna
0: perché.
1: volerlo fare e farlo anche in modo corretto,
0: Chiaro.
1: ovviamente.
0: Su questo sei preparatissimo tu.
2: Sì, direi no, perché la nostra attività, l'Ora Buca, è un periodico che è fatto interamente dai ragazzi, quindi più protagonisti di così è impossibile, dovrebbero prendere la direzione del giornale, ma non sono ancora pronto a cederla. Con l'Ora Buca loro hanno lo spazio di cui parlava Nicoletta, hanno lo spazio di informarsi, esprimersi, informare i loro coetanei, e anche vivere un'esperienza di vita interessante, affrontando argomenti o incontrando soprattutto persone che normalmente un adolescente non ha l'occasione di incontrare.
0: Come la vivono loro questa possibilità? Cioè, immagino ci sia a volte la fatica di doversi informare, perché alla fine è un lavoro vero e proprio per certi versi, dall'altra è un protagonismo che forse non si aspettano, non si aspettavano da così giovani.
2: No, non se l'aspettavano, piace la sensazione che comunica, la possibilità di potersi esprimere, e devo dirti che in questi quasi 2 anni ormai di vita, averli coinvolti su tematiche che non conoscevano, che sentivano estranee, lontane o anche ostiche, è stato stimolante. Cioè, tutti bene o male hanno accolto la sfida di una tematica sconosciuta e si sono impegnati per. Il feedback più bello è quello post esperienza, cioè terminato l'articolo, intervistato il protagonista o vissuto l'evento, quando ti vengono a dire è stato bellissimo, non me lo aspettavo. Non capita ovviamente su tutti gli articoli, perché sappiamo che il nostro lavoro non è sempre entusiasmante, non è sempre stelle e fuochi d'artificio, ma è anche insomma fatica quotidiana. Ma quando ci sono quegli articoli giusti, ricevere, per quanto mi riguarda, questo tipo di risposta è bellissimo.
0: Molto
1: Uno
0: bene.
1: spazio l'abbiamo creato, quindi quello dell'Ora Buca per i ragazzi. Quindi
2: Beh, è uno spazio,
1: complimenti.
2: grazie, grazie. Cerchiamo di difenderlo, ecco. Siamo ancora piccolini, è un germoglio, cerchiamo di farlo
1: Ad esempio,
2: crescere.
1: i ragazzi apprezzano ovviamente anche l'ora di religione a scuola, che può essere magari a volte occasione per parlare e capire magari quello che succede nel mondo. e potrebbe essere anche un'opzione quella magari di aggiungere, non so, però ora che si cambino le cose
0: non
1: nell'ambito
0: è facile,
1: scolastico,
0: non è facile, non
1: ci vorrebbe
0: facile.
1: Un'ora in più a scuola dedicata proprio al confronto. Tu che sei insegnante.
2: In realtà in qualche modo c'è, perché c'è l'educazione civica a scuola, però è strutturata in modo da, mi passino il termine i colleghi eventualmente all'ascolto, rubare ore alle altre materie.
1: Sì.
2: Cioè io nelle ore di italiano devo dedicare tot ore all'educazione civica, un po' le tolgo a storia, qualcuno le toglie a diritto e si affrontano argomenti che però poi sono slegati tra loro, perché io faccio delle cose, sì c'è un tema di fondo, ma io faccio delle cose... L'insegnante di diritto ne fa altre sullo stesso tema, ma difficilmente convergono. Non è una materia, ecco, non è un'ora strutturata. Forse se ci fosse un docente di riferimento per quello sarebbe molto più interessante.
1: Va bene, scriveremo al ministro.
0: Si può fare, ti dirò, fino all'anno scorso insegnavo in una scuola primaria a Milano, insegnavo religione tra l'altro, quindi quello che hai detto prima mia bambini, uno degli esperimenti più riusciti con un paio di classi è stato un podcast, chiaramente fatto da loro, cioè loro erano davanti alle telecamere con i microfoni e interrogazione, cioè nel senso mai studiare, mai così sul pezzo, perché si sentivano la responsabilità di doverne parlare e di doverne parlare in modo un pochino critico, cioè non semplicemente riportando quello che sapevano ma dando anche una loro lettura, e quindi sì, sono d'accordo su questa cosa perché proprio merita.
1: Portiamola avanti.
0: Scrivere, occhio che poi arriva la responsabilità impegnativa.
2: Se mi appioppano delle ore di educazione civica l'anno prossimo.
1: Saranno educazioni e lezioni extra ovviamente.
2: Pagate, quindi, va bene.
0: Assolutamente certo. No, volontariato, d'altra parte ancora. La tua passione hai detto, quindi esatto. Mi piace farlo. Visto che l'avete citato, ci spostiamo a parlare del mondo social, cioè quindi del come ci si informa attraverso il nostro quadrante. Allora, l'Eurobarometro Youth Survey, che è un sondaggio commissionato dal Parlamento europeo sull'informazione giovanile, ha evidenziato che per il 42% dei giovani europei, quindi siamo quasi alla metà, la fonte principale di informazione sono i social, a seguire con il 39% la TV, la televisione. In Italia si alza leggermente la percentuale della televisione, che diventa ancora il primo punto di riferimento per tutti, e direi che la rappresentate bene, questo tutti e due. È un dato che non stupisce, secondo me, soprattutto che i social a livello europeo siano al primo posto, ma forse ci interroga sul nostro modo di comunicare, cioè che è cambiato nel corso del tempo. Come fare, secondo voi, a parlare ai più giovani attraverso queste piattaforme in cui è molto più facile mettere in vetrina le cose piuttosto che approfondire la notizia. Patrick, partiamo da te magari.
2: Allora, intanto una considerazione sul sondaggio. Io avrei dato percentuali completamente diverse per la mia, come dire, esperienza, non scientifica ovviamente, ma quando ne parlo in classe ogni anno con la classe nuova chiedo chi legge, chi guarda la TV, come vi informate, eccetera. Avrei dato la televisione a una percentuale inferiore.
0: Pensavo anch'io, moltissimo.
2: Social molto più alti, televisione molto più bassa, i giornali
1: inesistenti.
0: I giornali sono molto in basso, questo sì.
1: Quelli
0: giornali
1: cartacei,
0: la carta stampata, ma anche testate online.
1: Anche testate online.
2: Sì, veramente sì. Questa è la mia considerazione sul campo, diciamo. Per quanto riguarda il resto, è difficile perché ci si scontra proprio con una forma mentis diversa di approccio alla notizia. La stessa lunghezza di un testo li mette in, passatemi il termine, difficoltà, cioè viene vista come una cosa ostica da digerire. E forse, e anche qua parlo per esperienza, lo sperimentare quanto in realtà scrivere un testo più approfondito ti consenta di capire meglio quello di cui stai parlando, è la molla che serve per far scattare il meccanismo, cioè capire che non ci si può informare su 10 righe di Instagram, ma che serve qualcosa di più.
1: Di approfondimento.
2: Ora, non tutti hanno la possibilità di passare da una redazione e scrivere in prima persona gli articoli, però è una bella porta per capire come informarsi bene e come informare bene.
1: La frase tipica è l'ho letto sui social, cioè quello è per loro la fonte, e quello che immagino spiegherai anche tu ai ragazzi è che la fonte va verificata ovviamente, quindi quello che leggi sui social non è verità, a tutti i costi, con certezza. Quindi bisogna istruirli, secondo me, prima su quello, fargli capire che devono verificare quello che stanno leggendo, andare magari su altri siti, su altre fonti, per poi capire dove sta la verità. E poi per il resto, insomma, è difficile anche far capire a loro, secondo me, come arrivare a essere sicuri di questa cosa.
0: Poi c'è un tema, secondo me, legato ai tempi. Cioè, tu
1: I
0: citavi...
1: tempi, sì, come diceva lui anche, forse intendevi quello.
0: Tu hai una, pensavo alla durata, cioè tu hai una trasmissione di un'ora
2: sì.
0: E un reel su Instagram dura 30 secondi.
2: Certo.
0: Quando supera i 30 secondi cominci a dire sì, ma se non succede niente.
1: Ma
0: scrollo,
1: succede anche a noi, non so se succede
2: anche
1: a voi.
2: Succede anche
1: ci
2: a noi
1: siamo
2: adulti.
1: Abituati a questa velocità di informazione, dei video che si vedono, che quello che va oltre diventa noioso. La nostra soglia di attenzione è completamente cambiata.
2: È vero, si è abbassata molto anche noi adulti. Però noi abbiamo la percezione di quello che era prima, cioè di quello che eravamo prima. Quindi, almeno per quanto mi riguarda, noto un cambiamento nelle mie abitudini, ma so quali erano quelle, passatemi i termini, più corrette, più corrette dal punto di vista informativo. E quindi cerco di darmi un limite e di contenermi. Loro magari non hanno questo riscontro con un passato diverso,
1: no,
2: quindi
1: no,
2: vivono solo quello. Poi c'è un problema, perdonatemi se intervengo, non solo di ricerca delle fonti e verifica delle fonti, perché è difficile anche per noi che lo facciamo di mestiere questo, quante castronerie avremmo detto nella nostra carriera e anche oggi,

0: volta non tanto a darci una risposta a tutto tondo, ma a responsabilizzare loro sul fatto di raccogliere al meglio le informazioni che poi proporremo ai nostri lettori. Ecco, diciamo che l'abbiamo inquadrata con questa funzione.
1: L'intelligenza artificiale in questo caso può essere un'arma a doppio taglio, ovviamente, sì. Perché con tutto il deepfake, quello insomma che si può trasformare grazie all'intelligenza artificiale, a volte il rischio c'è che quello vero. Che non è vero venga preso invece per vero.
2: Voi la usate nel lavoro?
0: No.
2: Zero?
1: Io sì. Ogni tanto per velocizzare il lavoro magari metto il mio testo e dico mettimi a posto l'ortografia.
0: Ma dai, che non ne hai bisogno.
1: Sì.
3: Ma una conferma in più, guarda che...
1: Mettimi le virgolette, mettimi, fammi il discorso. Sì, beh, insomma, quando si è di fretta a volte può essere utile. Ecco. No. Non lo nego.
2: Io sostengo e approvo. Certo, non l'esagerazione, ma...
1: No, sì, esatto, cioè non è che gli dico scrivimi l'articolo, ovviamente. No,
2: la velocizzazione di alcuni processi, secondo me, è assolutamente funzionale. Allora, visto che ci siamo ormai scaldati, vi propongo un gioco in cui dovrete collaborare. Ormai la rubrica la conosciamo, le lancette. Allora, vi diamo il tempo di un giro di lancette, di un minuto, per... dare vita, organizzare, chiaramente in modo generico, ecco, un evento a Cremona che parli di giovani e informazione. Chiaramente dovete darci un titolo di questo evento, quali ospiti volete invitare, la struttura di questo evento e la location o le location, se volete farlo più diffuso sul territorio. Potete parlarne, vi confrontate, lo decidete insieme, però dobbiamo uscire con queste informazioni di massima. Pronti?
0: Pronti.
2: Via.
1: Allora,
0: tematica.
1: Dove li mettiamo?
0: Dove li mettiamo? Al Ponchielli.
1: Al Ponchielli tutti insieme?
0: Sì.
1: Facciamo un bel raduno delle scuole.
0: Classi quinte.
1: Classi quinte,
0: ci stanno
1: sì.
0: Tutte.
1: Sì,
0: classi quinte, quindi puntiamo su un tema alto,
1: sì.
0: Maturo.
1: Futuro?
0: Futuro?
1: Mondo del lavoro?
0: Mondo del lavoro.
1: Università?
0: Sì, energia.
1: Energia e ambiente, loro sono anche molto appassionati.
0: Inflazionato. Poi ci tocca invitare Greta, no? Non so se viene a Cremona.
1: No, potrebbe essere, al mondo del lavoro secondo me ha tanti spunti su cui...
0: Mondo del lavoro, potremmo... che tocca un po' tutto, puoi spaziare dall'istruzione all'energia. Sì, ok, mondo del lavoro come...
2: Quindi informazione sul mondo del lavoro, cioè sono legate le due cose?
0: Se vogliamo metterci dell'informazione,
2: sì.
0: Allora...
1: Invitiamo i giornalisti?
0: E allora invitiamo i giornalisti, ma allora stiamo sull'informazione, non sul lavoro. Informarsi, informare...
1: Esatto.
0: Informarsi, informare
1: è capire come farlo in modo corretto, capire quali sono gli strumenti per farlo.
0: Sì, la deontologia.
2: Un ospite nazionale o internazionale?
1: Invitiamo un giornalista importante.
0: Un giornalista importante, ma invitiamo un dinosauro e un velociraptor, cioè un ragazzo.
1: Esatto, qualcuno che sia un po' del loro mondo.
0: Okay. Sì. Bisognerebbe ragionarci sul calcio, ad esempio. A me piace moltissimo Nick Cariglia, non so se lo conoscete.
1: Io non so chi sia,
0: però fa informazione in ambito calcistico, è divertente, è molto, molto smart, i suoi videini, le sue grafichine.
1: Quindi
0: ti
1: è uno
0: può
1: che usa
0: mostrare,
1: i social,
0: è uno che usa molto i social.
2: Nico, dacci un nome storico invece.
1: Aiuto, non bisogna essere troppo magari schierati come...
0: Sì, stiamo
1: come,
0: sul Corriere della Sera.
1: Corriere della Sera, un Federico Rampini,
0: interessante, sì, bastona a destra Rampini. Manca, quindi va
2: benissimo. Ultimo il titolo?
0: Informarsi, informare...
2: Era uscita questa, sì, informarsi, informare, sì. Era uscita.
1: Non siamo stati originali.
0: No, non
1: Informa molto. Giovani neanche.
0: No, c'è un copyright.
1: No, dai, questa cosa mi devo mettere le cuffie.
0: Questa è difficile. Teniamo intanto come sottotitolo informarsi, informare.
2: Tenetelo lì intanto per la fine della puntata, ci arriva. Arriviamo al nostro ultimo tema, rapidamente, che è il tema della formazione. Quindi... chi lo vive direttamente in classe, chi per certi versi in trasmissione. Che cambiamenti principalmente hai visto nel tempo, Nico, rispetto magari a quando hai iniziato a fare il tuo lavoro e che vedi adesso nei giovani sul tema informarsi e formarsi a informarsi?
1: Beh, in questi, io faccio la giornalista dal 2010.

0: In questi 15 anni, 16 anni, direi che la parte social è quella che ha cambiato completamente le carte in tavola. Quindi l'uso dei social, direi, quello rispetto ai ragazzini delle scuole del 2010, ci sono degli strumenti diversi che insomma vanno secondo me insegnati. Ecco, quella è la chiave, secondo me, è insegnare ad usare questi strumenti, non demonizzarli, non negarli.
1: Che è un po' il rischio che a volte si corre, cioè forse anche a scuola, no? Cioè, no, assolutamente
0: non
1: i telefoni,
0: può,
1: i social,
0: esatto.
1: No?
2: Allora, qua si aprirebbe un bel dibattito se ci fossero dei colleghi. Per quanto mi riguarda, il no assoluto ai telefoni è stata la manna dal cielo. Io ho trovato un grandissimo riscontro, grandissimo e in positivo.
0: Hai visto che è cambiato qualcosa?
2: Tantissimo. Un aumento della socializzazione tra loro pazzesca. Due anni fa
0: erano tutti col telefonino.
2: Intervallo, tutti col telefonino in mano a giocare magari tra di loro, però gomito a gomito. Adesso chiacchierano, girano, vanno a cercare gli amici negli altri corridoi, ogni tanto le ragazze. Che insomma e quindi no, da questo punto di vista è stato molto positivo.
0: Beh, secondo me nell'ambito scolastico è giusto, nel senso che riescono a sviluppare quello che si era perso un po' nel tempo, no?
2: Questo
0: abuso, c'è questo abuso del telefono, e almeno la regola a scuola di non poterlo usare è, secondo me, aiuta nella socialità.
2: Sì, e sulla tua riflessione, Nico, questi strumenti nuovi andrebbero insegnati. La mia domanda è: da chi? Perché non è la nostra generazione che può insegnare loro ad usare questi strumenti, forse a contenerli, forse a mostrare i pregi dei vecchi strumenti, ma quegli strumenti non li dominiamo in fondo nemmeno noi. Quindi...
0: Però abbiamo la consapevolezza di quello che può essere quello strumento
2: sì,
0: in mano.
2: Sì, sì, questo sì, dei suoi pregi
0: quello,
2: e dei suoi difetti.
0: Intendo quello, nel senso. Non proprio tecnologicamente, tecnicamente.
2: Anzi, qua abbiamo tutto da imparare.
0: Esatto, anzi sono loro che devono insegnare a noi. Però
1: è un tema più educativo che formativo,
0: esatto,
1: quello che dici tu.
0: Esatto,
1: sì.
0: Educativo e spiegare che può essere uno strumento anche pericoloso per certi versi.
2: Io percepisco, tu dicevi come aiutarli, come aiutare ad avvicinarsi all'informazione, anche un minore desiderio di essere informati. Cioè i ragazzi vivono in una, generalizzo ovviamente, non è così per tutti, però diciamo in tendenza mi pare di vedere questa cosa, cioè vivono in una bolla in cui seguono i loro interessi, ma c'è poco, non si allarga tantissimo oltre la loro sfera. Cioè i grandi temi, il mondo che li circonda, quello che c'è qua fuori, interessa fino a un certo punto o non interessa del tutto. Spesso non hanno la minima idea, la minima percezione di quello che stia accadendo attorno a loro. Oddio, neanch'io forse alla loro età ero informato, che ne so, sulla rivolta in Iran o su quello che succede negli Stati Uniti. Però lo sentivo, lo percepivo, era lì sullo sfondo. Adesso il social ti propone le cose che tu... alle quali tu sei interessato, quindi continui a rimanere in quella bolla
1: lì. Trend.
2: È difficile, esatto, è difficile uscirne. E quindi forse la nostra parola grossa, responsabilità di adulti, può essere proprio quella di spingerli a uscire da quella bolla, a mettere di fronte loro tematiche, lo dicevamo prima, che non conoscono, come fai tu in trasmissione, li porti lì, gli dai un tema e loro si preparano e discutono. Io propongo un articolo su un tema che loro non conoscono, si preparano e lo scrivono. Li spingi a annusare quello che c'è là fuori e a uscire dalla loro piccola sfera.
1: Secondo me è molto legato a quello che dicevi tu in apertura, cioè dicevi che li trovi molto competenti, però effettivamente forse su micro aree che sono di loro interesse, perché appunto tutta l'informazione social è canalizzata in quella direzione, perché ti propone quello che ti interessa fondamentalmente.
0: Quindi, maledetto algoritmo.
1: Sì, che poi ci finisci dentro ed è terribile, non ne esci più, hai un mese a vedere le stesse cose. Quindi il titolo potrebbe essere Oltre la bolla, informarsi e informare.
0: Oltre la bolla,
2: alla fine l'abbiamo trovato.
1: Tu,
2: Lavoro, lavoro di squadra.
0: Ci piace un sacco.
1: Sì. Quindi chiudiamo con un messaggio che lasciate ai ragazzi che ci guardano, e non sono pochi, abbiamo scoperto, che magari o seguono la trasmissione intera, ragazzi più giovani, o che guardano i reel, che poi metteremo nel nostro reel, in cui lasciate un messaggio a tema informativo, uno ciascuno.
0: Andate oltre le vostre certezze.
2: Fatevi prendere per mano dalla vostra curiosità.
1: Bello questo, direi che li possiamo, potremmo quasi metterli insieme perché si completano l'uno l'altro. Sembra che facciate questo lavoro.
2: E che ci conosciamo da 20 anni.
1: Ma esatto. Tu pensa. Allora, grazie davvero per essere stati con noi, grazie a Nicoletta Tosato, Patrick Pavesi.
0: Grazie a voi.
1: Una bellissima occasione di leggere il mondo dell'informazione legato ai giovani e di raccontarci quello che fate, dando spazio, rendendoli davvero protagonisti, che poi è quello che ci auguriamo sempre. Grazie a tutti voi che ci seguite, continuate a farlo su tutti i canali social, su Instagram, su YouTube, su Spotify, su Apple Music, su CR1, perché ci vediamo la domenica anche su CR1. Noi ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!
0: Ciao!
2: Ciao!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Russi al microfono. Ancora una notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ora il traffico marittimo nello stretto è quasi completamente bloccato. Distrutti due ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. In risposta agli attacchi USA, Teheran ha colpito con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni, colpito un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mykhailovsk nel territorio di Stavropol. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile, dice. Arrestati, ve lo ricordiamo, i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa della Bertolini a Milano. È ancora impossibile riuscire a spegnere i due mezzi carichi di bici elettriche. Ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, lo dicono i vigili del fuoco. Comunque la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta e il comune avverte chi abita nel raggio di 2 chilometri non apra ancora le finestre. Una esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino nel Chietino. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. La rete ferroviaria italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo. Comunque treni fermi questa mattina da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario, sempre questa mattina, in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Il giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Lo ha registrato il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Storie di sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, un cordiale saluto a voi tutti. Questa è Storie di sport. Atletica Vaticana racconta, una puntata particolare perché è l'ultima di questa stagione. Tra un po' anche in video vi presenterò sia colui che con me condivide da due stagioni gli oneri e gli onori di questa trasmissione, ma soprattutto il nostro ospite, come sempre è a livelli top in uno sport che va sempre più di moda. Tra pochi secondi allora anche in video Storie di sport Atletica Vaticana racconta. E da questo momento Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, è possibile anche vederla sulla nostra piattaforma Facebook e per chi vuole rivedere, perché ripetita Juventus,
3: essendo una traduzione sportiva,
2: ripetita sulla piattaforma YouTube. Un saluto da Giancarlo Lovella, ma soprattutto dal presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grande Giancarlo, grazie. Anche questa, come hai detto bene prima tu nell'introduzione, è una bella puntata.
2: Perché sì. Questo insomma lo cedo a te come compito di presentare il nostro ospite, che come sempre è un numero uno.
3: No. Assolutamente sì, se no non li invitiamo, no, a parte le battute. Oggi abbiamo ospite Stefano Pupillo, che è uno dei pilastri, una delle ci racconterà le tante esperienze, ci darà anche magari qualche segreto del padel. Stefano, innanzitutto benvenuto qui a Palazzo
4: allora,
3: Pio.
4: Grazie, buongiorno a voi Giampaolo e Giancarlo.
3: Veramente grazie di essere venuto. Stefano è uno che ha giocato ad altissimi livelli mondiali ed europei nel padel, adesso è un maestro, un allenatore, quindi conosce un po' tutti i segreti di questo sport, che è uno dei più diffusi in assoluto nei circoli sportivi, non credo solo a Roma ne abbiamo una testimonianza, saltano come si dice i campi da calcetto, da tennis, per essere sostituiti dai campi da padel, che è diventato uno sport, come dire, alla portata di tutti, o almeno dal punto di vista teorico.
2: Tanto che molti ora dicono non è più il padel il fratello povero del tennis,
3: è il contrario,
2: il tennis è il fratello povero.
4: Abbiamo avuto un momento di sviluppo, un'impennata esagerata, perché post-COVID siamo stati agevolati da una serie di limitazioni per altri sport, quindi comunque il padel in quel periodo ha avuto un'evoluzione boom, crescita nel numero di giocatori, crescita nel numero degli istruttori, dei maestri, delle attività, e naturalmente tutte le strutture si sono messe a punto, levando campi da tennis, levando da calcetto, e il padel ha avuto un'evoluzione clamorosa, perché è uno sport un po' per tutti, a differenza del tennis. Tutte quelle persone che avevano provato a giocare a tennis, io sono insomma sottore, sono stato un ottimo giocatore di tennis, ho avuto parecchie difficoltà a insegnare il tennis a tante persone principianti, molti smettevano perché era uno sport parecchio difficile.
3: Poi forse anche fisicamente richiede di più,
4: fisicamente,
3: no?
4: Perché il campo è più grande, perché comunque il tennis si gioca principalmente da soli, il padel, lo ricordo, è uno sport di coppia, quindi comunque questo è un dettaglio non trascurabile, quindi comunque il campo è più piccolo, uno sport di coppia, quindi molto meno, un impatto meno fisico, però sicuramente uno sport dove il contatto racchetta pallina è importante, ed è molto più semplice rispetto, certo, al tennis, perché naturalmente la racchetta è più corta, il campo è più piccolo,
3: si gioca in due, cioè più, no.
4: Non me ne vogliano i miei colleghi, i miei maestri, i miei giocatori, però comunque bastava una base di racchettoni, ecco, per iniziare,
2: Stefano,
4: a giocare insomma.
2: Sarebbe un errore diciamo mettere in piedi questo paragone, il calcio sta al calcetto come il tennis sta al padel?
4: No, non è un errore, perché ecco, campo più piccolo, giocatori, comunque anche nel calcetto come nel calcio conta molto la tecnica, e comunque a padel a livelli alti la tecnica conta tanto. Poi negli ultimi anni, come possiamo vedere nel Premier Padel a livello professionistico, è andata sempre più sviluppandosi tutta la parte fisica, quindi è diventato uno sport a tutti gli effetti, perché adesso a livello proprio fisico sono giocatori che si allenano tantissimo. Prima, quando io ho iniziato, anche i professionisti non avevano tutto quell'allenamento fisico rispetto a quello che c'è oggi. Prima io mi sono allenato tanti anni anche in Spagna con i più forti, e ho avuto la fortuna anche di allenarmi nella scuola di Belastiquin con Marcella Ferrari, che è la nostra coach, la nostra responsabile di tutte le nazionali maschili e femminili della federazione, e loro facevano solo Belastiquin, era uno dei pochi che faceva la parte fisio, la parte di palestra, lo facevano un paio di volte a settimana, non di più. Oggi è cambiato tutto, oggi stanno molto in palestra.
3: Per i non intenditori, Belastiquin sta al padel come Messi sta al calcio, per capirci,
4: sì,
3: anche perché
4: sì,
3: sono entrambi argentini,
4: sì,
3: cioè, stiamo
4: sì,
3: parlando di un'agenda che è venuto tra l'altro in Vaticano, e con Fabrizio Peloni, che saluto, che è il segretario generale di Vatican Padel, ha fatto anche un giro nei giardini vaticani, e c'erano tutti che gli appassionati di padel trasalivano come appunto ci fosse Cristiano Ronaldo o Messi, insomma,
4: sì,
3: è
4: sì, lui è stato,
3: tanta roba, eh?
4: Lui è stato per 15 anni il dio del padel, ha vinto tutto, è stato comunque una leggenda, ancora oggi ha smesso da un paio d'anni, ma ha lanciato negli ultimi anni in parecchi giovani, fa parte comunque sempre del movimento, quindi per noi è un mito, insomma.
2: Allora, Stefano Popillo, Giampaolo Mattei, io approfitterei di mandare subito in onda la pillola di sì, Mara Miceli,
3: sì,
2: che come è una nostra collega, lo spieghiamo Stefano, che riesce a fare poesia dello sport
3: in pochi secondi, da un tratteggio
2: ci ha preparato sì, proprio una scheda sul padel,
3: ma gli abbiamo suggerito che avevamo ospite Stefano,
2: perché tra un po' avremo un altro
4: pupillo,
3: due pupilli,
4: due pupilli.
2: Allora sentiamo Mara Miceli, Virtù in gioco, il padel.

La virtù che il padel ci insegna è la fiducia, non quella ingenua, ma quella che sceglie ogni volta. Fidarsi, infatti, significa lasciare all'altro il suo spazio, credere che arriverà su quella palla, continuare a incoraggiarlo anche dopo un errore. Perché la sfiducia divide, mentre la fiducia unisce, creando armonia. Anche nella vita siamo chiamati a giocare molte partite in coppia, in famiglia, sul lavoro, nelle amicizie. E quasi sempre il risultato dipende dalla capacità di costruire assieme, non dal desiderio di brillare da soli. Il padel ci ricorda proprio questo, che la vera forza non è dominare il campo, ma far sentire il proprio compagno nelle condizioni migliori per dare il meglio di sé. È proprio questa la partita più importante. Se uno cade, l'altro si rialza. Libro dell'Ecclesiaste.

0: Allora, Mara Miceli, Stefano Pupillo, Giampaolo Matteo ci ha fatto capire come il padel sia un po' il festival della collaborazione a livello agonistico, a livello sportivo.
1: Certo, se due in coppia non funzionano
0: non si vince.
2: È la cosa più difficile, trovare quell'amalgama col compagno, perché comunque è molto importante capire, studiarsi, e la coppia fa la differenza. Finché regge la coppia si hanno parecchi risultati in campo. Quando la coppia inizia a avere delle frizioni,
1: quando la coppia scoppia è finita.
2: Esatto. Infatti introduco anche un po', ecco, il mio compagno di gran parte della mia vita padellistica, che è stato mio fratello, con cui ho condiviso parecchi successi. Abbiamo vinto il campionato italiano, abbiamo fatto diversi europei e mondiali, sia a livello open ufficiale per la nazionale italiana, sia a livello veterani nella parte in cui un po' più adulta, e appunto anche lì tra noi ci sono stati tanti
1: magicamente una sorpresa, caramba,
0: che vendetta, ce l'abbiamo in collegamento telefonico.
1: Alessandro, benvenuto a Radio Vaticana, Vatican News.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Tra l'altro, diciamo, ambientiamo subito la telefonata, per cui tu in questo momento sei in Portogallo, come, adesso sei più preciso di me, come direttore tecnico, allenatore delle squadre giovanili italiane in un torneo internazionale. Ma ecco, collocati bene dal punto di vista sportivo in questo momento.
3: Allora, in questo momento sono a Oporto, in Portogallo, si stanno svolgendo i campionati europei juniores, io faccio l'allenatore, diciamo, della squadra maschile, e stiamo facendo la Final Eight perché abbiamo fatto le qualificazioni la settimana scorsa e questa settimana si svolgono le Final Eight, e quindi le 8 migliori squadre d'Europa che competono per diventare campioni d'Europa. Oggi abbiamo nel pomeriggio l'ultima partita del girone contro l'Olanda, speriamo che vada bene, e nel caso se riusciamo a vincere, domani andiamo a giocare le semifinali.
1: Ah beh, insomma. Complimenti innanzitutto a te e ai ragazzi che stanno facendo
0: i dolori del calcio vengono alleviati dai successi del padre.
1: Almeno possiamo seguirla l'Italia in una manifestazione mondiale europea. Ecco.
2: No, poi ieri hanno vinto, li ho seguiti, ieri hanno vinto l'ultimo incontro con il Belgio, una partita finita 7-6 al terzo da cardiopalma, quindi dentro o fuori fino all'ultima palla è stata una grande soddisfazione.
1: Che bello. Senti, com'è allenare i ragazzi del padel? Perché noi qui, diciamo, da appassionati vediamo soprattutto i non giovanissimi che vanno a giocare a padel. Tu invece hai a che fare con quelli che, insomma, sanno giocare a padel per davvero, che magari possono fare anche i professionisti.
3: Sì, sicuramente ragazzi, i migliori ragazzi, è tutto l'anno che in giro per l'Italia vado ad allenare i migliori ragazzi under 18 d'Italia. Sicuramente a livello di gioco può essere da una parte più semplice, perché rispetto magari all'amatore che ha meno tecnica e meno predisposizione al gioco, però dall'altra parte abbiamo una responsabilità anche di crescita di questi ragazzi, di insegnamento, di saper gestire non solo le partite in campo ma anche i momenti fuori dal campo. È una cosa che noi siamo qui in Portogallo già da quasi una settimana e con loro batto molto questo concetto, cioè noi su 24 ore di giornata, tra riscaldamento, attivazione, partita e parte di praticamente allenamento, saremo 3-4 ore, e le altre 20 ore della giornata sono le più importanti, come gestire i tempi di pausa, come gestire i momenti di riposo. Quindi con loro c'è da fare anche non solo un lavoro in campo, ma spesso e volentieri soprattutto un lavoro fuori dal campo, perché con un lavoro fuori dal campo poi si cresce anche in campo.
1: Stefano, nell'introdurre il nostro collegamento con te a Oporto, stava parlando dell'importanza della coppia, dell'affiatamento, e quindi riferimento al fratello Alessandro.
0: Beh, come tu giocavate in coppia?
2: Giocavamo in coppia.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Quindi Alessandro, ci puoi raccontare cosa significa una coppia, soprattutto per chi non conosce il padel, se ci sono tra virgolette dei ruoli, uno che deve giocare sulla destra, sulla sinistra, più avanti, più indietro, perdona l'ignoranza, ma così spieghiamo anche un po' a chi ci ascolta, a chi ci vede, come funziona una partita di padel, perché sennò è un caso che uno sta a destra e uno sta a sinistra.
3: No, non è un caso, a livello amatoriale non è un problema, ma hanno diverse tipologie di gioco e di ruolo, cioè come in qualsiasi altro sport, cioè nel calcio il difensore fa il difensore, l'attaccante fa l'attaccante, quindi sicuramente più si alza il livello e il professionismo della coppia, più il ruolo in campo è fondamentale. E poi però, e soprattutto nella coppia, la cosa fondamentale è l'empatia e l'amalgama che si deve creare tra i due giocatori, perché comunque è uno sport di squadra e, come si dice sempre, i due giocatori più forti messi insieme non è detto che facciano la coppia più forte. E il saper gestire i momenti sia a livello mentale che a livello tattico della coppia è fondamentale. Abbiamo anche a livello professionistico molti esempi da questo punto di vista, ma lo stesso anche a livello amatoriale, il fatto di saper giocare insieme.

0: importante. Questo non vuol dire che poi si deve giocare per forza un mancino, però è un elemento in più, è un fattore in più ed è
1: non è una difficoltà, ma
0: fare la... No, anzi, è un, diciamo che è un vantaggio.
1: Se non ci rischia di sbattersi con le racchette, insomma.
2: Sfida di scherma. Senti, un mese fa circa, era il 3 giugno, Paquito Navarro, che per chi non lo conosce, insomma, uno dei giocatori più forti, già numero uno al mondo, era qui per l'internazionale di padel al Foro Italico, diceva che lui ritiene di essere uno dei pochi giocatori che non viene dal tennis. Cioè lui ha cominciato a giocare a padel perché vedeva il papà e il fratello maggiore che giocavano e lui stava lì più piccolino aspettando il momento giusto per infilarsi e giocare con il papà o con il fratello. Ecco, questa che tu stai allenando, ed è una domanda che mi suggerisce su WhatsApp Fabrizio Peloni, e che se ne intende molto più di me sicuramente, questa ragazzi che
1: Fabrizio
2: tu stai allenando,
1: che avremo tra poco tra di noi,
2: assolutamente,
1: cedo volentieri la mia poltrona
2: lo scranno, è la prima generazione di ragazzi solo padelisti, cioè che quasi tutti non vengono, credo, già dal tennis, con l'esperienza del tennis. Questo cambia qualcosa? Cioè il fatto che, ecco, come diceva Stefano, c'è già un'esperienza di tennis prima, cambia, oppure i ragazzi che nascono col padel hanno una marcia diversa?
0: Allora, questa è la grossa novità, diciamo, che si ha negli ultimi anni nel mondo padelistico, soprattutto grazie al lavoro che sta facendo la Federazione Italiana Tennis e Padel, che sta puntando tanto sui giovani. Sì, sono due sport differenti, fino a poco tempo fa chiunque si affacciava al padel veniva dal tennis, mentre adesso ci sono tanti ragazzi che proprio scelgono il padel come primo sport e iniziano a giocare a padel. Sono, secondo me, all'inizio, cioè, un concetto di multidisciplinarità, cioè all'inizio, secondo me, molto piccoli, e non è un problema, anzi noi maestri spingiamo molto anche a fare allenamenti nel campo da padel con la racchetta, da mini tennis o da tennis. Quindi, nel concetto di multidisciplinarità, il fatto di poter switchare o praticarli entrambi all'inizio da piccoli non è un problema, anzi è consigliato, i ragazzi devono fare esperienze. C'è stato a suo tempo il numero uno al mondo, Brastegin, per 17 anni, che disse sempre: io, se mio figlio vorrà giocare a padel da piccolo, lo farò prima giocare a tennis per prendere quella parte di coordinazione tecnica tipica del tennis, per poi arrivare a un certo punto portarlo da un maestro di padel. Quindi è vero che oggi i ragazzi nuovi si stanno per la prima volta approcciando anche direttamente al padel, però non può e non deve essere una cosa totalmente separata, cioè si consiglia da piccoli di praticarli entrambi.
1: Bene, grazie.
2: Sì, so che devi andare, appunto, cioè i tempi, perché appunto sta facendo l'allenatore e ci sono
0: la riunione con i ragazzi.
1: Ti lasciamo a godere di quel meraviglioso posto che è il Portogallo,
3: molto bello,
1: la città di Oporto.
2: Ma non so quanto se lo gode in queste ore.
0: Molto poco.
1: In bocca al lupo.
2: In bocca al lupo per la partita.
0: Ciao,
2: e un saluto a tutti. Grazie veramente.
1: E noi torniamo con Stefano Pupillo, che è qui con noi in studio, perché a me poi interessa sapere le cose anche tecniche, queste vetrate che circondano il campo.
3: Lo so, è quello.
2: È curiosissimo.
3: Allora, io, visto che ne abbiamo parlato, io e Alessandro veniamo al tennis, insomma, siamo stati buoni giocatori di seconda categoria. E come tutti in Italia, in quegli anni in cui abbiamo ricominciato una seconda generazione di padel, perché il padel, il boom forte, c'è stato intorno al 2014, soprattutto qui nella città di Roma. Cioè oggi Roma, dopo Madrid e Barcellona, è la città del mondo con più campi da padel. Cioè nel senso, abbiamo un numero di campi estremo, insomma. Ho detto forse una stupidaggine, a livello europeo: Madrid, Barcellona, Roma.
2: Sì, forse l'Argentina.
3: Sì, qualche... l'Argentina, naturalmente, perché lo sport nasce in Messico, però comunque molto praticato in Argentina, in Sud America, cioè, giocato da... e quindi in quegli anni 80-90, così, molto in Sud America, ma qui in Italia niente. Poi in Italia è stato portato da qualche argentino, comunque sono iniziati ad arrivare i maestri argentini, e noi per tanti anni abbiamo avuto un coach, Gustavo Spector, che è un riferimento a livello nazionale per quanto riguarda il padel. Lui venne a Milano, abbiamo iniziato, cioè loro iniziarono Milano, Bologna, Bari, tanto con il padel. Noi all'inizio, che eravamo tutti tennisti buoni, intorno al 2009-2010, abbiamo avuto la fortuna, io, Alessandro e tanta gente di Roma che giocavamo a padel, di iniziare a giocare.

0: padel, perché il nostro amico nonché proprietario di un circolo sportivo a Roma Nord a Limolette mise un campo da padel, ce n'era uno all'Aniene, al circolo Aniene. Questo fu il secondo, e noi malati.
1: Siamo proprio all'inizio.
0: No,
1: proprio
0: siamo proprio nel 2010, pionieri, noi pionieri abbiamo iniziato.
2: Ed è tanto vero quello che tu dici, perché ho un parente che vive a Siviglia, in Spagna, e proprio in quel periodo, in una telefonata, lui mi disse, dice, ti saluto perché sto andando a giocare a padel.
1: E tu gli hai detto che?
2: Io pensavo a bocce, non so cosa. Anche perché degli sport simili già esistevano, cioè il gioco della pelota,
0: per esempio, squash, pelota. Poi oggi c'è il boom anche del pickleball, perché comunque questi sport di racchetta piano piano si stanno un po' diversificando.
2: Il pickleball è un vero mini tennis, insomma.
0: Sì, e anche lì racchetta più, insomma, racchetta piccola, non ha le corde. Io l'ho provato.
2: Palla un po' sgonfia,
0: cioè una palla particolare. Io l'ho provato un paio di volte per curiosità.
2: Ma non ti piace.
0: Allora, devo essere onesto, cioè, anzi oggi sto riscoprendo anche un po' di voglia di tornare a giocare a tennis, ecco. Quindi, però insomma, più passano gli anni, più movimenti corti, meno sport, è uno sport anche quello per tutti, di riflessi, divertente, che comunque ti...
2: A differenza del padel non ci sono
0: le vetrate,
2: le vetrate, i vetri sono parte del gioco.
0: Esatto. Poi.
1: Come no,
0: esatto.
1: Sono quella è la cosa particolare del padel, il vetro è parte del gioco.
0: È parte del gioco, infatti stavo dicendo che noi, iniziando dal tennis, siamo andati tanti anni, soprattutto a Bologna, a Milano, perché lì già giocavano, e quindi andavamo in giro e non, cioè proprio noi pure con Alessandro, soltanto, scusate il termine, sveglie da tutti, cioè perdevamo con tutti, perché naturalmente loro erano abituati a questo gioco, che la differenza dal tennis e il padel, quella principale, è il vetro, perché noi anche a tennis, se tu vai a rete ti fanno il passante, il punto è finito, invece qui rimbalza al fondo, la fai passare apposta, e quindi comunque abbiamo dovuto giocare con questi giocatori italiani che giocavano da più anni di noi, ci avevamo sicuramente una buona tecnica e comunque una buona mano tennistica, e quindi poi ci siamo ammalati, poi insomma siamo andati a allenarci in Spagna, tanti tornei,
2: ammalati
0: dello sport,
1: gli sportivi lo capiscono,
0: abbiamo completamente abbandonato il tennis e giocavamo veramente 4-5 ore a padel al giorno.
2: Una racchetta vale l'altra nel padel, o come il tennis ci sono le racchette che costano?
0: Allora, è una delle domande da maestro più ripetute da parte degli allievi. La racchetta, perché tutti sono convinti che la racchetta faccia la differenza. Allora, è normale che il giocatore si innamora del gioco, lo prova e lo vede a livello alto. A livello alto vedi le racchette professionistiche. A livello principiante ci sono anche delle racchette principianti, insomma, per tutti. Più sali di livello e più la racchetta, quella professionista, fa la differenza. Però bisogna saperla usare, perché comunque sono più pesanti, hanno forme diverse, hanno una maneggevolezza diversa. Soprattutto, infatti, al principiante uno deve dire, inizia in base al livello con una racchetta. La racchetta deve essere facile. A padel ci sono racchette di forme leggermente diverse, tonde, a goccia e a diamante. Sono tre step di bilanciamento della racchetta.
2: Tutte regolari e accettate?
0: Tutte regolari, no, tutte con forma, diciamo, hanno le caratteristiche della racchetta da padel, forma, dimensioni e compagnia bella. Il problema è il bilanciamento, più sale il bilanciamento, più è pesante la racchetta e più naturalmente a livello alto la palla la spingi, tiri più forte. Quindi il principiante non ha quella tecnica, e quindi il principiante che si ostina a giocare con delle racchette professioniste, soprattutto le donne,
2: rimane deluso,
0: non gli cambia la differenza, e soprattutto, ecco qui, introduciamo tutta la problematica dei dolori,
2: perché
0: iniziano i dolori al gomito.
1: A me questo mi interessava, dei consigli pratici su chi inizia.
2: Tennis elbow,
0: esatto.
2: No, per fare un paragone con un altro sport di racchetta, che è il tennis tavolo,
1: il ping pong,
2: volgarmente detto ping pong, ho scoperto che ci sono delle gomme che si applicano, certo, che possono costare 20 euro come 500 euro.
0: Sono i materiali, quindi, certo. Però anche la racchetta principiante la puoi trovare anche a 50 euro. Poi più sale di livello, certo, arriviamo intorno ai 300.
1: Come tutti gli sport,
0: esatto, dipende. Sono i materiali, naturalmente hanno una risposta diversa alla pallina.
2: Io intanto vado a coinvolgere Fabrizio Meloni, sì, perché okay, è il, diciamo, la voce ufficiale di Atletica Vaticana.
1: Sì,
2: per
1: sì,
2: riguarda,
1: beh,
2: il padel.
1: Certo, il segretario generale della nostra piccolissima, microscopica federazione, che comunque fa parte dal 2022, quindi sono 4 anni, della federazione internazionale, ben diversa, diciamo, rispetto alla Spagna o all'Argentina. Ma una cosa che mi viene in mente quando parlavamo adesso del materiale, abbiamo avuto qui ospite Francesco Moser, quindi il ciclismo. Allora, a chi gli dice: ma sai, tu usavi delle biciclette particolari, quindi eri avvantaggiato, e lui con quel sorriso da trentino dice: sì, ma le gambe le devi avere, perché sennò quei pedali non li spingi, quindi forse a un certo livello, quindi il principiante magari più pensa a divertirsi. Ecco, no, io quello che, grazie intanto a Fabrizio, buongiorno, che è entrato,
0: ciao,
1: quello che mi interessava e ci interessava magari condividere, grazie alla tua e alla vostra esperienza, è proprio dei consigli pratici. Cioè, io qui sento tra i colleghi o anche gli amici vicini di casa, con la borsona vado a giocare a padel e ritiene di essere Belaste Quinn piuttosto,
0: sì,
1: che
0: questo...
1: LeBron o Navarro, insomma, e non è così, e non è così.
0: No, questo è un po' il problema di questo sport, perché
1: ecco,
0: proprio come ho detto all'inizio,
1: te credi forte, vero?
0: Bravo, ecco. Te credi forte, nel senso che col fatto che già la prima volta basta un po' di coordinazione, riesci a fare uno scambio che è quello che ti dà la soddisfazione, perché comunque è
1: certo,
0: molto più facile, il campo è ridotto, tutti si sentono
1: LeBron.
0: E soprattutto essendo uno sport di coppia non c'è mai il riconoscimento, diciamo, bravo, questo è lo sport proprio meraviglioso per dare sempre la colpa all'altro, quindi quando vinci sei contento perché hai fatto vincere l'altro, quando perdi l'altro ti ha fatto è sempre così,
1: ce l'avevi fatta, ma lui questo è il bello e il brutto di queste, di queste cose. Fabrizio, senti, hai sentito fino adesso la puntata, ma hai anche suggerito la domanda per Alessandro, il tuo rapporto col padel, anche tu vieni dal tennis, e ti dico, Stefano, che abbiamo fatto una puntata quest'anno pazzesca, bellissima, dal Foro Italico, ospite Tonino Zuccarelli.
0: Grande.
1: Veramente una leggenda, con una capacità di racconto geniale. Io ne dico solo una, la vorrei ricordare magari a chi ci ha visto e ci ha ascoltato, che Tonino ci ha raccontato che quando faceva i doppi, ma parliamo a Roland Garros, non nel circolo sotto casa, con Barazzutti, loro si facevano eliminare apposta al secondo turno perché non avevano i soldi per pagare l'albergo. Quindi o avevi la certezza di arrivare in fondo e la certezza non ce l'avevi,
0: certo,
1: oppure era chiaro che al secondo turno dovevi uscire, se no non c'avevi soldi per pagare, e commentava dicendo: sono nato nel momento sbagliato per fare il tennista, e ci raccontava che per esempio agli Australian Open non ci andavano perché non avevano i soldi. Ecco, alla luce anche di questa esperienza di Tonino Zuccarelli, che era il tuo maestro, il tuo allenatore, il tuo arrivo al padel forse costretto da Atletica Vaticana, diciamoci
3: sì,
1: la verità, se no non l'avresti fatto.
3: È coinciso esattamente come tempistica con l'entrata in Atletica Vaticana, mi ha fatto lasciare il tennis. Stefano l'ha fatto molto prima di me, e lui è sicuramente di un livello decisamente superiore sia nel tennis che nel padel. Quando ha iniziato eravamo nello stesso circolo e provavano a spingermi all'interno della vetrata e ero un po' restio. Ultimamente ho ceduto, e la cosa bella, onestamente, rispetto al tennis è una facilità di, oltre che appunto come diceva Stefano, del gioco, no? Del permettere a tutti di potersi divertire. La bellezza è quella di creare relazioni, proprio perché è uno sport dove si gioca sempre almeno in quattro all'interno del campo,
1: certo,
3: e si può anche a livello amatoriale, insomma, il divertimento è garantito. E sì, lui ha la fortuna di aver giocato con il fratello, e questa è dentro un campo, poi
1: vuol dire tanto,
3: vuol dire tantissimo,
1: cioè, la complicità.
3: Li ho visti giocare insieme, giocavano insieme già nel doppio a tennis, e quindi poi sicuramente danno un qualcosa in più. A me è incuriosito molto il fatto, prima ho parlato di Belasteghin, ho avuto
1: Tu l'hai accompagnato nei Giardini Vaticani,
3: l'onore e la possibilità di fargli da guida all'interno dei Giardini Vaticani, soprattutto del dispensario di Santa Marta, dove lui
1: pediatrico, sì.
3: con tutta la sua famiglia è venuto, è rimasto colpito e ci ha raccontato dei suoi inizi, no? Di quando un grip lo usava 4 volte, per cui lo rigirava al contrario, perché non aveva la possibilità di cambiare un grip a partita come fa adesso. e lui ha dimostrato di essere un esempio per tanti, sia a livello umano che a livello tecnico.
1: Se non lo stai per una 15 anni numero uno,
3: esatto,
1: al mondo, non credo che sia.
3: E come per tutti i più grandi, quando arriva il momento di smettere, non è mai facile. No?
1: Certo.
3: E lui raccontava che per il suo spirito rimanere in campo sarebbe rimasto a fare il professionista a vita, chiaramente, ma la cosa più bella è che il motivo principale per cui ha deciso di smettere con il professionismo è perché ha detto: i miei figli stanno entrando nell'area nell'età dell'adolescenza, che è l'età più importante, e dice: io troppe volte ho fatto sacrificare mia moglie e io non c'ero, è giusto che io sia presente in questo momento. Per cui ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza. Stefano ha avuto la possibilità di conoscerlo, di giocarci, per cui lui magari può raccontarci
1: anche di questi,
3: qualche aneddoto
1: di questi giocatori incredibili.
0: No,
1: si vedono le evoluzioni.
0: Lui,
1: soprattutto quando uscite fuori, chi l'ha visto un po' il padel, se non l'ha visto vada a vedere su YouTube, quando la pallina esce fuori dal campo e gli atleti, viene un po' da ridere, escono fuori dalla porta e la rimandano dentro, è tutto regolare, cioè vedi queste cose,
0: la rimandano dentro e fanno il punto, che è diverso che rimandarla dentro, non è che allora anche lì. E all'inizio sembrava una cosa impossibile, vedevo queste immagini, vedevo questi professionisti uscire, prendere la palla e continuare lo scambio. Poi bisogna dire che si allena anche quello,
1: anche
0: che
1: quello,
0: inizia,
1: certo,
0: l'occhio. Il padel è uno sport dove tu puoi essere un grandissimo tecnico, fenomeno, predisposto a questo gioco, però servono le ore di gioco, cioè questo è, io rimango
1: l'esperienza,
0: anche il più grosso giocatore deve giocare, poi c'è quello che diventa un mostro dopo 2 anni e c'è quello che ce ne impiega 4,
1: certo.
0: Però quindi anche questa cosa nel tempo mi sembrava impossibile, poi dopo piano piano adesso a livello italiano tutti noi abbiamo iniziato, tant'è vero che all'inizio in Italia montavano i campi con i muri o con i campi attaccati l'uno all'altro e non si poteva fare l'uscita, oppure facevano i tornei, facevamo i tornei che quando tiravi la palla fuori, il famoso per tre, che quando per tre perché sono 3 metri, che quindi quando tu smesci prende il vetro e esce lateralmente, il per tre perché si chiama 3 metri oltre i 3 metri, e finiva il punto, ma non è padel. Poi piano piano, perché venivano a giocare anche spagnoli, argentini con noi, italiani e tutto, dicevano: ma perché non si
1: manca
0: può prendere
1: pezzo, manca un pezzo,
0: un
1: di
0: pezzo.
1: Campo.
0: Adesso naturalmente i campi sono distanziati, c'è un'area per cui non si può accedere, in modo che il giocatore può uscire, e quello è. Allora, ho avuto la fortuna di partecipare a diversi mondiali e diversi europei con l'Italia, e diciamo che forse i primi 2 mondiali eravamo dei semplici sparring partner. Ho avuto la fortuna di giocare con l'Argentina, con la Spagna, ho fatto un mondiale in Messico dove ho esordito il mio mondiale in Messico con Godo Diaz e Gustavo Pratto. Oggi Gustavo Pratto è il coach di Coelho e Tapia, sta a bordo campo, e erano i professionisti veri, diretta televisiva lì in Messico, in Argentina, campo centrale, 3.000 persone, 6-0 in 10 minuti, eravamo solo sparring partner. No, poi c'è da dire che poi negli anni, appunto perché la parte fisica è migliorata anche dal nostro punto di vista, tanti giovani si sono avvicinati, perché poi col tennis molta gente si è avvicinata, e quindi non dico che oggi siamo più forti dell'Argentina,
1: però
0: diciamo che almeno la maglietta la sudano, ecco. No, gli ultimi mondiali i ragazzi, insomma, dei miei amici negli ultimi mondiali hanno perso, però sia con Spagna con Argentina comunque però hanno lottato, e quindi piano piano ci stiamo avvicinando. Sono tutte soddisfazioni che in una evoluzione del gioco, che dicevo che noi abbiamo iniziato a Bologna 2009-2010, poi il boom a Roma nel 2014, adesso forse sono 15 anni che questo sport ci ha avuto un boom italiano, sì, a livello giovanile. Comunque sentendo anche
1: Alessandro
0: stiamo lottando nei semifinali insieme, cioè la Spagna è più forte, però insieme a Francia siamo la seconda, Svezia, Portogallo, cioè siamo seconda, terza forza europea a livello mondiale, Argentina sicuramente, Spagna sicuramente, però ecco siamo a livello di altre nazionali come Brasile, come Messico, cioè
1: subito dopo le due,
0: esatto,
1: diciamo,
0: ma in tutte le categorie,
1: ecco, sì,
0: in tutte le categorie, perché anche a livello giovanile siamo lì, a livello
3: comunque una crescita molto rapida da questo punto di vista,
0: esatto,
3: anche se pensiamo a Spagna e Argentina hanno almeno tre decenni, credo,
0: sì,
3: di anticipo rispetto,
1: quindi anche
3: a noi,
1: un parco giocatori,
0: esatto,
1: un bacino di giocatori enorme rispetto a,
0: certo,
1: è chiaro,
0: certo, ma noi che abbiamo iniziato adesso siamo arrivati in età adulta, continuiamo a far parte della nazionale veterani, anche a livello veterani, l'ultimo europeo siamo arrivati terzi, io con il mio compagno Corrado Graziotti abbiamo fatto medaglia di bronzo all'europeo, cioè sono soddisfazioni, avendo battuto anche una coppia argentina, quindi comunque scusa, no, all'europeo abbiamo battuto una coppia spagnola che comunque era tra le più forti, al mondiale poi siamo arrivati quinti e battemmo una coppia argentina,
1: ci sta.
0: Però è per dire che sicuramente abbiamo avuto un rapido sviluppo. Dobbiamo essere onesti, come ho detto prima del coach che ho avuto in nazionale, Gustavo Spector Argentini. All'inizio l'avvento di tanti argentini, soprattutto argentini e un po' di spagnoli che venivano a fare i tornei in Italia, ci ha aiutato.
1: Certo.
0: Perché comunque oggi ci sono tanti giocatori argentini e spagnoli che fanno parte del circuito italiano, fanno parte degli allenatori, degli istruttori, dei maestri qui d'Italia, il livello si è alzato e quello che ho fatto io per tanti anni di andare in Spagna, oggi il giovane che si allena lo può fare anche in Italia, perché ci sono tanti giocatori di livello che giocano da tanti anni che comunque vivono che qui in Italia. Poi la federazione appunto sta investendo tanto, ci sono, ora non so bene il numero di giocatori, però ci sono dei giocatori per cui la federazione investe dei soldi e comunque manda i giocatori,
1: certo,
0: vanno a crescere in Spagna e hanno delle settimane che vanno a allenarsi con i migliori coach che vivono lì in Spagna, però comunque anche a livello di gioco, di pratica gioco, qui hanno del materiale per cui allenarsi, quindi questo diciamo all'inizio noi lo vedevamo un po' male, perché noi volevamo sempre vincere, arrivavano questi, poi dicevamo questi fanno un altro sport, sono nettamente più forti, poi però abbiamo capito che questo ci ha aiutato a crescere a livello generale del movimento del padel.
1: Ecco, tornando agli amatori, che poi sono diciamo quelli i nostri più vicini, no? Ecco, come funzionano questo? Io non sono un giocatore di padel, quindi non vado per sentito dire. Come funzionano queste famose chat per cui si formano le coppie all'ultimo momento, c'è un torneo? Cioè io sento parlare nei circoli di questi, e questo è forse uno dei segreti, no? Questa aggregazione incredibile che c'è, ma ce ne manca ecco,
0: okay,
1: tipo calcetto però che coinvolge tutti.
0: Qui anche qui il padel, bisogna essere onesti, ha usufruito anche della crescita esponenziale naturalmente delle chat, di WhatsApp, dei gruppi, c'avrò nel telefono c'avrò tipo 50 gruppi, tutto il giorno li ho silenziati tutti. No, perché io il giocatore amatoriale oggi, che a differenza del tennis, se tu eri socio in un circolo e frequentavi quel,
1: esatto,
0: circolo, che dovevi essere socio, dovevi, sì, pagare la quota e tutto, il padel è un gioco che tu vai
1: libero,
0: nei circoli libero. Cioè, tu paghi
1: la
0: tua quota.
1: Ma questo forse è uno dei segreti, no? Cioè,
0: ma certo,
1: sei
0: perché,
1: libero di muoverti
0: perché
1: come vuoi.
0: Tu alla fine, anche andando allo stesso circolo, magari dopo 10 volte che hai giocato con gli stessi giocatori, un pochino ti sei stufato.
1: Sì.
0: Cioè, qui c'è il periodo che giochi in quel circolo, poi giochi in quell'altro, poi ti è piaciuta la partita in quell'altro. E quindi il girare più circoli, quindi non solo il tuo circolo, ha contribuito a crescere, a conoscersi, a allargare un po' il giro del padel. E la cosa buona appunto è che tutto, diciamo, alla fine si creano delle piccole banche dati, un database a livello dei circoli dove c'è sempre una figura, proprietario, uno adibito proprio a organizzare le partite, il maestro di riferimento che attraverso, diciamo, la conoscenza del database, delle usanze di ogni singola persona, che io posso giocare quel giorno a quell'orario, ha il ruolo fondamentale.
3: Sì, ci sono anche applicazioni mirate.
0: Ci sono applicazioni.
1: Ormai è tanta roba.
0: Sì. Ci sono appunto anche applicazioni che ti aiutano, e quindi alla fine questo ha contribuito allo sviluppo del padel. Il problema, scusate, un secondo, il problema è il livello. Il livello è organizzare le partite allo stesso livello. Ecco, perché naturalmente Giampaolo si sente se un livello e io ti vedo in un altro livello.
1: A pallare,
0: diciamo. No, tu non sei d'accordo mai col livello che ti do questo.
1: Ah certo, perché il discorso di prima, la colpa è sempre dell'altro.
0: Certo.
1: Cioè, se mi dai un livello più basso, dicevo, guarda questo.
0: No.
3: Il problema più grande spetta a colui che deve decidere il livello del gioco.
1: È quello rischia la vita, è quello rischia la vita.
3: Esatto, verrà radiato.
1: Senti, no, Fabrizio, ti ringraziamo di questo contributo che ci hai dato, anche per l'amicizia che hai con Stefano, è storica, è assolutamente
0: lo ringrazio, insomma, di avermi invitato qui in questa trasmissione.
1: No, ma è bellissimo. E poi non lo possiamo dire adesso, ma fra un po' annunceremo una cosa enorme per Vatican Padel, e che vedrà proprio Fabrizio. Non lo possiamo dire, però sarà una bellissima avventura estiva sui campi da padel.
3: Speriamo che possa essere così.
1: Ma mi ha molto rincuorato che lui non se la prende per aver perso 6-0, quindi con molta serenità ci avviciniamo.
3: Noi ci avviciniamo con questo spirito.
1: Assolutamente.
3: Grazie Fabrizio. Grazie Stefano. E a voi.
1: Senti Stefano, un'altra domanda che mi viene, della racchetta hai già parlato, tu con la tua esperienza appunto di giocatore, di tecnico, di maestro, tutto quello che vuoi, ma i consigli che puoi dare a uno che si avvicina al padel per non farsi male, innanzitutto alle braccia ma anche alle gambe, non so, fare stretching, delle scarpe particolari,
0: allora,
1: cioè sempre non andare a comprare le scarpe, allora, di plastichine, insomma.
0: Esatto, se posso dare un suggerimento sull'attrezzatura, prima di passare a comprare una racchetta così, il completino più bello perché l'hai visto la settimana prima in televisione al professionista, la scarpa sicuramente, perché comunque i campi sono di un materiale, insomma,
1: ci si fa male,
0: perché comunque quelli esterni hanno anche spesso molta sabbia, quindi comunque servono delle scarpe adatte, quindi la scarpa sicuramente è fondamentale. A livello di preparazione è normale il fare un minimo di attivazione, un minimo di riscaldamento ti aiuta per tutte delle problematiche fisiche che magari anche andando più in là con gli anni possono dare dei problemi. Il padel è uno sport in Italia ancora un pochino anzianotto, perché lo fanno tante persone che vanno oltre i 40 anni, che magari hanno già fatto una vita sportiva.
1: Io Giancarlo saremo la prossima coppia.
2: Per l'occasione, voi la vedete, questa è la maglietta da padel di Atletica Vaticana.
1: E come ho detto, naturalmente indegno a indossarla solo perché sono presidente, perché la dovrebbe indossare Fabrizio Veroni, non io. Comunque l'ho messa un po' per fare per fare colore.
2: E
0: quindi dicevo appunto, questo è il riscaldamento, poi il defaticamento alla fine, però ecco, queste, diciamo, fatto in una certa maniera è più una cosa professionistica. Noi un minimo di riscaldamento, perché poi ecco, il padel ha fatto un pochino in questi anni la fortuna di tutti i fisioterapisti, i centri medici.
1: È vero,
0: sì, perché loro lavorano tantissimo sul padel, quindi perché tanta gente si fa male, e soprattutto siccome secondo me è fondamentale far capire alle persone che non è solo uno sport di racchetta, ma comunque la coordinazione motoria è fondamentale. Se tu non hai avuto quel background riferito al tennis, dove praticamente magari è già il contatto racchetta pallina, il mettersi di fianco, il spostarsi, cercare la palla in una certa maniera, ti approzzi al padel, sei scoordinato,
1: ti fai male.
2: Ecco, ma non si risolverebbero tanti problemi appunto di tipo traumatico se adottassimo per esempio dei campi in terra rossa di padel? Non so se qualcuno l'ha già provato.
0: Non ci sono stati, c'è da qualche parte l'ho visto,
2: scivolamento,
0: sì, in Spagna l'ho visto, però naturalmente il rimbalzo della pallina è diverso. E poi si scivola, cioè il padel è uno sport sintetico, ecco, mettiamolo così, come anche tanta differenza c'è tra il padel outdoor e indoor. Cioè in Italia l'abbiamo praticato tanti anni all'aperto, noi certo. giocavamo con la pioggia, col campo bagnato che si scivolava. Padel, la caratteristica del padel è che il padel devi giocare sempre nelle stesse condizioni, perché se il campo è bagnato la pallina si bagna, quindi il rimbalzo al vetro è un rimbalzo diverso, non hai la possibilità di difendere con il vetro in una maniera ottimale, quindi non fa parte più del padel. È un'altra cosa, quindi il padel andrebbe giocato sempre indoor, sempre in certe condizioni. Poi ci sono situazioni che agevolano un certo tipo di gioco, c'è il campo un po' più veloce, il campo un po' più letto. Adesso piano piano, proprio perché è cresciuta la parte dei materiali, dei materiali, delle palline, la parte fisica, se voi vedete i professionisti, comunque il padel è cambiato tantissimo. Infatti i campi stanno cercando di portarli un po' più lenti, anche la pallina, non prendere le palle troppo veloci, perché sennò non esiste più lo scambio. Sennò è una cosa.
1: Questa cosa dei campi, perché noi abbiamo scoperto che anche le piscine ci hanno spiegato, campioni di nuoto,
4: c'è l'acqua dura e
1: l'acqua morbida. Può essere tutto per quello.
4: No, perché poi ecco, per i nostri ascoltatori video e audio che ci stanno seguendo, cioè si svolge tutto in uno spazio più limitato rispetto al campo da tennis.
0: Certo. Cioè, sono 10 metri, sono 10 metri al lato, quindi comunque stiamo parlando che comunque è clamorosamente ridotto, e soprattutto sono due persone per lato di campo. È ridotto, non hai molti allunghi, è molto veloce, devi essere molto reattivo, diciamo, avere sempre un po' di attivazione continua, scatti rapidi, non allunghi, però comunque è faticoso, perché poi uno scambio da padel a livello alto dura 2 minuti, un minuto e mezzo,
1: stai sempre
0: in apnea.
4: Stefano Pupillo, siamo addirittura d'arrivo, e allora
1: ci dicevamo che il tempo vola,
0: alla fine è volato.
4: E in questa ultima trasmissione della stagione, ma rimarremo con voi per tutta l'estate, perché andremo a riascoltare gli incontri più interessanti che abbiamo avuto in questa stagione. Ecco Stefano, ti volevo chiedere di essere insieme a me testimone, perché Giampaolo Mattei ha pubblicato sull'Osservatore Romano una sorta di resoconto di questa stagione di storia di sport Atletica Vaticana Racconta.
1: Allora guarda, questa stagione che è cominciata il 12 settembre, noi abbiamo fatto 2025, abbiamo fatto 35 puntate e alcune speciali, come la diretta dell'udienza del Santo Padre agli atleti di Milano Cortina, davvero particolare. Abbiamo avuto 84 ospiti, compreso Stefano.
0: Grazie.
1: E compreso Fabrizio. E in tutto abbiamo ospitato 51 medaglie olimpiche e paralimpiche, di cui 25 ori, 103 medaglie mondiali olimpiche e paralimpiche, di cui 47 ori, 67 medaglie europee, di cui 25 ori, 14 ori ai giochi del Mediterraneo, 10 alle Universiadi, oltre 400 titoli italiani, ho considerato anche quello di Stefano, e 18 titoli internazionali nell'ambito dello sport per disabilità intellettivo relazionale. Abbiamo avuto qui Matteo Falchi, un nuotatore autistico che ha vinto 18 medaglie.
4: Una trasmissione pesante,
1: mettiamo
4: tutte le medaglie.
1: È bello raccontare queste storie di vittorie, di sconfitte, di chi vince, di chi perde, perché lo sport non è solo vittoria o sconfitta, ma appunto storia di donne e di uomini, che vale anche per la vita e anche per chi non si occupa di sport. Ho fatto questa piccola statistica perché era veramente...
4: E allora a questo punto, ringraziando per l'attenzione che hanno rivolto in questa stagione a Storia di Sport Atletica Vaticana Racconto, io saluterei coloro che ci stanno seguendo sulla piattaforma Facebook, per poi tornare in studio e salutare anche i nostri amici radio. Siamo tornati in studio, questa volta solo dal punto di vista radiofonico, quindi potete ascoltarci, perché siamo veramente ai saluti conclusivi in questa calda estate, attraverso il ringraziamento a Stefano Pupillo, che è il nostro ultimo ospite di questa trasmissione. Volevo ringraziare
1: gli altri 83
4: che tu hai elencato. Ecco, ma non si ferma qui l'attività di Atletica Vaticana,
1: no?
4: E in particolare per quanto riguarda gli sport di racchetta?
1: Sì, appunto, non lo dico ancora, ma abbiamo nelle prossime ore annunceremo una cosa per noi molto significativa, che verrà protagonista anche Fabrizio. Ma l'idea di fondo nostra nel padel, ma come anche negli altri sport naturalmente, non è quella di andare a vincere tornei o medaglie come Stefano o come suo fratello Alessandro, ma quello innanzitutto di divertirci e di creare delle occasioni di solidarietà, di inclusione, che sono poi, diciamo, la vera medaglia d'oro che può vincere l'Atletica Vaticana.
4: Stefano Pupillo, noi che siamo ormai così negli anta già da diversi da diverso tempo, possiamo, ecco, in estrema sicurezza approcciarci al padel, oppure meglio, certo, andare sul campo da tennis?
0: No, potete approcciare, come ho detto prima, nel giusto modo, con un minimo di riscaldamento, senza esagerare in determinate cose. E poi,
4: aspetta, i costi però no, è importante sapere.
1: Ci sono la racchetta intorno ai 50 euro per poter risparmiare.
0: Va benissimo.
4: Anche l'affitto del campo.
0: No, oggi ci sono tante strutture. Naturalmente, siccome sono tanti campi da padel,
1: e poi comunque diviso per 4,
0: sono divisi per 4 e puoi trovare di tutto di più, quindi veramente meno di una pizza, insomma.
1: Dai, buono.
4: Allora, Giampaolo,
1: ecco che facciamo quest'estate,
4: o facciamo la coppia, sì, oppure coinvolgiamo i fratelli Pupillo.
1: No, non gli roviniamo una bella carriera con noi due, lasciamo quella bella.
4: Ecco, esistono scuole già di padel per
0: come
4: i giovanissimi?
0: No, come no, ci sono tanti circoli che si sono attrezzati negli ultimi anni, seguendo le orme anche delle scuole più attrezzate del tennis. Il piacere è vedere tanti circoli a livello italiano che hanno iniziato a intraprendere la scuola padelistica, quindi che si allenano più volte, agonistica, c'è la parte atletica, comunque c'è la parte teorica, sì, strutturati bene, e ci sono comunque,
4: quindi, insomma, c'è di tutto, c'è per di tutto tutti.
1: Beh, il padel spot del momento,
4: come tradizione a storia di sport Atletica Vaticana racconta, ci salutiamo con la musica. E mai come questa volta Giampaolo Matteo ha scelto un brano
1: che ho fatto il DJ
4: calzante.
1: Sì, beh, perché? Non è stato difficile, perché metto sulla stringa di Google Padel Song, è uscita questa bellissima canzone che si chiama Isla Padel, che è di un rapper un rapper romano che si chiama Junior Calli, che fra l'altro nel testo cita la Brea, cita Paquito Navarro, cita...
0: apro parentesi, un buon giocatore, sì. Un buon giocatore, ah, sì, ecco, lui è bravo, ci ho giocato, ma un buon giocatore.
1: Allora vedi, con la garanzia di Stefano, Isla Padel.
4: Allora ce l'ascoltiamo, sì. Ma vi diamo comunque appuntamento alla prossima settimana, perché saremo sempre, sì, con voi per riascoltare le più belle interviste di storie di sport, insieme a Giampaolo
1: e a Giancarlo Lavella.
4: Grazie ancora, Stefano.
0: Grazie a voi ancora.

0: per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo nel raggio di 500 metri.
1: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,74% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.

guardarti da dietro sei più cara che mai, e mi sembra che possa sentire i pensieri che fai. Pedaliamo sul mare, io qui dietro di te. Penso questo è l'amore più vero che c'è. Ci riprovo ad amare e lo faccio con te. Anche se tutto è un po' arrugginito, lo so che c'è. Basterà cominciare e poi viene fuori da sé. Ed è sempre il malanno più bello.

parli con me. Qualche cosa la perdo nel vento e un profumo di te. Poi ti volti a guardarmi e mi domandi che c'è. Non c'è niente, respiro quest'aria.

0: io qui dietro di te. Penso questo è l'amore più vero che c'è.
1: Avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

Qui RCN, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio da Rina. Oggi siamo sforniti del testo dell'udienza. Il Papa sta riposando e quindi abbiamo recuperato il nostro giornale parrocchiale, il nostro giornalino, e da lì prendiamo alcuni spunti, altri dal mosaico e altri ancora da strutture artistiche. Allora, vi auguro un buon ascolto e iniziamo dall'editoriale del nostro giornale Nostra Famiglia, Parrocchia di Caravaggio, scritto da Don Giansante. Spesso, camminiamo insieme il titolo, spesso durante le visite, vediamo se è tutto in ordine, sì. Spesso durante le visite di controllo i medici e in particolare il cardiologo raccomandano di camminare perché fa bene alla salute. Ma un po' la fatica e un po' la pigrizia inducono a differire. Andrò domani. Se non c'è un motivo contingente, mi aspettano là, ho una meta interessante, voglio vedere quel posto che mi piace, rimandiamo volentieri. Mi pare che questo sia un po' il paradigma della nostra vita, perché tutta la vita è un cammino. La vivono con più entusiasmo i giovani, per cui il futuro è tutto davanti. E quale tristezza vederli rallentati da un'aspettativa incerta per il loro domani. Vederli sul divano, come diceva Papa Francesco, e non appassionati ricercatori di ciò che il futuro prospetta per loro. Ma anche chi è più avanti negli anni non può esimersi dal camminare, forse con meno entusiasmo, ma anche con la consapevolezza dei passi sbagliati da evitare e quelli più sicuri perché già sperimentati. Ma anche qui il rischio è quel rimpiangere un passato idealizzato, in cui si stava meglio per evitare di avventurarsi in un futuro incerto e oscurato da tante preoccupazioni. Ma come non si può camminare sicuri con lo sguardo girato dietro? Così la vita ci invita a volgere lo sguardo avanti. Non si può rinnegare il passato perché fa parte di noi. Ma se diventa un peso che ti blocca, occorre imparare a scaricarsi. Tanto più che da cristiani, ben consapevoli di quanto il Signore ha fatto per noi nel passato, non possiamo mai dimenticare che l'incontro con Lui è nel nostro futuro. Come in ogni messa facciamo memoria della morte e della resurrezione di Gesù, non dimentichiamo mai che lo facciamo nell'attesa della sua venuta. Perdere questa dimensione della vita cristiana, perdere la speranza, è rinnegare la fede, cioè la certezza che l'amore di Dio non si ferma di fronte ad alcuna difficoltà. In questo tempo di incertezze e di futuro oscurato dalla prepotenza degli uomini soli al comando, ripenso spesso alla preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Aveva ben chiaro di fronte a sé ciò che lo aspettava il giorno dopo, ma non si limitò a dire «Il sia fatta la tua volontà». Affrontò con determinazione quei passi che lo condussero alla croce, umanamente la fine, divinamente l'inizio. Nella speranza, fondato in Dio, non c'è solo l'impegno di continuare a camminare, ma anche quello di imparare sempre più e sempre meglio a camminare insieme. Consapevoli che nessuno si salva da solo, occorre imparare a ritmare il nostro passo con quello dei fratelli, cioè imparare a fare comunità, soprattutto oggi. Questo non ci è più consegnato come realtà scontata. Va scelta e costruita, accettando volentieri di uscire di casa e valorizzando ogni occasione di incontro. Non fare questo esercizio compromette non solo la salute fisica, ma anche quella spirituale.

C'è un avviso che riguarda le esequie di Mariani Santino, che avverranno sabato mattina, sabato 11 alle 9.30. La salma si trova in via Cesare Battisti 35, quindi presso l'abitazione. Si porgono le condoglianze ai parenti. Sempre ancora sulla nostra famiglia, parrocchia di Caravaggio, vado a leggere un articolo che riguarda la scuola del Conventino alla Sorgente, così avremo notizie anche sulla nuova apertura che riguarda la scuola dell'infanzia. Allora, scuola Conventino alla Sorgente, un anno entusiasmante, a cura di Anna Gigatti, un anno scolastico denso di conquiste che ha coinvolto gli alunni delle scuole Sorgente e Conventino. Un importante traguardo raggiunto, 45 anni dalla fondazione della Sorgente. Si è concluso un anno scolastico memorabile per la comunità educativa del Conventino, la Sorgente di Caravaggio. Un cammino denso di conquiste che ha visto protagonisti gli alunni, dai piccoli della primaria ai ragazzi della secondaria. Questo traguardo si inserisce nella celebrazione dei 45 anni dalla fondazione della scuola La Sorgente, un anniversario speciale che unisce la gratitudine per un passato ricco di valori all'attesa per le grandi novità didattiche e strutturali che prenderanno il via dal prossimo settembre. Il 45esimo compleanno dell'Istituto rappresenta l'occasione ideale per riflettere sulle radici di una realtà diventata un punto di riferimento insostituibile per il territorio. Nata nel 1981 dal coraggio di un gruppo di genitori desiderosi di offrire ai figli una educazione umana e cristiana, è sostenuta fin da subito dall'allora parroco Monsignor Rino Stellardi. La scuola ha superato le difficoltà iniziali grazie alla sinergia con la Cassa Rurale, oggi BCC, la parrocchia e numerosi sostenitori. Nel 2004 è avvenuto il trasferimento nella sede di via Guzzasete, a cui è seguita l'integrazione con la primaria Conventino. Celebrare questi 45 anni significa guardare con gratitudine al passato, con orgoglio al presente e con fiducia al futuro. Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nella nostra scuola. Ora ci attende un ulteriore passo, il nuovo asilo, tra virgolette, si chiama scuola dell'infanzia, ha dichiarato Angelo Gatti, presidente del CDA, della cooperativa Don Leone Leoni. Anche la dirigente scolastica Isabella Pala ha espresso la sua gratitudine per quanto realizzato finora dalla scuola e ha aggiunto: ogni anno porta con sé sfide, fatiche, conquiste e momenti che restano nel cuore. Anche quest'anno il Conventino La Sorgente ha saputo essere una comunità viva, capace di accompagnare bambini e ragazzi nella crescita umana, culturale e personale, mettendo sempre al centro ciascun alunno con la sua unicità, i suoi talenti e i suoi bisogni. Da settembre, inoltre, la nostra realtà si arricchirà con l'apertura della scuola dell'infanzia, un nuovo passo che permetterà di offrire un percorso educativo ancora più unitario e continuo, accompagnando i bambini fin dai primi anni di crescita. Sarà una nuova avventura che affronteremo con entusiasmo, mantenendo la stessa attenzione educativa e la stessa cura delle relazioni. Come ogni anno scolastico, la vivacità formativa dell'Istituto si è riflessa nei numerosi progetti interdisciplinari che hanno saputo unire le materie curriculari all'esperienza sul campo, offrendo a bambini e ragazzi la possibilità di mettersi in gioco per imparare in modo più attivo e originale. Le classi prime hanno esplorato il mondo con il progetto Giochiamo con i cinque sensi, tramite giochi pratici, scatola tattile e assaggi bendati, e uscite naturalistiche al centro sportivo e al parchetto Baden-Powell per monitorare i cambiamenti stagionali.
Le classi seconde si sono concentrate sulla salute visiva con il progetto Ci vediamo in classe di Zeiss, realizzando un collage in stile Kandinsky, e hanno approfondito i valori olimpici di Milano Cortina 2026. La seconda B ha inoltre vissuto l'esperienza della rivoluzione gentile, che prevedeva missioni quotidiane di cortesia, mentre ha poi avuto l'occasione di studiare da vicino la metamorfosi delle farfalle. Le classi terze hanno coniugato educazione civica e solidarietà, visitando gli anziani della casa albergo di Calvenzano, con cui è rimasto attivo uno scambio epistolare. In collaborazione con la biblioteca di Caravaggio, hanno scoperto la grande poesia, Dante, Rodari, Shakespeare, componendo un testo collettivo, mentre in scienze si sono cimentate in esperimenti sulla pressione dell'aria e sulla stratigrafia del suolo. Le classi quarte hanno intrapreso un viaggio nelle antiche civiltà della Mesopotamia e dell'Egitto, ricostruendo in mattonelle la porta di Instar. Hanno inoltre collaborato con i ragazzi diversamente abili della cooperativa Il Susino per la giornata dell'albero, analizzato gli affreschi di Fermostella a San Bernardino e persino incontrato un nonno scalatore esperto di spedizioni alpine. Le classi quinte si sono distinte per l'alto valore civico e artistico. Hanno composto l'inno all'inclusione, Il fiore dentro di noi, per la giornata delle malattie rare, e messo in scena una rappresentazione teatrale dei Promessi Sposi con musica dal vivo. Il percorso scientifico ha compreso incontri specialistici con medici e infermieri, apparato cardiocircolatorio, digerente e igiene orale, ed è culminato con lezioni di primo soccorso e manovre di disostruzione pediatrica insieme al CISOM, Ordine di Malta, prima del commosso saluto finale alla scuola primaria con il progetto Un saluto che sa di domani. A coronamento dell'anno e in linea con le celebrazioni del 45esimo anniversario, si è svolta l'attesissima festa della scuola 2026. L'evento, organizzato col prezioso supporto dell'Associazione Genitori, ha dato vita a un fine settimana di aggregazione, gioco e ottima cucina che ha unito famiglie, ex studenti e cittadini di ogni età. Venerdì 5 giugno le celebrazioni si sono aperte con il grande successo della cucina gastronomica e con il saluto dedicato alle classi quinte del conventino, seguito da uno scoppiettante disco party. Sabato 6 giugno, dopo l'apertura pomeridiana dei servizi di ristoro, i riflettori si sono spostati sul saluto alle classi terze della scuola secondaria La Sorgente, festeggiate dalla comunità scolastica prima del secondo appuntamento musicale serale. La domenica è poi stata la giornata clou. La mattina è stata celebrata la Santa Messa sul campo, animata dagli studenti, a cui è seguito un affollatissimo pranzo comunitario. Nel pomeriggio

entrambi interamente realizzati senza lattosio per garantire la massima inclusività anche a tavola. Ma se la festa ha rappresentato il perfetto congedo dell'anno trascorso, grandi novità sono in arrivo. Il mese di settembre 2026 segnerà infatti una svolta storica per l'Istituto con l'apertura ufficiale della nuova scuola dell'infanzia. Questo ampliamento strutturale costituisce il completamento del piano pedagogico del campus. L'Istituto sarà in grado di offrire alle famiglie un percorso formativo integrato e continuo dai 3 ai 14 anni. L'obiettivo rimarrà fedele alla tradizione, mantenere il benessere, l'ascolto e la valorizzazione dell'unicità di ogni bambino al centro di un ambiente accogliente e fondato sulla cura delle relazioni umane. Non ci resta che augurare a tutti una splendida estate. Arrivederci a settembre, ha infine concluso la preside Isabella Pala. Passiamo a un po' di musica.

sempre dal nostro giornale parrocchiale, la Caritas descrive l'articolo della Caritas cremonese con un titolo "Una storia di carità che si rinnova", è a cura di Roberto Cavalli, sottotitolo "La nuova casa dell'accoglienza di Cremona, un condominio della carità al servizio della città". Cremona celebra la rinascita di uno dei suoi simboli più significativi nel campo della solidarietà. Dopo 2 anni di intensi lavori di ristrutturazione, la Casa dell'Accoglienza è stata ufficialmente restituita alla comunità, non solo come una struttura rinnovata nelle mura, ma come un vero e proprio laboratorio di risurrezione e di incontro tra culture, inaugurata originariamente nel 1988 dal Vescovo Monsignor Enrico Assi. La struttura è stata riprogettata non solo per rispondere a esigenze funzionali e normative, ma per affrontare le nuove povertà emergenti che includono disagio abitativo, precarietà lavorativa e isolamento sociale. Grazie al sostegno fondamentale della Fondazione Arvedi Buschini e alla collaborazione tra Chiesa, istituzioni civili e terzo settore, la casa dispone oggi di una capacità ricettiva di 180 posti e offre una gamma integrata di servizi che spaziano dall'accoglienza residenziale al supporto sanitario e legale. La struttura è stata designata come opera segno della Chiesa cremonese. Queste le novità funzionali: 18 nuovi appartamenti destinati a famiglie in emergenza abitativa o colpite da sfratti, soluzioni di semi-autonomia per lavoratori in transito che necessitano di alloggi temporanei, il rifugio notturno con una 15ina di posti letto dotato di zona soggiorno e servizi, il centro di prima accoglienza per i senza fissa dimora e le persone in grave disagio, un dormitorio maschile di circa 150 metri quadrati con servizi e aree comuni, spazi di comunità con lavanderia comune, cucina condivisa e sale riunioni aperte a gruppi giovanili e associazioni. Al piano terra la struttura ospita i servizi vitali della Caritas diocesana.

tra cui il centro d'ascolto, che accoglie circa 280 persone all'anno, il punto salute con 90 accessi mensili per la povertà sanitaria e le cucine benefiche della San Vincenzo de Paoli, che distribuiscono circa 70 pasti caldi al giorno. Una casa abitata dalla corresponsabilità. L'obiettivo principale della ristrutturazione non è solo adeguare la struttura sul piano normativo ed energetico, ma rafforzarne anche la dimensione educativa e relazionale. Come ha sottolineato il direttore della Caritas, Don Pierluigi Codazzi, la sfida è promuovere una cultura della prossimità che coinvolga il terzo settore, le parrocchie e i volontari. In questo percorso è significativo anche il contributo dei detenuti della Casa Circondariale di Cremona, che nella falegnameria di Ca del Ferro hanno restaurato le persiane della struttura, trasformando il lavoro in un'occasione di riscatto sociale. Il rinnovamento della Casa dell'Accoglienza va oltre la semplice risposta all'emergenza e si fonda su un modello di prossimità condivisa con alcuni punti fermi. Bellezza come cura. La ristrutturazione ha reso gli spazi non solo funzionali, ma anche accoglienti e curati, perché la bellezza è parte del rispetto dovuto a chi vive una situazione di fragilità. Corresponsabilità. La casa è pensata come un luogo di relazioni che coinvolge tutta la comunità, chiesa, volontariato, associazioni e società civile, per costruire percorsi di autonomia e riscatto. Eredità e innovazione radicata nella tradizione caritativa di Sant'Omobona. La struttura si rinnova per rispondere ai bisogni di oggi, come quelli dei lavoratori temporanei e delle famiglie colpite da sfratti. Allora, nella prima pagina, dopo due anni di intensi lavori di ristrutturazione, la Casa dell'Accoglienza è stata ufficialmente restituita alla comunità. In alto a sinistra c'è una fotografia, facciata esterna della Casa dell'Accoglienza, in alto a destra, vista in una delle stanze della Casa dell'Accoglienza, e in basso, la Casa dell'Accoglienza non è solo un'opera segno per la Chiesa di Cremona, ma anche un centro propulsore e formativo per l'intera comunità diocesana. Alcune testimonianze chiave. Non si tratta solo di nuove mura, ma di un nuovo modo di pensare l'accoglienza, condiviso con l'intera città. Un laboratorio fecondo da dove passano storie di risurrezione, afferma Monsignor Antonio Napoleoni, vescovo di Cremona. Ancora, chi lascia la sua terra sa da dove scappa, ma non sa cosa trova. Io ho trovato la Casa dell'Accoglienza, dove sono stato aiutato in tutto. Qui siamo visti come persone, ribadisce Rafikun, ospite richiedente asilo. E un altro, aggiunge il ragioniere Andrea Virgilio, sindaco di Cremona, questa non è solo una casa dove entrano i bisogni, ma una casa dove entrano anche le speranze. Abbiamo compreso che la Casa dell'Accoglienza non è solo un'opera segno per la Chiesa di Cremona, ma anche un centro propulsore e formativo per l'intera comunità diocesana. Per questo la Caritas di Caravaggio, insieme alle Caritas della nostra zona pastorale, ha organizzato per il 6 giugno una visita alla struttura per conoscerla da vicino e riscoprirsi insieme comunità viva e accogliente.

pagina 18 del nostro giornale parrocchiale, e qui si parla del restauro dell'organo, il ritorno della voce del Serassi, a cura di Marco Bianchi. La rassegna organistica, dove l'aria si fa suono, è stata l'occasione per celebrare il restauro dell'organo della nostra parrocchia. La chiesa gremita, gli applausi, i commenti pieni di emozione hanno confermato quanto questo organo sia amato e sentito. Nel mese di aprile la nostra chiesa parrocchiale, Santissimi Fermo e Rustico, Martiri, ha vissuto tre serate speciali grazie alla rassegna organistica, dove l'aria si fa suono, promossa dalla parrocchia per celebrare il restauro dello storico organo Fratelli Serassi, opera 555 del 1841. La rassegna è stata l'occasione per ascoltare nuovamente uno strumento che fa parte della storia della nostra comunità e che dopo un importante intervento di restauro è tornato a suonare in tutta la sua bellezza. Tante persone hanno partecipato ai concerti con entusiasmo. La chiesa gremita, gli applausi al termine delle esecuzioni, i commenti pieni di emozione all'uscita hanno confermato quanto questo organo sia amato e sentito. Il primo appuntamento si è tenuto sabato 11 aprile con il concerto inaugurale del maestro Giulio Piovani, con un programma strettamente legato alla nostra comunità. Ha proposto brani di Girolamo Barbieri, organista che agli inizi del 1800 spinse per la costruzione del nuovo grandioso strumento, e Vincenzo Antonio Petrali, illustre organista di fama internazionale del 1800, che fu ospitato diverse volte a suonare e collaudare lo strumento. La rassegna è proseguita domenica 19 aprile con il concerto del maestro Enrico Viccardi, inserito anche nella Primavera Organistica Cremonese 2026. Col variegato e vasto programma proposto, ha saputo mettere in risalto le grandi possibilità sonore dello strumento, mostrando la versatilità attraverso l'esecuzione di repertorio appartenente a secoli diversi. L'ultimo appuntamento, venerdì 24 aprile, ha avuto un significato particolarmente affettuoso per la nostra comunità. Protagonisti della serata sono stati infatti gli organisti Giorgio Pernigoni, Massimo Grechi e Don Giuseppe Pezzani, da sempre legati all'ambiente musicale della parrocchia, insieme ad altri che per impegni non hanno potuto partecipare, ma a cui va un pensiero speciale. Un concerto che ha voluto ricordare attraverso la musica tanti anni di servizio e passione condivisi. Un particolare riconoscimento va a Giorgio Pernigoni, organista della nostra parrocchia dal 1978, che suona spessissimo e con enfasi, e lo ringraziamo. L'organo della nostra chiesa è un prezioso strumento costruito nel 1841 dai fratelli Serassi di Bergamo, composto da quasi 2000 canne, e nel corso del tempo aveva subito il naturale deterioramento dovuto agli anni e all'utilizzo, fino a rendere necessario un importante intervento di recupero. Il restauro è stato eseguito dalla bottega organaria cremonese di Soncino, guidata dal maestro organaro Ugo Cremonesi, che ha lavorato con grande attenzione per riportare lo strumento alle sue migliori condizioni. Sono state restaurate le parti foniche, la meccanica e la console, con un lavoro accurato che ha restituito all'organo il suo suono pieno e armonioso. Questo progetto è stato possibile grazie all'impegno iniziato alcuni anni fa dall'allora parroco Monsignor Angelo Lanzini e proseguito dall'attuale parroco Monsignor Giansante Fusaro Imperatore, insieme al sostegno della sovrintendenza e alla generosità di tante persone che hanno contribuito con offerte e aiuti concreti, e a un significativo contributo dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica. Oggi possiamo dire che il nostro organo Serassi non è soltanto uno strumento restaurato, ma una parte viva
della nostra Chiesa e della nostra comunità. La sua voce continuerà ad accompagnare le celebrazioni, i momenti di festa e di preghiera.

sempre dalla nostra rivista, del nostro giornale parrocchiale, leggiamo un articolo che ci mette al corrente della situazione molto disperata del tetto della casa parrocchiale. Piove sul bagnato, il titolo in tutti i sensi, il Consiglio per gli affari economici parrocchiale sostiene il rifacimento del tetto della casa parrocchiale, un intervento necessario per il futuro della nostra comunità. Nei prossimi mesi la nostra parrocchia sarà chiamata ad affrontare un intervento importante e non più rimandabile, il rifacimento del tetto del chiostro all'interno del quale si trovano la casa parrocchiale, la casa del vicario e l'archivio. Da tempo, infatti, la struttura presenta gravi problemi di infiltrazioni. In diversi ambienti della casa parrocchiale piove ormai con frequenza e dagli ultimi controlli tecnici è emerso anche il cedimento di una parte del tetto. La situazione richiede quindi un intervento urgente, necessario non solo per preservare l'edificio e la sua conservazione, ma soprattutto per garantire la sicurezza delle persone che vi abitano. Come si evidenzia nel titolo, piove sul bagnato, sia sui nostri sacerdoti che sui nostri conti. Infatti il costo complessivo previsto per i lavori sarà di circa 500.000 euro. E anche se un aiuto importante arriverà dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ha concesso un contributo di 300.000 euro, rimarrà a carico della parrocchia una cifra molto significativa che la nostra comunità dovrà cercare di sostenere con generosità e spirito di collaborazione. Sappiamo bene che questo impegno economico si aggiunge alle spese già affrontate, per le quali ogni mese dobbiamo pagare una rata del mutuo per 18.000 euro e a quelle sempre necessarie per il buon funzionamento dell'oratorio. Tuttavia, il deterioramento del tetto della casa parrocchiale rende questo intervento assolutamente indispensabile e non più rinviabile. L'avvio dei lavori è previsto per i mesi di giugno e luglio e il cantiere avrà una durata indicativa di circa 6 mesi. Ancora una volta sarà un periodo impegnativo che potrà comportare qualche disagio, ma ribadiamo assolutamente necessario e non più procrastinabile. Ancora una volta un investimento importante per la nostra parrocchia e per le ripercussioni che genera sull'amministrazione della stessa, già gravata da debiti importanti. Per questo ci rivolgiamo a tutti i parrocchiani, alle famiglie e a coloro che hanno a cuore la vita della nostra comunità, chiedendo un aiuto concreto. Ogni contributo, piccolo o grande, sarà prezioso. Ognuno potrà partecipare secondo le proprie possibilità, sapendo di contribuire alla conservazione di un luogo che appartiene a tutti e che continua ogni giorno a essere casa di incontro, accoglienza e servizio. Ricordiamo inoltre che le offerte destinate a questo intervento saranno detraibili fiscalmente, poiché il progetto di rifacimento è stato approvato dalla sovrintendenza competente. In questo periodo di dichiarazione dei redditi, approfittiamo di questo spazio per sottolineare come la nostra parrocchia abbia usufruito di importanti contributi della CEI, circa 750.000 euro, anche per sostenere le spese della ristrutturazione dell'oratorio, sperimentato quindi quanto importante sia la destinazione dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica e per chi volesse destinare il 5 per 1000 alla parrocchia, vi preghiamo di indicare nello specifico spazio il seguente codice fiscale 930 28 83 01 69 è la Fondazione Don Pidirì e Don Pierino. Confidiamo nella sensibilità e nella generosità della comunità parrocchiale, certi che ancora una volta sapremo affrontare insieme questa importante sfida. Quindi il giornalino è prezioso per leggere anche le altre notizie che ricordano anche i nostri oratori, le attività svolte e in futuro ciò che è stato realizzato in parrocchia, e anche l'Aido ha messo un proprio articolo, e poi naturalmente
le ultime pagine che indicano qualche libro, buon libro da leggere, e le fotografie che indicano un po' a tutti chi è stato in chiesa per i battesimi, le confessioni, le comunioni, le cresime, e naturalmente anche le ultime due pagine, che purtroppo sono ricche di fotografie di gente che riposa nella pace del Signore. E chi non avesse riconosciuto durante con i manifesti le persone, attraverso la fotografia riesce veramente a capire chi è venuto meno nella nostra parrocchia. Quindi, sollecitando anche gli abbonamenti che sono possibili da realizzarsi presso l'ufficio della parrocchia. Adesso passo un articolo, ed è l'ultimo che penso di poter leggere, del vescovo nostro, Monsignor Antonio Napoleoni, in prima pagina, quindi all'editoriale, del mosaico della Chiesa di Cremona. Quindi dalla nostra parrocchia passiamo alla diocesi. Il sottotitolo è: come vorrei che il Vangelo corresse così tra le nostre case, sulle ali di un semplice invito: venite stasera a casa nostra. Allora, la casa è una primaria esigenza vitale ed è anche un simbolo che rimanda a significati profondi. La nostra vita è anche la storia delle case che abbiamo abitato, delle persone con cui siamo cresciuti, della famiglia che ci ha generato e di quella che magari abbiamo costruito. Il mondo pullula di case, diversissime per stile, dimensione, funzionalità. Dalle cascine ai palazzi, dagli appartamenti alle ville, dai monolocali alle case popolari. La casa come radici e come rifugio. La casa col suo calore e coi suoi silenzi. La casa inaccessibile e quella spalancata. Sono infiniti i modi e gli stili in cui dimorare e vivere. Nel mese di maggio abbiamo riscoperto due case speciali, a Cremona e in diocesi: la Santa Casa di Loreto, o meglio di Nazare, la cui ricostruzione fedele presso la chiesa di Sant'Abbondio accoglie tra le braccia di Maria, madre di Gesù, chi entra per una sosta di riflessione e di preghiera, chi cerca Dio e la sua tenerezza. Poco lontano, la Casa dell'Accoglienza della Caritas diocesana si presenta oggi in rinnovata bellezza e funzionalità, per accogliere chi cerca aiuto nella difficoltà, chi è troppo povero per avere subito una propria casa, chi non ce la fa. Ringraziamo ancora la Fondazione Hervé di Buschini, che ha reso possibile una così profonda ristrutturazione a beneficio di tanti. Ma ogni casa parrocchiale e familiare è fatta per accogliere. Ogni pianerottolo e cortile può essere luogo di incontro e relazione. Ogni buon vicinato può educarci all'amicizia, alla condivisione e quindi alla pace. Sì, una casa che accoglie diventa una casa di pace, come Papa Leone ha chiesto a tutti i credenti, agli uomini e alle donne che non vogliono arrendersi alla terribile logica dell'individualismo e della diffidenza, dell'odio e della guerra. Un certo modo di fare casa, di stare in casa, di entrare in casa, propria e altrui, alimenta la fraternità e costruisce la pace. Per questo, la tradizione suggerisce di portare nelle case la benedizione del Signore, non solo in tempo di Pasqua, ma in ogni occasione possibile, non solo i sacerdoti, ma tutti i discepoli del Signore che sanno farsi prossimo con semplicità e discrezione. Siamo troppo abituati ad abitare gli spazi della chiesa e dell'oratorio, come se la vita cristiana si alimentasse solo lì. Ogni casa è abitata da Dio, perché i suoi figli vivono, magari senza saperlo, nella luce della sua presenza. Come vorrei che il Vangelo corresse così tra le nostre case, sulle ali di un semplice invito: venite stasera a casa nostra. E le vite si incontrano, si raccontano, si scaldano, condividendo la memoria di Gesù e l'attualità del suo messaggio. Così rifiorisce la carità, non solo nelle belle opere della carità, delle Caritas e del volontariato, ma anche nelle piccole opportunità quotidiane
che fanno il tessuto umano e cristiano del nostro stare insieme.

sempre sul mosaico della chiesa di Cremona, leggo un trafiletto a lato dell'articolo che riguarda la nuova casa dell'accoglienza, che è un luogo da abitare perché nessuno si è lasciato fuori. E invece c'è un trafiletto brevissimo che leggo nel poco spazio di tempo che ci rimane. L'articolo è di Don Andrea Spreafico, dal titolo Accogliere. Questa è proprio una parola difficile, infatti è mal compresa e quindi foriera di continue tensioni sia sul piano delle scelte personali che di quelle familiari, comunitarie e politiche. Certo, perché con il limitante significato di fare spazio per tutti se ne riduce la portata a un puro livello organizzativo quantitativo, quasi si tratti di tenere in ordine, mettere a posto, trovare una sistemazione a cose o a persone in modo che smettano la veste di problema e non siano più di impiccio ad alcuno. E quando il posto inevitabilmente finisce? La scrittura sembra dirci tutt'altro. Accoglimi, Signore, secondo la tua parola. Accogliete la parola di Dio non come degli uomini. Chi accoglie un profeta come un profeta avrà la ricompensa del profeta. Venne tra i suoi, ma non l'hanno accolto. Chi accoglie colui che manderò accoglie me. Ero straniero e mi avete accolto. Chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome? Zaccheo lo accolse pieno di gioia. Marta lo accolse nella sua casa. Io accolgo te, rito del matrimonio. Qui accogliere splende nel suo vero significato letterale, composto da due passaggi: radunare la parte migliore di sé per offrirla. Praticamente la parte migliore è la parte più preziosa, profonda, intima, vera della persona stessa. Quindi è offrirsi al meglio di sé, come fa il buon samaritano, oppure il buon pastore che offre la vita. La nostra Chiesa ha prima costruito e da poco rinnovato la casa dell'accoglienza. Non basterà aver aumentato i posti letto o il volume dei magazzini. Per accogliere occorre che tiriamo fuori e offriamo la parte migliore di noi. È la somiglianza con Gesù. Proviamo. Allora, mancano pochi minuti. All'interno di questa casa dell'accoglienza di Cremona è nata e continua a vivere per offrire ospitalità a persone segnate da un disagio esistenziale, lavorativo, abitativo e fisico. Una casa aperta ai diversi tipi di accoglienza, ma sempre nel segno di una carità cristiana ispirata al patrono Sant'Omo Bono, padre dei poveri. All'interno ci sono uffici della Caritas diocesana che funzionano dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, dalle 14.30 alle 17 e il sabato solo al mattino. Gli uffici della Caritas diocesana di via Stenico 2B sono aperti agli utenti e quanti desiderano mettersi in contatto con Caritas Cremonese per azioni caritative, iniziative pastorali o di volontariato. Una casa sicura per le famiglie, non sto a leggere tutti i trafiletti, per lavoratori ed emergenze, è un rifugio notturno, il centro di prima accoglienza, ospitalità per i rifugiati, centro di ascolto Caritas Cremonese, è un ambulatorio e punto di salute. Infatti accanto al centro di ascolto Caritas si trova il punto salute, un ambulatorio con la presenza di medici e infermieri volontari per visite e prestazioni sanitarie, garantendo anche la distribuzione gratuita di farmaci a fronte di difficoltà economiche. C'è uno sportello per i migranti, un deposito bagagli e fermoposta, cucine benefiche e pacchi alimentari. Infatti 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, la società San Vincenzo De Paoli garantisce un pasto a pranzo a chi non può permetterselo. Il servizio si affianca a quello di consegna dei pacchi alimentari, gestito dai volontari vincenziani nella sede di via Fate Bene Fratelli. Poi ci sono docce e servizi della San Vincenzo,
A San Vincenzo infatti gestisce uno spazio per garantire due volte a settimana una doccia a chi altrimenti non ne avrebbe la possibilità, mettendo a disposizione anche un ricambio di biancheria. Inoltre, con il proprio centro di ascolto si fa carico di alcune situazioni di fragilità. Io credo che è veramente, così come è stato descritto, una casa per tutti. Cucine benefiche, buone e anche belle. I locali che offrono pasti caldi e gratuiti, più accoglienti grazie all'arte di Con Zero. Allora, io mi interrompo qui, ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Non ho fatto in tempo a leggere l'introduzione di questo libretto che riguarda la Basilica del Santuario di Santa Maria delle Grazie presso Mantova. Cremona è più vicino a Mantova, sicuramente voi la conoscete meglio di noi, questa basilica. Ripeto invece che sabato 11 alle ore 9:30 in parrocchia ci saranno le esequie di Mariani Santino di anni 79, la cui salma si trova nella abitazione di via Cesare Battisti al numero 35. Ringraziamo tutti coloro che ci ascoltano, che ci danno notizie, che sollecitiamo qualcuno ad esempio per l'abbonamento alla nostra famiglia, e concludiamo dicendo che domani sera verso le 9 c'è la conclusione del Grest e i ragazzi saranno felici di incontrare molti genitori e tante altre persone a sentire questi messaggi giovanili. Vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo giovedì prossimo. Buona serata a tutti e un ringraziamento.

0: ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. L'annuncio del ministro degli esteri italiani che definisce la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov, convocato alla Farnesina, attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La politica: si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina. Dibattito interno anche sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra in comizio a Napoli.
6: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi.

0: Luigi Augusto Cantemi.
1: Per Silvio Berlusconi difendere la Premier Meloni dagli attacchi di Trump, mi sono sentito offeso da italiano, ha detto presentando i programmi Mediaset per quanto riguarda l'ascesa di Futuro Nazionale, sostiene in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra per la sua propaganda, direi no a Vannacci, ma un conto la propaganda, un conto sono i programmi, aspettiamo di vederli. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo approva un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli, un accordo raggiunto quasi all'unanimità che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
2: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Tornata lentamente alla normalità la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti a danni alle infrastrutture riconducibili ad atti dolosi. Prosegue il terreno positivo, la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,99%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni, in questo pomeriggio giovedì, e oggi vogliamo parlare di un libro dedicato alla Vergine Maria dal titolo Il Mistero di Maria, il cui autore è Don Fabrizio De Toni, sacerdote, studioso e un appassionato divulgatore, e proprio con lui vogliamo vedere e spiegare questo libro, che è un'opera che ci invita a guardare oltre i colori e le forme per scoprire come i grandi artisti abbiano saputo raccontare attraverso la bellezza il mistero della Madre di Gesù e il suo ruolo nella storia della salvezza. Benvenuto Don Fabrizio.
2: Carissimo Suor Emanuela, eccomi qua. Chiedo scusa di questa voce, ma è la mia, non è proprio artistica, ma è una bellezza strepitosa, ma è la mia. Prego.
1: Ecco, grazie Don Fabrizio per aver accettato l'invito. Spiegaci un po', com'è nata l'idea di scrivere il mistero di Maria nell'arte?
2: Dunque, diciamo che non è una cosa nata a tavolino, quindi è stato commissionato dall'AVE, che è la casa editrice dell'Azione Cattolica, per la quale ho lavorato 6 anni, non solo per la casa editrice ma per la CI nazionale. Quindi abbiamo fatto un modulo formativo arte catechesi, ricordo alcuni anni fa nella casa di San Girolamo a Sbello, che è un polmone, una sorta di polmone spirituale per l'Azione Cattolica. Ho condotto questa 3-4 giorni formativa con Veronica Rossi, che è un'associativa, una perugina laureata in beni culturali, e quindi abbiamo sistemato degli appunti secondo le richieste della casa editrice, ne è venuto fuori un testo meditativo, ecco, formativo.
1: C'è stato un episodio o un'opera che vi ha ispirato particolarmente?
2: Io faccio fatica, insomma, a trovare, come dire, delle preferenze, no? A dare delle gerarchie, ma una delle opere che mi stanno proprio nel cuore è La Visitazione del Pontormo, che è un capolavoro del Rinascimento, no? Che trascende secondo me i tempi. Poi ha un colore, un blu petrolio che è inimitabile. Quindi i contenuti e poi la fattura, ecco, dell'opera d'arte del Pontormo, ubriaca letteralmente di bellezza.
1: Titolo Il Mistero di Maria, questa parola mistero, qual è secondo lei il mistero più profondo di Maria che l'arte riesce a raccontare?
2: Dunque ci sono tante facce, no, di questo mistero, che ne so, la donna dell'ascolto, la madre, la serva libera e obbediente, lumine. Sono infinite, no, le facce del mistero. Per me il mistero lo prendo come lo presenta Odo Kaser, che è un grande liturgista, un benedettino, uno dei padri, no, della riforma liturgica. Il mistero è Dio, è Gesù Cristo, è la bellezza, lo stato puro, il mistero, la santità. Perciò il mistero è Maria. Ecco. Se posso aggiungere qualcosa, ai padri, soprattutto Sant'Agostino, nei Vangeli evince, come dire, la generatività di Maria, la generatività che nasce dall'ascolto, ecco, il mistero dell'ascolto, il mistero generativo, proprio perché Maria ospita il cuore nella mente, ospita il Logos, ospita il Verbo, la parola, questo, come dire, questo Verbo si trova tanto a suo agio che prende, possiamo dire, esprimendosi così in termini un po' poetici, un po' teologici, prende dimora, no? Prende carne da questo grembo. E quindi Maria, da uditrice, ecco, donna dell'ascolto, vedi come si combinano, no? Le facce del mistero, diventa generatrice della parola, e madre.
1: Lungo i secoli tanti artisti hanno sentito il bisogno di rappresentare la Vergine Maria. Secondo lei perché e che cosa cercavano nella Vergine?
2: Dunque cercavano appunto questa il mistero, ecco, la sua relazione con il mistero e con la bellezza. Perciò quello che ti ho detto appunto dell'uditrice, della generatrice, è uno dei punti, come dire, che maggiormente li ha attratti e che hanno cercato di raccontare, no? pensate che non so San Bernardo, ma che un po' sostiene l'ispirazione degli artisti, dice tutto il cosmo, no? Gli artisti compresi, potremmo parafrasare noi, no? È in attesa di questo sì, di questo ascolto che diventa un ascolto obbediente, obaudire, no? Ascolto e poi un ascolto, come dire, pratico, che arriva alla visione, no? E questo mistero di Maria poi è imitabile in qualche modo per grazia, no? Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica diventerà per me fratello, sorella e madre, come Maria.
1: C'è un'immagine tra quelle che lei analizza nel libro che ogni volta che la contempla è motivo di commozione, per quale motivo?
2: Dunque, direi che una delle immagini che mi colpisce di più è Le Soleil au Ventre del 1984 di Jean-Marie Pirot, conosciuto come Arcabas, questo grande artista francese che ha lavorato anche in Italia, no? E mi commuove perché in realtà questa immagine, lui non l'ha pensato come un'immagine mariana, rappresenta la figlia che dopo una serie di aborti spontanei è riuscita a rimanere incinta. Questo l'ho saputo proprio per via diretta dalla figlia stessa, no? Dice via via via andiamo nell'atelier e ti raffiguro, no? Mi fai da modella. E diciamo che questa ne viene fuori una giovane donna in una specie di casta nudità davanti alla quale qualcuno anche si scandalizza, eretta, no? E appoggia con tanta dolcezza, con un sorriso sulle labbra, le sue mani in questo grembo, no? Che è gravido di luce dorata. E questa immagine, ripeto, che come dire, un'immagine che viene fuori dal mondo familiare, della relazione stretta di Jean-Marie Pirot, viene utilizzata spesso, insomma, nei percorsi di arte e catechesi in questa chiave mariana. Qui non c'è niente da scandalizzarsi, anzi, è il mistero dell'incarnazione che esplode.
1: Allora, Don Fabrizio, noi viviamo in un'epoca che, come sai, è un'epoca veloce, molte volte distratta, non ci soffermiamo bene a guardare le cose, nemmeno a meditarle, a contemplarle. Cosa può dire Maria all'uomo contemporaneo attraverso l'arte?
2: Perché io un po', se mi permetti, proverei a ribaltare e modificare la tua domanda, no? Perché in realtà la domanda che adesso faccio un po' come dire anche la tua, credo, no? Cioè direi così: cosa può dire Dio, ecco, comunicare, rivelare attraverso la bellezza del volto, della storia, anche delle rappresentazioni artistiche di Maria, no? Che cosa può dire? E dietro tutta questa domanda, diciamo, c'è quello che io chiamo, ecco, qui faccio un po' più il teologo che il divulgatore, che chiamo, che insomma sono altri ben teologi più, come dire, ragguardevoli e autorevoli di me, che chiamo incarnazione collettiva, no? Cioè il figlio, oltre che assumere la sua natura, la natura umana, il verbo assume il tempo, assume la storia, assume il cosmo, assume l'umanità di sempre, quindi tutto diviene, come dire, via, vettore per comunicare la sua bellezza, il suo mistero, compreso questa strada, no, della bellezza, via pulcritudinis, e quindi le forme, i colori, la presentazione, la luce, e tutte queste narrazioni artistiche di Maria diventano spettacolo, insomma, la teofania di Dio. E penso che questa cosa, uno scenario, tu dici, veloce, certamente, ma anche inselvatichito, homo homini lupus, no? Questo genere di raffigurazione non sono cose solo museali, no? Possono diventare una protesta, un contributo importante per aprire, riaprire uno sguardo di speranza, una prospettiva di fraternità, no? Ecco, questa in qualche modo la madre continua a essere madre che riconcilia i suoi figli.
1: C'è un messaggio mariano che lei ritiene particolarmente urgente per le famiglie e soprattutto per i giovani oggi?
2: Appunto, questa postura, come ti dicevo, no? di ascolto, qui chiaramente occorre rallentare, imparare l'arte dello stupore, di un occhio intelligente, di un cuore anche intelligente, no? Che va in profondità, mettere in moto tutti i sensi, perché l'arte, Maria compresa nell'arte, cioè comunica il senso, la verità, non c'è niente di più attraente, di più erotico, di più convincente, di affascinante, del senso, della bellezza con la B maiuscola. E chiaramente qui diventa una festa per i sensi, no? E riparte la vita, riparte con fiducia, con orientamento, con bellezza, appunto.
1: Don Fabrizio, durante la stesura del libro ha scoperto qualcosa di nuovo su Maria che ha toccato anche la sua vita personale e sacerdotale?
2: Dunque, se qui mi parli appunto di un messaggio, direi che in qualche modo mi piace, ecco, io sono un po' un tipo perfezionistico, sai, un po', come dire, devo tenere sotto, tutto sotto controllo. Mi incanto, perché ho questa sensibilità per l'arte, quindi mi stupisco e rallento anch'io, no? Divento meno predatorio con la mia attività pastorale, sempre superattivo, eccetera, eccetera, no? Quindi viene fuori che c'è, come dire, nelle raffigurazioni di Maria, c'è questa madre che loda, che ringrazia, no? Che canta il suo Magnificat, e qui mi piace, davanti a questa raffigurazione, imparare la gratitudine, e imparando la gratitudine imparo anche, come dire, la gratuità, ecco, quindi il mio servizio pastorale diventa meno così frenetico, diventa più autentico, no? E anche più libero e liberante.
1: Grazie. Don Fabrizio, ultima domanda prima di salutarci. Se Maria, secondo te, potesse rivolgere una parola al cuore di ciascuno di noi questa sera, quale pensi che sarebbe?
2: Allora, entro in alleanza un po' con Maria, no? E lascio agli ascoltatori e poi chi avrà curiosità e voglia, insomma, di fare questi percorsi, lascio a loro di cogliere tra le tantissime parole che Maria consegna nell'arte, no? Di cogliere quella che fa per loro. E se mi permette, un po' veniale, insomma, acquistate questo libro, leggetelo, entrate nelle chiese, frequentate i musei, in queste gallerie d'arte, di bellezza, no? Perché Dio, o meglio la madre, appunto Maria, che duetta, che danza con Dio, che coopera con Dio, vi incuriosisce, vi trascina dentro questa bellezza, tant'è che poi la vita, come dice Guardini, a un certo punto incomincia ad essere una vera opera d'arte. Quindi lo lascio a chi ascolta, insomma, di indovinare, di cogliere, di catturare la parola Mariana, che è più, come dire, che è più benefica, più preziosa.
1: Don Fabrizio, ti faccio una provocazione, o meglio ti chiedo: Santa Teresa di Gesù Bambino diceva che Maria era più madre che regina, ma secondo te cosa vedi in Maria attraverso l'arte? Una madre, una regina, una donna di fede, o semplicemente una presenza che continua ad accompagnare l'umanità e continua ad accompagnare ogni uomo, ogni donna singolarmente?
2: E, appunto, io ho un po' una visione, cioè, un po' che inglobante, no? Più che gerarchica, eccetera. Certo che questa radice della madre, che sotto una radice un po' di ascolto, mi affascina sempre di più. Chiaro, Maria, secondo il testamento, no? Di Gesù sulla croce, Maria è madre per tante ragioni, madre anche perché lì proprio gli allarga il grembo, no? Giovanni ci rappresenta. Quindi ci sono un sacco di raffigurazioni, per esempio, di Maria col grembo, ancora prima di diventare madre, col grembo gonfio, o comunque con un manto, per esempio, ampio, con questo, con quello, come dire, noi siamo sotto la sua compagnia, no? Lei apre la strada, ci accompagna, addolcisce un po' lo scambio, no? Relazionale, ci riconsegna il figlio.
1: Allora io ti ringrazio, Don Fabrizio, per questo momento, per averci veramente fatto assaporare la bellezza della Vergine Maria attraverso l'arte e ad averci incuriosito. Anche io invito i nostri radioascoltatori a leggere questo libro, che è un volume davvero piccolo ma veramente molto profondo. È disponibile in tutte le librerie digitali e anche nelle librerie. E questo libro dal titolo Il mistero di Maria, un dialogo tra arte e sacra scrittura, edizioni Ave. Grazie Don Fabrizio per essere stato con noi.
2: Figurati, grazie a te, cara.

E dopo questa piccola pausa musicale, anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento di Dritti al Cuore, il programma della Radio Vaticana dedicato all'arte, alla cultura e alla spiritualità, ma il viaggio continua e lo fa attraverso la musica. Nell'anno dell'ottocentenario francescano ho scelto di lasciarvi con una playlist di brani ispirato a San Francesco, patrono d'Italia, e ai suoi scritti. Parole diventate musica, capaci ancora oggi di parlare al cuore, di seminare pace, speranza e fraternità. Vi auguro che queste melodie possano accompagnarvi lungo la giornata, o meglio lungo il pomeriggio, regalando un momento di serenità e invitandoci tutti a riscoprire la bellezza di un cuore aperto a Dio, agli altri e al creato. Grazie per avermi fatto compagnia anche oggi. È sempre una gioia entrare nelle vostre case, nelle vostre automobili, nei vostri luoghi di lavoro e condividere con voi questo tempo di riflessione, di ascolto. Tempo di amicizia. Io vi aspetto martedì prossimo con una nuova puntata ed io vi aspetto martedì prossimo con una nuova puntata di Dritti al Cuore. Fino ad allora continuate a seguire la programmazione di Radio Vaticana e restate sintonizzati con noi. Da parte mia vi lascio un abbraccio e un saluto e l'augurio di custodire sempre la pace nel cuore e di essere testimoni di pace e di speranza. Buon pomeriggio!

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

0: Animas nostras, ad Dominum et Salvatorem nostrum per gratia levemus, qui benedicit populum suum in omni benedictione spiritali, et cum devotione rogemus, benedic populum tuum, Domine.
1: Benedic populum tuum, Domine.
2: Custodisci, Dio misericordioso, il nostro Papa Francesco e i nostri Vescovi. Dona loro serenità e salute.
1: Benedic populum tuum, Domine.
2: Proteggi il nostro Paese. Fa che progredisca nella giustizia e nella pace.
1: Benedic populum tuum, Domine.
2: Convoca i figli di Dio intorno alla tua mensa. Fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.
1: Benedic populum tuum, Domine.
2: Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate, perché ti servano con animo ardente e fedele.
1: Benedic populum tuum, Domine.
2: Dona il riposo eterno ai nostri fratelli. Fa che li sentiamo vicini a noi nella comunione dei santi.
1: Benedic.

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope Today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243722. Siamo alla vigilia della visita pastorale a Lampedusa. Leone domani trascorrerà la mattinata sull'isola, decollo previsto da Ciampino alle 7.45 e rientro sempre a Ciampino alle 13.45. Il programma prevede la messa alle ore 10.30 e in precedenza una serie di altre tappe come quella al cimitero, quella alla Porta d'Europa e quella al Molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Ne parleremo diffusamente più avanti. Abbiamo scelto di dedicare tutta la puntata a questo argomento in compagnia di alcuni ospiti da Lampedusa, a cominciare da Suor Antonietta Papa, che è responsabile della missione sull'isola dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Prima però, come di consueto, diamo subito uno sguardo al bollettino della sala stampa della Santa Sede per vedere l'agenda odierna del Santo Padre. Diversi gli incontri della mattinata, in particolare il Papa ha ricevuto in udienza il Cardinale Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il Cardinale Castillo Mattasoglio, arcivescovo metropolita di Lima in Perù, poi i vertici della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, quindi il presidente Monsignor Verni, il segretario Monsignor Herrera. A seguire l'incontro con Monsignor Gogni, vescovo di Palencia, Spagna, quello con Monsignor Zani, arcivescovo titolare di Volturno e archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, a concludere la mattinata l'udienza con il cardinale De Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione. Il Santo Padre, inoltre, ha nominato ordinario militare per l'Australia Monsignor Stuart Russell Hall, del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Melbourne, nonché decano della cattedrale di St. Patrick. Prima di proseguire per parlare della visita pastorale a Lampedusa, ci prendiamo una pausa musicale.

0: Domani mattina è previsto per le 9 l'atterraggio a Lampedusa di Papa Leone per l'attesa visita pastorale nel luogo simbolo della tragedia migratoria. Una visita sulle orme di Papa Francesco, il quale l'8 luglio 2013 scelse proprio questo luogo come meta della sua prima uscita al di fuori del Vaticano dopo la sua elezione avvenuta il 13 marzo 2013. E a Papa Bergoglio verrà intitolato il Molo Favaloro, la banchina al porto di Lampedusa dove arrivano i migranti. Papa Leone benedirà una targa ricordo del suo predecessore, incontrerà alcuni migranti, si recherà anche al cimitero di Lampedusa, come abbiamo detto, visiterà la Porta d'Europa, il celebre monumento collocato sulle estremità dell'isola che, lo ricordiamo, è il punto più a sud del continente europeo, più vicino alle coste libiche che a quelle italiane. Alle 10:30 poi è in programma la Santa Messa e a seguire il Papa farà rientro in Vaticano. Il decollo da Lampedusa è previsto alle 12:30. Sull'attesa e sul significato di questa visita abbiamo intervistato Suor Antonietta Papa delle Figlie di Maria Missionaria e responsabile della missione a Lampedusa dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Per noi in questo momento è davvero molto emozionante. Proprio questa mattina il vescovo, i seminaristi, i preti erano già quasi tutti lì, questi della diocesi. In questo tempo abbiamo preparato vari, ma realmente ci sarà questa sera anche una veglia, ma vari momenti di preghiera molto forti, ricordando i migranti, la dignità della persona umana, ricordando Papa Francesco quando venne la prima volta ed è stato per l'isola, per tutta l'isola, per realmente tutte le persone dell'isola sono molto commossi, emozionati e aspettano dal Papa parole. So che ero lì a Barcellona, a Tenerife e ha già detto parole di fuoco, vorrei dire, su che cosa vuol dire essere persona e come accogliere la persona umana. L'ultima enciclica, la prima enciclica, ne parla in modo incredibile ed è questo che aspettiamo da Papa Leone.
0: Ecco, tu personalmente che cosa, cioè dalle sue parole, cosa ti aspetti a Lampedusa?
1: Una parola veramente chiara, come lo sta facendo, perché una parola chiara su questa umanità ferita, su questa ridare dignità a questa, alle persone che vengono, essere questo dialogo tra le culture, cercare veramente la pace. E credo che sarà un po', sai, quando si fanno i fuochi d'artificio e c'è il bouquet finale, credo che Lampedusa deve rimanere questa isola accoglidora, accogliente, un'isola che possa abbracciare, è porta d'Europa, si è sempre detto che è la porta d'Europa, quindi essere quest'isola ancora con le braccia aperte, nonostante i decreti, nonostante le difficoltà, nonostante adesso non arrivino quasi più, perché da Pasqua ho visto con le sorelle, ero qui, diciamo che gli sbarchi sono molto inferiori a prima, quando nel 2023-2024 erano veramente uno dopo l'altro 12-15 al giorno. Oggi no, l'altro ieri sono state 54 persone, cioè una volta sola. Ora non so se continuerà così o se è un... non ho idea, perché non voglio mettermi in questo, ma chi viene deve sapere che è accolto, perché è una possibilità di vita diversa. Questo io penso di poter dire, cioè che la persona che verrà ha una possibilità dove lui non ha, per esempio fugge da una guerra, da una persecuzione religiosa o civile, da quello che sono violenze, da quello che è sopruso, da quello che è oppressione, sapere che in Europa ancora c'è libertà, c'è possibilità, c'è un minimo di poter guardarci negli occhi e dire ok, siamo fratelli, ecco.
0: Suor Antonietta, però sembra che il tema resti sempre spinoso, il tema dell'accoglienza dei migranti,
1: molto,
0: no?
1: Noi credenti,
0: che cosa dobbiamo ancora imparare da questo, da Lampedusa, da questo tema?
1: Che cosa dobbiamo imparare? Imparare che l'umanità, la mia, la tua, quella dell'altro, è l'umanità di Cristo. Questo noi credenti dobbiamo pensare, che non c'è distinzione, Lo so, perché anche qui in Lampedusa pian piano si crea in questa mentalità di difficoltà, perché l'altro è altro da me e perciò è diverso e quindi ne ho paura. Ma questo sia, mi dispiace dirlo, ma a volte sono anche i media che fanno un po' la testa e quindi diventa difficile. Ma poi quando si conosce la persona, quando si conosce la storia, quando si vede con chi, allora le cose cadono, le barriere cadono, le frontiere. Perché vedo che in Europa, per esempio, nelle case ci sono persone che vadano alle nostre mamme, papà o figli, ai lavori di casa, la maggior parte camerieri, eccetera, la maggior parte sono stranieri e affidiamo a loro i nostri beni, i beni maggiori magari. Se affido mia madre o mio padre ad una persona che non conosco, che viene da un'altra parte, vuol dire affidare a lui quello che è la cosa più preziosa per me. Mi fido perché lo conosco, perché so chi è, perché mi ha raccontato la sua storia. E quindi così l'umanità passa attraverso il contatto, attraverso la carne, attraverso quello che è stato Gesù Cristo per noi, cioè Dio che si fa carne. Ecco.
0: Ora, Suor Antonietta,
1: certamente ci sono difficoltà, certamente ci sono difficoltà. Mi dica, mi scusi.
0: Volevo riflettere sulla vostra missione a Lampedusa, che rappresenta sì, in modo plastico l'eredità di Papa Francesco, perché fu proprio sì, Bergoglio, sì, no, a volere la vostra presenza sì, sull'isola. È giusto ricordarlo, vero?
1: Sì, sì, in effetti quando venne chiese: non ci sono suore sull'isola? E da lì la UISG, l'Unione Internazionale Superiore Generale alla quale appartengo, ha subito chiesto alle altre madri generali se era possibile inviare almeno una, e molte madri generali in quel tempo hanno cercato di essere solidali e abbiamo iniziato con varie comunità in Sicilia. Poi siamo andati a Lampedusa dal 2019 e lì abbiamo continuato fino ad oggi. Fino ad oggi c'è la presenza della UISG con comunità intercongregazionali. Oggi presenti sull'isola sono tre sorelle, ma a Porto Empedocle esistono altre due sorelle con una piccolissima comunità che accolgono i migranti che da Lampedusa poi passano a Porto Empedocle e realmente fanno anche un lavoro così con i migranti di Agrigento, le piccole comunità e le associazioni di minori non accompagnati. È veramente molto bello, soprattutto questa fraternità che va al di là delle congregazioni, perché abbiamo un unico obiettivo, che è quello di accogliere. E non so, adesso vedremo di incontrare il Papa Leone, non so se sarà possibile, ma io l'ho già salutato a Barcellona dicendogli: santità, l'aspetto a Lampedusa. Quindi, e lui è stato davvero molto contento.
0: Suora Antonietta, qual è il momento di questi anni in prima linea a Lampedusa e non solo che ti porti nel cuore in modo particolare?
1: Gli occhi di questi ragazzi che arrivano con tanta speranza, veramente, gente che quando arriva ha il mondo nel cuore, nonostante la fatica, nonostante le torture, nonostante la difficoltà, però guardano tutti con speranza in qualche cosa che verrà, ecco. Noi non possiamo non accogliere, nel senso, non possiamo fermarci a Lampedusa, dobbiamo continuare a dire: ok, dopo Lampedusa, dopo questa piccola accoglienza, c'è anche una, non so come si dice bene in italiano, ma credo una presa a carico, un continuare accompagnando, insegnando italiano, insegnando la nostra cultura, senza abbandonarli, altrimenti certamente si troveranno soli e quindi tutto il resto. Lo so che ci sono già molte organizzazioni, molte congregazioni che si stanno adoperando per aiutare le persone che sono migranti, però non basta.
0: Quindi il tuo invito è: apritevi, apriamoci, ascoltiamo,
1: sì,
0: siamo in relazione,
1: sì,
0: con queste, sì, persone.
1: Siamo speranza, fiducia, questo, speranza, fiducia, umanità, aprire gli occhi, il cuore, saper parlare con loro, dialogo, dialogo, dialogo, conoscenza, perché questo fa che possiamo entrare in contatto. Io parlo con te, già con te persona umana, già mi sento accolta e ascoltata. Ecco, un'altra cosa è l'ascolto. L'ascolto è fondamentale. Io vedo qui abbiamo pochissimi momenti di ascolto, ma già sapersi riconosciuti e ascoltati è tutta un'altra storia.

0: Sono le 14:35 minuti e 12 secondi e questo è Pop Today, il programma che racconta la giornata di Papa Leone, il quale domani sarà a Lampedusa, dove ovviamente si stanno ultimando i preparativi per l'arrivo del Santo Padre. In prima linea c'è anche Don Carmelo Petrone, direttore del Centro per la Cultura e la Comunicazione dell'Arcidiocesi di Agrigento, il quale gestisce la sala stampa. Stamattina l'abbiamo intervistato, sentiamo. Don Carmelo, come stai? Una domanda retorica, ma non molto, alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone.
1: Benissimo, benissimo. Ovviamente, facendo parte della macchina organizzativa,

0: rappresentativa nello specifico, mi sto occupando come per la volta precedente della sala stampa, quindi tutto il discorso accrediti, il discorso rapporto con i giornalisti e con tutti quelli che diciamo chiamano per avere informazioni e notizie della visita del Santo Padre.
1: Quanti saranno i giornalisti presenti a Lampedusa per la visita di Papa Leone?
0: I giornalisti accreditati tramite il forum che abbiamo predisposto sono 210. Ad oggi sono arrivati quasi 70 giornalisti.
1: Come avete organizzato l'accoglienza?
0: Beh, l'accoglienza, la sala stampa, così come la volta precedente, è presso un ristorante che è, diciamo, il luogo più prossimo al luogo della celebrazione, a 50 metri dal luogo. Abbiamo, grazie anche alla generosità della proprietaria Valentina che ha messo a disposizione la struttura, abbiamo attrezzato qui la sala stampa, ovviamente attrezzata di tutto punto per ospitare i giornalisti che qui lavoreranno, che qui trovano un collegamento, trovano di posto dove appunto svolgere il loro lavoro.
1: Senti, alcuni arriveranno, o meglio partiranno stasera da Agrigento, giusto? In nave?
0: Sì, per favorire la partecipazione di quanto più gente possibile è stata predisposta in particolare questa nave che partirà stasera, quindi i pellegrini passeranno la notte in nave e arriverà domani mattina a Lampedusa. Quindi arriveranno in mattinata e parteciperanno agli eventi della visita del Santo Padre, in particolare il cuore della giornata sarà la celebrazione eucaristica e nel pomeriggio ripartiranno.
1: Siamo nel bel mezzo della stagione turistica, i lampedusani come stanno vivendo questi giorni e queste ore?
0: I lampedusani stanno ovviamente, ecco, oltre al carico turistico, appunto come tu dicevi, hanno veramente aperto letteralmente con le loro case per ospitare quanta più gente possibile. Ovviamente, dicevo, ci sono i limiti di una realtà piccola come Lampedusa, però Lampedusa è stata all'altezza della situazione. Ovviamente ci sono anche, come ovvio, i lavori preparativi, in preparazione a sistemare il percorso papale.
1: Senti, qual è il valore di questa visita per la Chiesa di Agrigento?
0: Il valore di questa visita è indubbiamente quello di essere confermati dal Santo Padre. Il Santo Padre lo ha fatto già con i messaggi espliciti, ecco, appunto, che ha fatto nel suo recente, l'ha voluto lanciare nel suo recente viaggio in Spagna, alle Canarie, in modo particolare, perché le Canarie sono la Lampedusa della Spagna, perché vivono grosso modo con lo stesso problema, certo in maniera con contesti diversi, però il Santo Padre viene appunto lo ha detto anche già nel messaggio del 9 settembre scorso, per confermare appunto l'opera e l'azione delle comunità samaritane, ecco, di Lampedusa e Linosa. Linosa è la piccola isola che fa parte del comune di Lampedusa, che ovviamente ha un carico minore, però anch'essa con i suoi abitanti negli anni è stata avamposto dell'accoglienza. E dico sempre, la nostra è una generazione fortunata, la nostra, parlo di noi, parlo della Chiesa Agrigentina, perché in 40 anni abbiamo avuto la visita mai avuta prima, ecco, in 2000 anni di storia di cristianesimo, di ben tre visite di pontefici: Giovanni Paolo II nel 93, e a Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi lancia il famoso grido contro i mafiosi, no? Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio. Poi Papa Francesco, che sceglie nel 2013 proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico, e adesso Papa Leone, che ritorna sui passi di Francesco per abbracciare appunto la comunità, per ricordare i migranti morti in mare.
1: Don Carmelo, Papa Francesco l'8 luglio 2013 venne per chiedere perdono ai migranti, al Signore, celebrò una liturgia penitenziale in cui parlò per la prima volta della globalizzazione dell'indifferenza e di una società che aveva dimenticato l'esperienza del piangere.
0: Sì,
1: temi sempre attuali, no?
0: Sì, temi attualissimi, che il Papa ha anche ripreso sempre in quel messaggio di cui ti dicevo del 9 settembre scorso. Mentre Papa Francesco ha parlato di una globalizzazione dell'indifferenza, Papa Leone stigmatizza la globalizzazione dell'impotenza, perché molte volte, dice il Papa appunto, ci sentiamo impotenti dinanzi a questo fenomeno, che è certamente più grande di Lampedusa, che è certamente più grande di Linosa, più grande dell'Italia, ed esige appunto una risposta europea, esige una risposta internazionale.
1: Don Carmelo, tu quella giornata con Papa Francesco nel 2013, come l'hai vissuta? Anche allora, no? Come accennavi, curavi la gestione della sala stampa.
0: Sì, ho curato anche allora la gestione della sala stampa, e tengo a precisare una differenza fondamentale. Mentre oggi abbiamo avuto un lasso di tempo congruo, ecco, per preparare il tutto, allora la visita fu annunziata il 30 di giugno e si compì a distanza di cinque giorni appena per organizzare quella visita. Tieni conto, ecco, il fatto che Lampedusa, come ti dicevo, non è la terraferma, ecco, per arrivare da Porto Empedocle con Lampedusa ci vogliono almeno 10-12 ore di nave, e con tutti i problemi logistici appunto che una situazione del genere comporta. Però allora ce l'abbiamo fatta con l'aiuto e la collaborazione di tanti, soprattutto delle autorità civili, militari, della protezione civile. Sì, quel giorno ero anch'io qui in sala stampa a svolgere lo stesso servizio che sto svolgendo oggi.
1: E la notte prima non hai dormito?
0: La notte prima non ho dormito, sì, perché come ho scritto, ti ho raccontato, mi pare anche per telefono, era il 7 luglio, il viaggio fu l'8 luglio, e mi chiama padre Lombardi, appunto, Carmelo, sì, mi dica padre, raggiungimi ecco al Bembì dove pernotto, no? L'ho raggiunto e mi consegna una chiavetta che conservo gelosamente, una chiavetta digitale, era un SB con lo stemmino pontificio, e mi disse appunto, guardandomi negli occhi, qui c'è l'omelia che il Santo Padre appunto pronuncerà domani durante la messa. Ovviamente, come di tutte le cose date in anticipo, mi raccomando di fare in modo di evidenziare e curare che il testo era appunto sotto embargo, di fare le copie necessarie e di distribuirle in sala stampa. Io andai in parrocchia a stampare appunto l'omelia, e ebbi il privilegio di leggerla per primo, quell'omelia, almeno tra i giornalisti, tra coloro che poi l'indomani l'avrebbero ascoltata, e mi resi conto subito, ecco, della portata, ecco, di quel messaggio. E la notte, ecco, perché non ho dormito, mi rimbombavano quelle domande che Papa Francesco fece, no? Chi ha pianto, no? Chi ha pianto oggi per questi migranti morti in mare? E quindi lui allora chiese perdono, chiediamo perdono per l'indifferenza appunto verso questi fratelli, verso queste sorelle, e poi fece una preghiera accorata al Signore, oltre appunto alla richiesta di perdono, fece anche appunto questo appello, chiedendo di non disinteressarsi appunto delle sorti del fratello, richiamando le domande bibliche: Adamo, Adamo, dove sei? Dov'è il sangue di tuo fratello che grida fino a me? Ecco, parole che non mi hanno fatto dormire, poi sentite l'indomani in presenza, ecco, sono state, ecco, tutta un'altra cosa.
1: Ecco, e poi l'indomani, come hai vissuto la giornata con Papa Francesco? C'è qualche aneddoto che vuoi condividere con noi?
0: Dopo la messa c'è stato un momento in parrocchia in cui il Santo Padre ha salutato la comunità, c'è stato il cosiddetto baciamano in parrocchia, l'ho salutato, appena appunto ho detto che curavo l'ufficio stampa, gli diede anche la copia del settimanale diocesano di cui appunto sono direttore, e lui mi ha ringraziato, ecco, per il servizio reso al suo ministero attraverso e nel campo della comunicazione, mi ha benedetto anche in tal senso.

0: Tutto pronto a Lampedusa per la visita pastorale di Papa Leone in programma domani mattina, che seguiremo in diretta a partire più o meno dalle ore 9. Una visita che unisce diversi punti sul tema dell'accoglienza: la tappa alle Canarie, quella a Sant'Angelo Lodigiano per il saluto a Santa Gabrini, la patrona dei migranti, e il ricordo di Papa Francesco, il quale nel 2013 sorprese tutti recandosi a Lampedusa, dove offrì parole e gesti rimasti impressi nella memoria collettiva a livello internazionale. Ne abbiamo parlato con Don Stefano Nastasi, attualmente rettore del seminario vescovile di Agrigento. Sentiamo. Papa Leone viene a Lampedusa in ricordo della storica visita di Papa Francesco l'8 luglio 2013. Tu allora eri parroco della parrocchia di San Gerlando a Lampedusa e Bergoglio venne proprio a seguito di un tuo invito, una tua lettera, è così?
1: Sì, diciamo che l'input iniziale probabilmente fu la lettera che avevamo inviato a marzo del 2013, il giorno dell'inizio del ministero petrino di Papa Francesco. Era una lettera augurale nel quale spiegavamo un po' quello che era il dramma che l'isola viveva e nello stesso tempo la fatica della risposta che la comunità cercava di dare al dramma di allora, come anche nel tempo presente, se vogliamo. Nella lettera, che era, ripeto, augurale, c'era l'invito a visitare l'isola.
0: E poi ci fu questa risposta abbastanza inaspettata, almeno dalla prospettiva dell'opinione pubblica nazionale e internazionale.
1: Per primi la sorpresa è stata nostra per certi versi, perché non immaginavamo che sarebbe venuto e che avveniva quella visita in un tempo così immediato, perché è stata preannunziata a noi circa 10 giorni prima e poi, così come è avvenuto l'8 di luglio, arrivò a Lampedusa.
0: Papa Francesco sull'isola pronunciò un'omelia fortissima. Quali parole ti colpirono in modo particolare?
1: Ma le parole che mi colpirono fu sicuramente il passaggio della globalizzazione e dell'indifferenza, ma nello stesso tempo quell'interrogativo: chi ha pianto? Anche perché quelle parole, chi ha pianto, quell'interrogativo, un po' sono l'eco della stessa lettera che avevo inviato per certi versi, perché nella lettera parlavo delle lacrime del Papa, che non sono soltanto le lacrime personale, sono anche le nostre lacrime, cioè nel pianto, nel dolore del pontefice c'è il nostro dolore, c'è il nostro pianto. E quando lui durante l'omelia disse: chi ha pianto per questi fratelli? Allora io sono andato un po' a quelle parole che avevo usato nella lettera, ma nello stesso tempo anche ai volti e ai pianti che avevamo accompagnato nel tempo precedente al giorno della visita. E ho ricordato i volti dei sopravvissuti, di chi ha perso qualcuno durante il viaggio, della comunità che insieme ai sopravvissuti ha pianto i morti.
0: La globalizzazione dell'indifferenza nel corso del tempo è diventata una categoria sociale che è utilizzata da molti, no, per leggere il mondo.
1: Sì, sicuramente. È qualcosa che ci deve interrogare, anche perché un po' questa realtà la tocchiamo con mano e, ahimè, a volte noi siamo coinvolti anche in questa dimensione. Dimensione che necessariamente deve essere esorcizzata da una realtà che deve essere riumanizzata e per certi versi anche ricristianizzata.
0: Tornando alla visita di Papa Francesco, hai qualche aneddoto legato a quei momenti trascorsi insieme, anche dietro le quinte, tra virgolette?
1: Sì, allora io ho visto in lui come un padre, come un pastore, come un vescovo della nostra diocesi, che ci ha accompagnato e che si è fatto accompagnare, ma in modo particolare ricordo le parole che lui ha rivolto pubblicamente ma anche in privato relativamente al fatto che la dimensione della tenerezza del cuore. Lui mi diceva: io sono rimasto colpito dalla tenerezza del cuore che ho letto nei vostri cuori. Questa è una cosa molto bella che ricordo sempre particolarmente.
0: Ed ora arriva Papa Leone, che cosa ti aspetti da questa visita?
1: Ma credo che sia una continuità rispetto a quella passata, ma anche qualcosa di diverso, anche perché è passato il tempo, c'è un orizzonte nuovo, ci sono delle situazioni che si sono evolute nel tempo, ahimè in molte situazioni anche si è moltiplicato il dolore, la sofferenza, anche l'incomprensione, perché lui ha parlato di globalizzazione dell'impotenza. Io credo che è di questo che verrà a parlare in modo particolare, non tanto alla comunità di Lampedusa ma al mondo intero. Mi aspetto che sarà una visita che non parlerà soltanto attraverso le parole, parlerà principalmente attraverso i segni.
0: E il Papa si rivolgerà anche ai potenti del mondo, immagino.
1: Penso di sì, però credo che principalmente, essenzialmente, la sua parola si rivolgerà interpellerà il cuore di ciascuno, anche il nostro. Noi non siamo esenti da tutto questo. Sicuramente avrà anche parole forti per chi è chiamato a governare e a guidare i popoli.
0: Don Stefano, il tuo messaggio in conclusione a chi ci ascolta: come predisporsi alla giornata di domani, come entrare in sintonia con Lampedusa e con Papa Leone?
1: Ma penso che dobbiamo seguire con lo sguardo degli occhi innanzitutto, passo dopo passo, perché mi ripeto per certi versi, è importante i gesti che compirà, i luoghi che visiterà, perché parlerà essenzialmente attraverso i gesti più che le parole. E poi è necessario anche da parte nostra metterci in ascolto, perché avrà una parola di incoraggiamento, avrà un invito anche per noi a ripartire, a ricominciare, a riporre la nostra fiducia nel Signore, non nelle nostre forze.
0: Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Da Eugenio Bonanata al microfono e Damiano Caprio in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

0: la frequenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. DAB Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
7: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in questa trasmissione, Lorella Parente, teologo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Lorella, questa trasmissione è dedicata ad una domanda che ti è arrivata e tu ci hai girato da un ascoltatore che sicuramente segue le tue trasmissioni e quelle che naturalmente noi poi postiamo anche sul nostro sito, che è questa, no? Io te la posso leggere. Spesso sì. Troviamo messaggi di sacrificio, redenzione e amore incondizionato più in una serie TV di Netflix o in un brano rap che in certi discorsi ecclesiali. Secondo lei, questa è la domanda che ti viene rivolta da questo ascoltatore, Dio sta parlando attraverso il linguaggio profano dei nuovi media? Come facciamo a distinguere una vera intuizione spirituale da un semplice prodotto di marketing emotivo? Ecco una bella domanda, Lorella, perché oggi, Lorella, una serie TV o un testo rap sembrano comunicare il sacrificio o la redenzione con più efficacia proprio rispetto a molti dei nostri discorsi ecclesiali. Abbiamo perso, diciamo così, il dono del racconto?
1: È bella domanda, la domanda tocca in effetti una ferita vera, possiamo dire. Partiamo dicendo che la Chiesa è nata come comunità narrativa, nel senso che il Kerygma non era un sistema dottrinale, era proprio un racconto. Gesù di Nazareth morto e risorto. I Vangeli non sono manuali, i Vangeli sono letteratura, i Vangeli sono racconti, non costituiscono un trattato sulla salvezza, o meglio, non lo costruiscono, anche se lo sono, ma mostrano incontri, ferite, guarigioni, tradimenti, morte, rinascita. Quindi credo che la questione non sia innanzitutto di efficacia, ma proprio di accessibilità esistenziale. Mi spiego: il sacrificio e la redenzione nel cristianesimo non sono idee, ma sono eventi che accadono proprio dentro la realtà della vita. Spesso i discorsi ecclesiali nel tempo si sono progressivamente, diciamo così, dommatizzati nella forma, cioè hanno privilegiato la chiarezza concettuale rispetto magari alla densità narrativa. E per far questo, in modo assolutamente lecito e motivato, dato che la Chiesa custodisce la verità della rivelazione e deve esserne la custode, tende spesso a separare il contenuto dalla sua forma originaria, che è il racconto. Serie TV o la musica rap, trap, al contrario, operano dentro una grammatica proprio narrativa primaria. Mostrano il dramma senza risolverlo subito, danno spazio alla contraddizione, permettono allo spettatore sicuramente di osservare la propria complessità, i propri conflitti, le proprie debolezze. In questo caso il sacrificio in queste forme non è spiegato, ma è proprio esperito simbolicamente, cioè se ne fa esperienza simbolica. Quindi non è che la Chiesa ha perso il dono del racconto in senso ontologico, la Chiesa lo possiede nella scrittura e nella liturgia, e che spesso non lo esercitiamo rispetto alla comunicazione contemporanea che vede altre forme appunto di comunicazione. Noi tendiamo a far emergere la storia già spiegata. Ecco, mentre l'autore di una serie, ma anche di un libro spesso, ecco, si fida del fatto che poi la verità possa comunque emergere, sta al lettore, sta allo spettatore, sta all'ascoltatore della canzone, ecco, questo è sicuramente un rischio che noi spesso forse non ci prendiamo. Il racconto autentico espone, no? Rischia, non controlla il lettore. Questo sicuramente può un po' spaventare. Ecco perché può sembrare che abbiamo perso il dono del racconto, ma ontologicamente non può essere così, dato che, ripeto, i Vangeli, la nostra fede si basa su un racconto, quello di Gesù Cristo, il Cristo appunto figlio di Dio che è morto e risorto.
0: Possiamo dire che in qualche modo Dio stia usando il linguaggio dei nuovi media, magari anche quello più sporco, quello più crudo, per parlare a chi non varca più, e sono tanti la soglia di una chiesa?
1: Questa domanda va a toccare proprio il rapporto, no, tra la rivelazione e la cultura. Se Dio ha parlato definitivamente nella storia attraverso Gesù Cristo, assumendo quindi una condizione umana concreta, non idealizzata, allora possiamo affermare che nessuna dimensione autenticamente umana è estranea alla possibilità di essere luogo di eco della verità. Teologicamente la risposta alla domanda non può che essere sì, e non dobbiamo sorprenderci, perché la dottrina dell'incarnazione afferma che Dio ha scelto la carne umana. Ciò significa il suo sudore, la sua paura, il suo sangue come luogo privilegiato della rivelazione. Non ha scelto un codice angelico, lontano, asettico, no, il Verbo si è fatto di carne. Ma tutta la prospettiva biblica in effetti dice questo. Pensiamo all'Antico Testamento: il profeta Osea sposa una prostituta per ordine di Dio, Ezechiele compie gesti profetici scandalosi, ma il Cantico dei Cantici, che è una poesia sostanzialmente quasi erotica, no? Inserita nel canone biblico, ma Gesù stesso, che frequenta i pubblicani, tocca i lebbrosi, usa come protagonista dei suoi racconti un figlio che ha sperperato tutto ciò che aveva in varie dissolutezze. Ecco, la questione non è se Dio possa parlare attraverso un testo, un racconto, un'immagine cruda. La questione è se noi abbiamo la capacità, ma anche l'umiltà, direi, di ascoltare anche lì, senza per forza usare subito il riflesso difensivo, no, del giudizio morale, ascoltare ovunque la voce del bene, della verità, la voce di Dio. È chiaro che il discernimento rimane necessario, eh? Non tutto ciò che è crudo, è toccante, è commovente, è profetico, ma la crudezza è la capacità di commuovere, di emozionare, di per sé non sono argomenti contro la presenza dello Spirito, anzi. In sostanza io direi che bisogna evitare i due estremi, cioè la chiusura, nel senso negare che Dio possa parlare fuori dai linguaggi tradizionali, no? Quindi pensiamo a quelli ecclesiali solamente, e d'altro canto l'ingenuità di fede che poi appunto si può mescolare proprio a un'ignoranza non positiva, diciamo, cioè identificare automaticamente ogni espressione culturale forte, incisiva, con quasi una parola dello Spirito o una parola di Dio. Attenzione, le espressioni culturali non sono parola di Dio, la parola di Dio è una sola. Il linguaggio crudo può diventare spazio teologico quando rivela una verità sull'uomo, che sia la ferita, un desiderio, una mancanza di senso, qualsiasi cosa riguarda i moti interiori umani. Quando va a smascherare delle illusioni o delle ipocrisie, io parlo pensando appunto alle serie TV, no, più ricorrenti e più famose, oppure quando aprono una domanda forte, radicale sulla propria esistenza. Ma attenzione, resta sempre incompleto finché non incontra una forma di compimento. Quindi in termini cristiani possiamo interpretare tutto questo come una preparazione evangelica, ma non ancora Vangelo, perché Dio riconosce e ascolta sempre il gemito delle sue creature, ce l'insegna tutta la Bibbia, ce l'insegna San Paolo, e parla al cuore di chi guarda e ascolta in profondità il mondo, ma poi trasforma quella ricerca spesso confusa, spesso disorientata, in una sete che alla fine solo l'incontro con Cristo può saziare.
0: E Lorella, io ti faccio anche un'altra domanda che riguarda gli spettatori. Come può appunto un semplice spettatore distinguere tra una vera intuizione spirituale che scuote l'anima e un semplice trucco di marketing emotivo studiato a tavolino poi per commuovere e vendere abbonamenti?
1: E qui entra in gioco proprio il discernimento. Nella grande tradizione cristiana noi abbiamo la figura di Ignazio di Loyola, no? Che ha elaborato dei criteri estremamente raffinati che restano attualissimi. Una chiave decisiva è comprendere che non tutte le emozioni sono spiritualmente equivalenti. La tradizione appunto più bella, più alta, ignaziana tra l'altro, distingue tra questi due elementi, a mio avviso veramente molto, molto belli e affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, cioè la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio oppure ciò che lo imita. Allora, una vera intuizione spirituale sicuramente ha una profondità, possiamo dire temporale, cioè ritorna nella memoria, non si consuma, va approfondita e si approfondisce naturalmente, poi illumina la verità su di sé, anche quando si tratta di una verità dolorosa, una verità scomoda, fastidiosa o che ci fa vergognare, e poi non costringe mai a qualcosa, ma invita a fare un passo. Produce sicuramente una sorta di integrazione personale, interiore, unifica interiormente, a differenza del marketing emotivo, mi piace questa espressione usata nella domanda, il marketing emotivo che va alla grande oggi, è immediato, è spettacolare, punta all'impatto, non alla durata. È autoreferenziale perché mira al consumo, non alla verità, e poi genera dipendenza perché c'è bisogno di ripetere l'esperienza o di passare immediatamente a qualche altra esperienza simile, lasciando dopo l'emozione sicuramente non un frutto duraturo, ma qualcosa che non è sicuramente un orientamento preciso. Allora, in senso evangelico, il criterio decisivo è il frutto. Il Vangelo ci insegna, no? Dai frutti si riconoscono gli alberi. Allora, se un contenuto conduce a un maggiore desiderio di verità, di amore, di giustizia, di difesa dei deboli, ha indubbiamente una qualità spirituale. Se un contenuto digitale ti spinge a compiere un atto di fede reale, che so, a inginocchiarti, a chiedere perdono, a servire il prossimo, allora è veramente lo spirito che ha operato attraverso quel mezzo. Perché la fede, appunto, a differenza del marketing emotivo, non è solo un sentimento, non è solo un brivido, che può durare anche più tempo, anche diversi giorni, diversi mesi, ma passa, è un sentimento passeggero, poi hai bisogno di altro, no. Invece la fede è l'accoglienza di una verità che ti trasforma, trasforma l'essere. Quindi quando in qualche modo ti senti trasformato, allora stai vivendo un'esperienza spirituale. E sì, assolutamente, appunto, possiamo essere in grado, se ci atteniamo a questo tipo di discernimento, che ovviamente andrebbe molto approfondito, però pensare già a questa regola. Che frutto mi lascia, che cosa mi lascia dentro ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato? Ecco, questo è già un grande passo, non è facile, ma neanche poi così difficile, perché noi abbiamo la coscienza, abbiamo un impeto spirituale molto legato a Dio che ci aiuta. Noi abbiamo molte più capacità spirituali a volte di quanto non pensiamo.
0: Senti, tu vedi nei testi della trap, della musica trap, spesso sono pieni di rabbia e nichilismo, una sorta di salmi moderni, potremmo dire così, o un grido di abbandono che la teologia ha il dovere, diciamo, di ascoltare?
1: Allora, premetto che non sono assolutamente esperta di musica trap, nata come sono a cavallo tra la generazione X e Y, e quindi non mi porto nelle corde questo genere. Per di più io sono un amante della musica classica, quindi figurati, io faccio fatica con il mio orecchio a seguire i brani trap. Ho ascoltato sicuramente diverse canzoni quando mio figlio era alle scuole medie, no? Mi partecipava del suo interesse verso alcuni cantautori, quindi le ho ascoltate. Ho ascoltato soprattutto diversi commenti su questi cantautori e le reazioni che a volte suscitano, hanno suscitato, ecco, anche nel dibattito proprio pubblico. Ho sentito anche questa espressione, quindi come se fossero delle preghiere moderne, direi forse più delle lamentazioni moderne. Il parallelismo chiaramente biblico va usato con cautela, ma teologicamente può essere fecondo, nel senso che i salmi biblici contengono tutte le tonalità dell'esperienza umana: lode, disperazione, abbandono. Ecco, pensiamo appunto solo a Cristo sulla croce, che riprende il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un esempio estremo di questa tensione. E questo genere musicale, la trap music, in alcune sue espressioni intercetta una dimensione simile. Perché? Perché nella sua versione più seria, chiaramente, fa qualcosa di strutturalmente analogo, porta avanti un discorso a un interlocutore, che sia Dio, sia il destino, sia la società, ma sia proprio il nulla a volte stesso, una rabbia che non si vuole camuffare, non si vuole edulcorare, è sicuramente un grido di chi vive un disagio, di chi si sente tradito, strumentalizzato, di chi è deluso dalla vita o dalle persone. E sicuramente credo che la teologia abbia il dovere di ascoltare questo grido, ma in generale come un grido antropologico autentico, anche quando espresso, come spesso accade in questo genere, in forme linguistiche, diciamo, problematiche. Il rischio del parallelismo, a mio avviso, è sicuramente quello di, come dire, romanticizzare, no? Cioè, non ogni testo trap può essere paragonato a una preghiera feroce, ecco, così come non ogni sfogo è preghiera, assolutamente. Però la struttura del grido, cioè l'esposizione del proprio dolore, della propria miseria, davanti a qualcosa che dovrebbe rispondere, no? Invece sembra rimanere in silenzio, beh, effettivamente è qualcosa di religioso, nel senso più etimologico del termine. Quindi la teologia deve ascoltare anche questi linguaggi, ma non per legittimarli, ma per riconoscere dove l'umano è ferito e dove può essere raggiunto dalla parola salvifica. Ma attenzione, questo lo dico non perché mi metto come cattolica, come teologa, un gradino sopra rispetto a questi generi, no. Io apposta ho fatto la premessa, forse non sono neanche in grado, ecco, noi della nostra generazione non siamo neanche in grado di capire a fondo questo genere. Non è guardarlo dall'alto in basso, è guardarlo con la cura e l'apertura e l'accoglienza, appunto, di qualcuno che sa la sua verità, ama il Vangelo, ama Cristo, ci crede davvero e cerca di capire tutti i linguaggi, perché d'altronde nessun tipo di grido, di dolore o di disagio può passare inosservato agli occhi del credente, della Chiesa, ma direi in generale di ogni persona umana. Perché, ecco, mi viene in mente l'antico motto latino che viene da Terenzio: homo sum, humani nihil, a me alienum putum, cioè io sono uomo, sono umano, niente di ciò che umano giudico estraneo da me. Quindi siamo umani, soprattutto noi credenti, dobbiamo essere in ascolto, ascoltare i segni dei tempi e mettersi in ascolto di ogni forma di grido.
0: Perché l'uomo moderno si identifica così tanto con l'antieroe tormentato, che poi è nelle serie streaming, e fa così fatica invece a farsi affascinare dalle figure dei santi, che sono tante volte anche molto belle?
1: Infatti, diciamo che L'identificazione con l'antieroe nasce sicuramente dalla prossimità. L'antieroe è costruito proprio narrativamente per essere contraddittorio, fragile, egoista, incompiuto, insomma tutte caratteristiche che rispecchiano profondamente l'autopercezione dell'uomo contemporaneo. Il santo invece nella comunicazione più comune, mi permetto di dire più banale, viene spesso presentato come perfetto, lineare, onesto al 100%, però questa è una distorsione. I santi reali sono esistenze drammatiche. Pensiamo a Agostino, prima della conversione, è molto distante dal suo santino patinato. Francesco d'Assisi ha avuto una giovinezza mondana e una crisi profonda, ma lo stesso Ignazio di Loyola, che citavo prima, era un soldato molto ambizioso, anche un po' vanitoso. Quindi il problema è la rappresentazione del santo che spesso viene prodotta. Abbiamo spesso presentato figure già arrivate, già in pace, già purificate, come se si volesse tagliare la parte della lotta, del dubbio, della caduta. Quindi il problema forse è anche proprio ermeneutico, cioè l'antieroe è narrato nel suo processo, nel suo cammino frastagliato, che è il cammino umano, mentre il santo è spesso presentato direttamente nel suo esito. Però la santità sicuramente non è moralismo, è la storia dei peccatori che hanno trovato redenzione. Il santo forse è proprio l'antieroe che ha vinto la sua battaglia non per le proprie forze, ma perché si è lasciato salvare. Quindi possiamo immaginare che la Chiesa possa essere una comunità di antieroi redenti. Così la figura del santo potrebbe riprendere ad essere il modello più forte, ma sicuramente alcuni autori, anzi tanti autori delle serie, è chiaro, sanno benissimo questo e raccontano in modo profondamente credibile ed anche attraente queste figure. Alcuni lo fanno e ci riescono veramente bene. La santità è un cammino: caduta, crisi, conversione, trasformazione. Così, presentati così, i santi riacquistano tutta la propria umanità e allora sì che possono tornare a essere un modello attraente.
0: Ecco, ma teologicamente parlando, cosa dovrebbe restare nel cuore di un credente dopo aver guardato una serie che tratta tanti temi così profondi? Qual è il confine tra l'intrattenimento e l'esperienza spirituale?
1: Sì, l'esperienza spirituale autentica, come dicevamo, lascia proprio una traccia trasformativa, proprio perché non si limita a emozionare, ma va a essere una bussola, va ad orientare la persona. Quindi dopo una visione significativa dovrebbe restare sicuramente una domanda più vera su di sé, proprio su di sé, una percezione più acuta magari di un qualcosa che è bene, così come di qualcosa che è male. Quindi guardare con occhio proprio più limpido, più lucido, è la differenza tra il bene e il male. E soprattutto per me dovrebbe restare un'apertura al mistero, perché alla fine il passo in avanti, la salita, diciamo così, verso l'alto, è quando qualcosa ti lascia, ti attraversa in modo tale che tu capisci che non basta concentrarsi sulle proprie esigenze, sul proprio dolore, ma tu capisci che fai parte di un qualcosa più grande, di un mistero che ti supera, che tutta la vita è permeata da questo mistero. Quindi l'esperienza spirituale, a differenza dell'intrattenimento, è sempre un coinvolgimento attivo, no? Che prevede un'interiorizzazione e anche una rielaborazione, che sia nella preghiera o anche nel semplice silenzio, un silenzio che ti lascia riflettere su chi sei alla luce di ciò che hai visto. Quindi non è un consumo passivo, non è soltanto un'evasione. L'intrattenimento è solo questo, consumo passivo ed evasione. L'esperienza spirituale no. Quindi in termini teologici potremmo dire che un contenuto diventa spirituale quando entra nel dinamismo proprio della tua coscienza e tu lo assumi proprio nel tuo cammino personale verso la tua realizzazione.
0: Ecco, Lorella, l'ultima domanda, perché purtroppo il nostro spazio è terminato, siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ti voglio fare questa domanda: cosa dovrebbe rubare la comunicazione della Chiesa ai nuovi media per tornare a essere incisiva senza però tradire la verità del dogma?
1: Mi piace la parola rubare perché è provocatoria ma efficace, che non si tratta di imitare superficialmente i linguaggi mediatici, assolutamente, ma di recuperare elementi che paradossalmente appartenevano già alla tradizione cristiana. In particolare, come d'altronde dicevamo già all'inizio, perché poi il punto è quello, la narrazione incarnata. Il cristianesimo è storia, non astrazione. Occorre tornare a raccontare vite, incontri, trasformazioni, perché ci si identifica, senza temere il dolore, il dubbio, la crisi, perché soprattutto in questi elementi ci si identifica. E il Vangelo è tutto attraversato da queste prospettive, quindi la narrazione incarnata, e recuperare anche la narrazione aperta. I migliori contenuti delle serie non spiegano tutto, lasciano un po' di ambiguità, lasciano allo spettatore di dare le conclusioni, spesso ogni spettatore ne dà una diversa. Quindi la comunicazione ecclesiale deve evitare, ma sicuramente già lo sta facendo, un eccesso di controllo del messaggio, cioè non si può fare in modo che il pubblico arrivi in automatico esattamente alla conclusione prevista. La parabola non funziona così. Lascia una domanda aperta nell'ascoltatore. Quindi guardare al Vangelo, guardare allo stile evangelico è la cosa più attuale che si può fare in questa sorta di recupero di un'ottima comunicazione, perché noi nasciamo come cristiani già da un ciclo di comunicazione, ecco, un ciclo cherigmatico che bisogna recuperare proprio come stile, mostrare il cammino, non solo la meta, perché la fede, lo sappiamo tutti, è un itinerario, non è un risultato statico. Ecco, la Chiesa, il punto decisivo e finale è questo, e chiudo, non deve diventare sicuramente più mediatica, ma più evangelica nel senso originario, perché non servono effetti speciali quando si ha il corpo di Cristo glorioso tra le proprie mani. Noi siamo già incisivi se diamo testimonianza della nostra vita trasformata dalla grazia, e Cristo stesso non ha comunicato attraverso sistemi concettuali complessi, ma attraverso incontri personali, parabole, immagini regalate agli ascoltatori. Ecco, recuperare questo stile non significa assolutamente tradire il dogma, anzi, recuperare il modello della testimonianza, e la testimonianza è profondamente cristiana, tant'è che il termine martirio viene proprio da Martius, che vuol dire testimone.
0: Bene, io ringrazio la nostra ospite di questa trasmissione, Lorella Parente, che ci ha aiutato a comprendere queste tematiche che, ripeto, sono arrivate tramite un ascoltatore. Quindi, se volete ancora scrivere, potete fare al 335 12 43 722 domande, ma anche porgere riflessioni. Lorella Parente, grazie ancora, ci sentiamo la prossima domenica.
1: Va benissimo, grazie a tutti voi, un caro saluto.
0: Da Federico Piano ancora buona domenica, e vi ricordo, mi raccomando, andate anche sul sito e ascoltate i podcast di questa trasmissione. Da Federico Piano ancora un grande saluto.
2: Hashtag Pop Theology.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. L'angolo della carità. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Bologna è una città che corre ogni mattina. A pochi passi da Piazza Maggiore, tra i vicoli su cui si affacciano le botteghe storiche che vendono le prelibatezze della cucina emiliana, c'è un angolo all'incrocio di due imponenti palazzi con una lapide di bronzo. Sotto l'immagine scolpita di un uomo anziano, un altro uomo seduto su uno sgabello con in mano un cappello.
2: Grazie, che Dio lo benedica sempre, lei e la sua famiglia. Il cappello è un cappello di speranza, soprattutto. È un cappello di speranza perché la gente, le persone che si fermano, affidano sì un'offerta, a volte non danno anche niente, a volte si scusano con noi perché proprio l'offerta è poca rispetto a quello che vorrebbero dare, però l'importante è, come diceva Padre Marella, è sempre di dare col cuore, perché è un amore che va in circolo. Da sempre la carità mi ha appassionato. Avere attenzione per gli ultimi, perché nella ricca Bologna purtroppo ci sono tante situazioni di indigenza.
1: Alberto Torre è un diacono della diocesi di Bologna e con altri 6 diaconi si alterna a questo angolo ogni mattina per chiedere l'elemosina, che serve a sostenere le attività e le accoglienze dell'opera Padre Marella. Olinto Marella a Bologna era arrivato da Palestrina 100 anni fa, sacerdote e insegnante nei più rinomati licei della città, per decenni si è seduto a questo angolo a chiedere la carità.
3: Lui si sedeva all'angolo, e non solo all'angolo, ma si sedeva anche di notte vicino ai cinema, ai teatri, dove le signore benestanti della Bologna la Grassa uscivano impellicciate, magari vestite bene, e lui gli dava un po' un cazzotto nello stomaco, mettendole di fronte al fatto che la città di Bologna non era solo Bologna la Grassa, ma era anche una città che aveva dei poveri che dovevano essere aiutati.
1: Marco Mastacchi è presidente del consiglio direttivo dell'Opera Padre Marella. Per conoscere la storia poco nota di Padre Marella bisogna visitare il museo a lui dedicato. Lo ha pensato Claudia Deramo, una economista sociale affascinata dall'approccio visionario che il padre ebbe nel campo del sostegno e della cura dei giovani svantaggiati, che per lui doveva sempre essere accompagnato dal lavoro.
4: La città dei ragazzi è il grande sogno di Don Marella, è uno spazio fisico in cui i ragazzi possono trovare accoglienza, i suoi bambini orfani possono finalmente trovare una casa, possono pian piano costruire una famiglia, quella famiglia che non hanno mai avuto, possono apprendere un mestiere, quindi studiano, imparano un mestiere e quando crescono diventano i maestri dei ragazzi più giovani.
1: A San Lazzaro di Savena andiamo a vedere che cosa è oggi la città dei ragazzi, uscita dal sogno e dal cappello di Padre Marella. La grande struttura che sorge accanto alla chiesa dove riposa il padre, sorta negli anni 50, oggi è gestita da Massimo Battisti. Arriviamo mentre si sta tenendo un corso di italiano a un ragazzo arrivato da Gaza.
5: Ok Rajab, allora studiamo i verbi regolari. Iniziamo con verbo andare. Io
6: vado.
5: Io vado.
6: Tu vai.
7: È difficile descriverlo perché è un posto molto particolare. È un concentrato del mondo. Quando sono arrivato circa 40 anni fa, è chiaro che l'evoluzione del mondo e i problemi si sono mutati radicalmente. Povertà diverse, povertà legate alle dipendenze, al disagio mentale. E abbiamo dovuto riadattare i nostri servizi in funzione di un bisogno che giorno dopo giorno cambiava. Oggi la vera grande emergenza di questi ultimi tempi è quello dei richiedenti asilo. Se non ci fosse il cappello si perderebbe l'identità dell'opera di Padre Marella. Noi abbiamo un debito quotidiano con la Divina Provvidenza che ci permette non soltanto di trovare parte delle risorse che ci permettono di continuare le nostre attività, ma di ricordarci che c'è anche un mondo che è attento e che vuole bene all'opera di Padre Marella e vuole che essa continui la sua azione.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie della Radio Vaticana, i titoli: nuovi attacchi americani contro l'Iran, bloccato lo stretto di Hormuz, concluso il vertice NATO in Turchia per l'Alleanza Atlantica, la Russia è una minaccia a lungo termine per la NATO, il Papa ai giovani iracheni, siate luce di pace in un tempo di guerra e instabilità. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Seconda notte di attacchi americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, tre persone sono morte, quasi completamente fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Fino ad ora 14 le vittime degli attacchi, i particolari nel servizio di Marina Tomarro.
3: Nuovo ordine da parte del presidente americano Trump per la seconda notte di seguito di un pesante raid sull'Iran per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. La mobilitazione delle forze aeree e navali americane si è tradotta in un massiccio bombardamento che ha preso di mira la fascia costiera dell'Iran e alcune infrastrutture interne. Secondo Teheran, due giorni di attacchi hanno causato la morte di 14 persone e il trasferimento di altre 78. Quasi completamente fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Le forze armate americane hanno dichiarato di aver completato con successo attacchi mirati contro oltre 90 obiettivi militari iraniani, dislocati prevalentemente lungo le province costiere meridionali. In risposta agli attacchi USA, Teheran ha colpito basi militari americane in Kuwait e in Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Le sirene sono risuonate anche in Giordania a causa del lancio di un missile da Iran.
2: La nuova escalation tra Stati Uniti e Iran ha portato ad un immediato rialzo del costo del petrolio e del gas. Intanto Trump ha accusato la leadership iraniana di essere bugiarda e di considerare il cessato il fuoco finito, pur lasciando aperta la possibilità che i colloqui possano proseguire. Per capire le ragioni di questa nuova fiammata di guerra, Marco Guerra ha intervistato Luigi Toninelli del desk Medio Oriente dell'ISPI.
4: Da una parte gli Stati Uniti pensavano che attraverso il memorandum d'intesa sarebbero riusciti a ridurre il controllo degli iraniani sullo stretto di Hormuz e provano a farlo nuovamente con questi bombardamenti, dall'altra parte l'Iran sa che non potrà prescindere dal controllo dello stretto, quindi la divergenza di posizione su quello che dovrà essere il futuro dello stretto ha portato ancora una volta a questa escalation.
5: Tutto questo avviene mentre sono proprio in corso i negoziati, a questo punto cosa dobbiamo aspettarci?
4: Dobbiamo fare una netta distinzione tra quelle che sono le solite dichiarazioni roboanti di Donald Trump e poi quello che avviene nella realtà. Quindi sicuramente è una nuova fase di tensione molto alta, ma dall'altra parte sappiamo che ci sono gli attori regionali che stanno continuando a fare tentativi di mediazione, sforzi di mediazione tra le parti, e i mediatori probabilmente torneranno ad incontrarsi.
2: La situazione in Iran presenta notevoli complicazioni per Washington, ma la Russia spera che gli Stati Uniti riescano a risolverla in tempi rapidi per tornare a fare da mediatori per il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto, nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture del petrolio russe, prendendo di mira depositi in diverse regioni della Russia. E si è concluso ieri l'atteso vertice della NATO in Turchia, ma cosa è emerso davvero da Ankara? Andrea De Angelis lo ha chiesto a Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo, Istituti di Studi Politici San Pio V.
6: Diciamo che è un risultato in chiaroscuro, perché gli attacchi di Trump, soprattutto agli alleati, sono stati numerosi anche durante il vertice. Alla fine si è ricondotto il tutto a una sorta di ricerca di unità, rivendicando il ruolo dell'articolo 5 dello stesso statuto della NATO, soprattutto prendendo una posizione in favore dell'Ucraina che gli alleati europei hanno fortemente sostenuto. Quindi si può dire che è andata bene, ma è andata bene soprattutto per l'Europa.
7: Europa e Canada pronte a investire di più, quasi a volersi parzialmente emancipare dagli Stati Uniti?
6: C'è una volontà di creare una sorta di maggiore collaborazione all'interno singole realtà nazionali e stato-nazionali e in favore, diciamo così, di una produzione, di una capacità difensiva e militare maggiormente autonoma o capace di potersi immaginare anche un po' più autonoma rispetto ovviamente agli Stati Uniti.
2: E ora andiamo a Caracas, dove è salito a oltre 3.800 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro del Venezuela custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. E ora andiamo in Francia, dove Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi dell'anno prossimo. È quanto emerge da un sondaggio realizzato in Francia, secondo cui la leader di destra francese raccoglierebbe il 36% delle preferenze, con un più 4% negli ultimi 15 giorni, malgrado la condanna in secondo grado sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo. Ed ora la pagina ecclesiale. Siate luce in una oscurità che può sembrare travolgente. In un videomessaggio per il meeting dei giovani in Iraq, il Papa li ha esortati a scoprire una viva relazione con Dio per illuminare ed essere illuminati. Il Papa si rivolge a quanti sono riuniti fino a sabato in un evento organizzato a Erbil che riunisce i giovani cristiani del paese medio orientale. Sentiamo la sua voce nel servizio di Edoardo Giribaldi.
8: Siete giunti da diverse regioni dell'Iraq per ritrovarvi in un clima di fede e di comunione e prego affinché questo incontro sia per ciascuno di voi un'occasione per crescere nell'amicizia con Gesù e gli uni con gli altri. È questo l'auspicio offerto dal Papa in un videomessaggio per l'evento organizzato dall'Arcieparchia di Erbil che riunisce i giovani cristiani iracheni. Guardo a voi con fiducia perché contribuirete a plasmare la Chiesa e il mondo negli anni a venire. Come ho già avuto modo di dire, i giovani non sono soltanto il futuro della Chiesa, ma anche il suo presente. Non è sempre facile portare luce nel mondo, riconosce il Papa, specialmente nella realtà odierna, segnata da guerre e instabilità. Siate la luce di Cristo, in mezzo a un'oscurità che talvolta può sembrare travolgente. Non abbiate paura e non pensate di essere soli in questo compito. Io sono con voi, la Chiesa è con voi. Riponete la vostra fiducia in Gesù, ascoltatelo nella preghiera e attraverso la guida degli altri e lasciatevi condurre da Lui.
2: Il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo mese più caldo a livello globale. Ha registrato temperature record trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. La pagina della cultura. L'intelligenza artificiale può rafforzare i nostri errori di giudizio e alimentare la convinzione di sapere ciò che in realtà non conosciamo. È l'analisi di Walter Quattrociocchi, professore ordinario di informatica all'Università Sapienza di Roma, che alla Radio Vaticana e a Vatican News commenta l'enciclica Magnifica Humanitas. Ce ne parla Fabio Colagrande.
9: Più che gli errori delle macchine, il pericolo è la nostra crescente tendenza a delegare loro il giudizio. Secondo Walter Quattrociocchi, l'enciclica di Papa Leone XIV richiama l'attenzione su un fenomeno sempre più diffuso, l'epistemia, cioè l'illusione di possedere una conoscenza certa alimentata anche dai chatbot.
10: È aumentato impressionantemente il numero di persone che parlano di argomenti che non conoscono e cadono proprio vittime dell'epistemia, no? La malattia della conoscenza certa.
9: L'intelligenza artificiale, spiega il docente della Sapienza, può inoltre amplificare i nostri bias cognitivi, spingendoci ad accettare come vere certe informazioni solo perché ben confezionate e plausibili.
10: Stiamo rischiando veramente di rendere quasi insignificante la differenza tra conoscere e non conoscere.
9: Perché il rischio, conclude Quattrociocchi, non è soltanto affidarsi all'intelligenza artificiale, ma smettere di esercitare la nostra.
2: Un'ultima ora di servizio, veniamo in Italia. La circolazione dei treni sta gradualmente riprendendo sulla linea tirrenica in Calabria. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi di un atto doloso con danni da taglio dei cavi elettrici, rubati anche cavi in fibra ottica per le comunicazioni ferroviarie. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Bruno Orti, da Luca Collodi. Grazie per l'ascolto. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: ancora nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto e in un paese più normale.
1: Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio. Italia, amore.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tua pelle che d'ambra m'appare. Se non fosse perché sei così

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni, in questo pomeriggio giovedì, e oggi vogliamo parlare di un libro dedicato alla Vergine Maria dal titolo Il Mistero di Maria, il cui autore è Don Fabrizio De Toni, sacerdote, studioso e un appassionato divulgatore, e proprio con lui vogliamo vedere e spiegare questo libro, che è un'opera che ci invita a guardare oltre i colori e le forme per scoprire come i grandi artisti abbiano saputo raccontare attraverso la bellezza il mistero della Madre di Gesù e il suo ruolo nella storia della salvezza. Benvenuto Don Fabrizio.
2: Carissimo Suor Emanuela, eccomi qua. Chiedo scusa di questa voce, ma è la mia, non è proprio artistica, ma è una bellezza strepitosa, ma è la mia. Prego.
1: Ecco, grazie Don Fabrizio per aver accettato l'invito. Spiegaci un po' com'è nata l'idea di scrivere Il Mistero di Maria nell'arte.
2: Dunque, diciamo che non è una cosa nata a tavolino, quindi è stato commissionato dall'AVE, che è la casa editrice

0: Federazione Cattolica per la quale ho lavorato 6 anni, non solo per la casa editrice ma per la SI nazionale. Quindi abbiamo fatto un modulo formativo arte catechesi, ricordo alcuni anni fa nella casa di San Girolamo a Spello, che è un polmone, una sorta di polmone spirituale per l'Azione Cattolica. Ho condotto questa 3-4 giorni formativa con Veronica Rossi, che è un'associativa, una perugina laureata in beni culturali, e quindi abbiamo sistemato degli appunti secondo le richieste della casa editrice. Ne è venuto fuori un testo meditativo, ecco, formativo.
1: C'è stato un episodio o un'opera che vi ha ispirato particolarmente?
0: Io faccio fatica, insomma, a trovare, come dire, delle preferenze, no? Andare delle gerarchie, ma una delle opere che mi stanno proprio nel cuore è La Visitazione del Pontormo, che è un capolavoro del Rinascimento, no? Che trascende, secondo me, i tempi. Poi ha un colore, un blu petrolio che è inimitabile. Quindi i contenuti e poi la fattura, ecco, dell'opera d'arte del Pontormo, ubriaca letteralmente di bellezza.
1: Titolo: Il mistero di Maria. Questa parola mistero, quale secondo lei il mistero più profondo di Maria che l'arte riesce a raccontare?
0: Dunque, ci sono tante facce, no, di questo mistero, che ne so, la donna dell'ascolto, la madre, la serva libera e obbediente, l'umile. Sono infinite, no, le facce del mistero. Per me il mistero lo prendo come lo presenta Odo Kaser, che è un grande liturgista, un benedettino, uno dei padri, no, della riforma liturgica. Il mistero è Dio, è Gesù Cristo, è la bellezza, lo stato puro, il mistero è la santità, perciò il mistero è Maria. Ecco. Se posso aggiungere qualcosa, i padri, soprattutto Sant'Agostino, nei Vangeli evince, come dire, la generatività di Maria, la generatività che nasce dall'ascolto, ecco, il mistero dell'ascolto, il mistero generativo, proprio perché Maria ospita il cuore nella mente, ospita il logos, ospita il verbo, la parola, questo, come dire, questo verbo si trova tanto a suo agio che prende, possiamo dire, esprimendosi così in termini un po' poetici, un po' teologici, prende dimora, no? Prende carne da questo grembo. E quindi Maria, da uditrice, ecco, donna dell'ascolto, vedi come si combinano, no? Le facce del mistero, diventa generatrice della parola, e madre.
1: Lungo i secoli tanti artisti hanno sentito il bisogno di rappresentare la Vergine Maria. Secondo lei perché e che cosa cercavano nella Vergine?
0: Dunque, cercavano appunto il mistero, ecco, la sua relazione con il mistero e con la bellezza. Perciò quello che ti ho detto appunto dell'uditrice, della generatrice, è uno dei punti, come dire, che maggiormente li ha attratti e che hanno cercato di raccontare, no? Tant'è che non so, San Bernardo, ma che un po' sostiene l'ispirazione degli artisti, dice tutto il cosmo, no? Gli artisti compresi, potremmo parafrasare noi, no? È in attesa di questo sì, di questo ascolto, che diventa un ascolto obbediente, obaudire, no? Ascolto e poi un ascolto, come dire, pratico, che arriva all'adesione, no? E questo mistero di Maria poi è imitabile in qualche modo per grazia, no? Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica diventerà per me fratello, sorella e madre, come Maria.
1: C'è un'immagine tra quelle che lei analizza nel libro che ogni volta che la contempla è motivo di commozione, per quale motivo?
0: Dunque, direi che una delle immagini che mi colpisce di più è Le Soleil au Ventre del 1984 di Jean-Marie Pirot, conosciuto come Arcabas, questo grande artista francese che ha lavorato anche in Italia, no? E mi commuove perché in realtà questa immagine, lui non l'ha pensato come un'immagine mariana, rappresenta la figlia che dopo una serie di aborti spontanei è riuscita a rimanere incinta. Questo l'ho saputo proprio per vie dirette dalla figlia stessa, no? Dice via via via andiamo nell'atelier e ti raffiguro, no? Mi fai da modella. E diciamo che questa ne viene fuori una giovane donna in una specie di casta nudità davanti alla quale qualcuno anche si scandalizza, eretta, no? E appoggia con tanta dolcezza, con un sorriso sulle labbra, le sue mani in questo grembo, no? Che è gravido di luce dorata. E questa immagine, ripeto che come dire, un'immagine che viene fuori dal mondo familiare, della relazione stretta di Jean-Marie Pirot, viene utilizzata spesso insomma, nei percorsi di arte e catechesi in questa chiave mariana. Qui non c'è niente da scandalizzarsi, anzi è il mistero dell'incarnazione che esplode.
1: Allora, Don Fabrizio, noi viviamo in un'epoca che, come sai, è un'epoca veloce, molte volte distratta, non ci soffermiamo bene a guardare le cose, nemmeno a meditarle, a contemplarle. Cosa può dire Maria all'uomo contemporaneo attraverso l'arte?
0: Perché io un po', se mi permetti, proverei a ribaltare e modificare la tua domanda, no? Perché in realtà la domanda che adesso faccio è un po' come dire anche la tua, credo, no? Cioè direi così, cosa può dire Dio, ecco, comunicare, rivelare attraverso la bellezza del volto, della storia, anche delle rappresentazioni artistiche di Maria, no? Che cosa può dire? E dietro tutta questa domanda, diciamo, c'è quello che io chiamo, ecco qui faccio un po' più il teologo che il divulgatore, che chiamo, che insomma sono altri ben teologi più, come dire, ragguardevoli e autorevoli di me, che chiamo incarnazione collettiva, no? Cioè il figlio, oltre che assumere la sua natura, la natura umana, il verbo assume il tempo, assume la storia, assume il cosmo, assume l'umanità di sempre, quindi tutto diviene, come dire, via, vettore per comunicare la sua bellezza, il suo mistero, compreso questa strada, no, della bellezza, via pulcritudinis, e quindi le forme, i colori, la presentazione, la luce, e tutte queste narrazioni artistiche di Maria diventano spettacolo, insomma, la teofania di Dio. E penso che questa cosa, uno scenario, tu dici, veloce, certamente, ma anche inselvatichito, homo homini lupus, no? Questo genere di raffigurazione non sono cose solo museali, no? Possono diventare una protesta, un contributo importante per aprire, riaprire uno sguardo di speranza, una prospettiva di fraternità, no? Ecco, questa in qualche modo la madre continua a essere madre che riconcilia i suoi figli.
1: C'è un messaggio mariano che lei ritiene particolarmente urgente per le famiglie e soprattutto per i giovani oggi?
0: Appunto, questa postura, come ti dicevo, no? di ascolto, qui chiaramente occorre rallentare, imparare l'arte dello stupore, di un occhio intelligente, di un cuore anche intelligente, no? Che va in profondità, mettere in moto tutti i sensi, perché l'arte, Maria compresa nell'arte, cioè comunica il senso, la verità, non c'è niente di più attraente, di più erotico, di più convincente, di affascinante del senso, della bellezza con la B maiuscola. E chiaramente qui diventa una festa per i sensi, no? E riparte la vita, riparte con fiducia, con orientamento, con bellezza, appunto.
1: Don Fabrizio, durante la stesura del libro ha scoperto qualcosa di nuovo su Maria che ha toccato anche la sua vita personale e sacerdotale?
0: Dunque, se qui mi parli appunto di un messaggio, direi che in qualche modo mi piace, ecco, io sono un po' un tipo perfezionistico, sai, un po', come dire, devo tenere tutto sotto controllo. Mi incanto, perché ho questa sensibilità per l'arte, quindi mi stupisco e rallento anch'io, no? Divento meno predatorio con la mia attività pastorale, sempre superattivo, eccetera, eccetera, no? Quindi viene fuori che c'è, come dire, nelle raffigurazioni di Maria, c'è questa madre che loda, che ringrazia, no? Che canta il suo Magnificat, e qui mi piace, davanti a questa raffigurazione, imparare la gratitudine, e imparando la gratitudine imparo anche, come dire, la gratuità, ecco, quindi il mio servizio pastorale diventa meno così frenetico, diventa più autentico, no? E anche più libero e liberante.
1: Grazie, Don Fabrizio. Ultima domanda prima di salutarci. Se Maria, secondo te, potesse rivolgere una parola al cuore di ciascuno di noi questa sera, quale pensi che sarebbe?
0: Allora, entro in alleanza un po' con Maria, no? E lascio agli ascoltatori e poi chi avrà curiosità, voglia, insomma, di fare questi percorsi. Lascio a loro di cogliere tra le tantissime parole che Maria consegna nell'arte, no? Di cogliere quella che fa per loro. E se mi permette, un po' veniale, non so, acquistate questo libro, leggetelo, entrate nelle chiese, frequentate i musei, in queste gallerie d'arte, di bellezza, no? Perché Dio, o meglio, la madre, appunto, Maria, che duetta, che danza con Dio, che coopera con Dio, vi incuriosisce, vi trascina dentro questa bellezza, tant'è che poi la vita, come dice Guardini, a un certo punto incomincia ad essere una vera opera d'arte. Quindi lo lascio a chi ascolta, insomma, di indovinare, di cogliere, di catturare la parola mariana che è più, come dire, che è più benefica, più preziosa.
1: Don Fabrizio, ti faccio una provocazione, o meglio ti chiedo. Santa Teresa di Gesù Bambino diceva che Maria era più madre che regina, ma secondo te cosa vedi in Maria attraverso l'arte? Una madre, una regina, una donna di fede o semplicemente una presenza che continua ad accompagnare l'umanità e continua ad accompagnare ogni uomo, ogni donna singolarmente?
0: Sì, appunto, io ho un po' una visione, cioè, un po' che inglobante, no? Più che gerarchica, eccetera. Certo che questa radice della madre, che sotto una radice un po' di ascolto, mi affascina sempre di più. Chiaro, Maria, secondo il testamento, no? Di Gesù sulla croce, Maria è madre, madre per tante ragioni, madre anche perché lì proprio gli allarga il grembo, no? Giovanni ci rappresenta, quindi ci sono un sacco di raffigurazioni, per esempio, di Maria col grembo, ancora prima di diventare madre, col grembo gonfio, o comunque con un manto, per esempio, ampio, con questo, con quello, come dire, noi siamo sotto la sua compagnia, no? Lei apre la strada, ci accompagna, addolcisce un po' lo scambio, no? Relazionale, ci riconsegna il figlio.
1: Allora io ti ringrazio, Don Fabrizio, per questo momento, per averci veramente fatto assaporare la bellezza della Vergine Maria attraverso l'arte e ad averci incuriosito. Anche io invito i nostri radioascoltatori a leggere questo libro, che è un volume davvero piccolo ma veramente molto profondo. È disponibile in tutte le librerie digitali e anche nelle librerie. E questo libro dal titolo Il mistero di Maria, un dialogo tra arte e sacra scrittura, edizioni Ave. Grazie Don Fabrizio per essere stato con noi.
0: Figurati, grazie a te, cara.

E dopo questa piccola pausa musicale, anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento di Dritti al Cuore, il programma della Radio Vaticana dedicato all'arte, alla cultura e alla spiritualità, ma il viaggio continua e lo fa attraverso la musica. Nell'anno dell'ottocentenario francescano ho scelto di lasciarvi con una playlist di brani ispirato a San Francesco, patrono d'Italia, e ai suoi scritti. Parole diventate musica, capaci ancora oggi di parlare al cuore, di seminare pace, speranza e fraternità. Vi auguro che queste melodie possano accompagnarvi lungo la giornata, o meglio lungo il pomeriggio, regalando un momento di serenità e invitandoci tutti a riscoprire la bellezza di un cuore aperto a Dio, agli altri e al creato. Grazie per avermi fatto compagnia anche oggi. È sempre una gioia entrare nelle vostre case, nelle vostre automobili, nei vostri luoghi di lavoro e condividere con voi questo tempo di riflessione, di ascolto, tempo di amicizia. Io vi aspetto martedì prossimo con una nuova puntata di Dritti al Cuore. Fino ad allora continuate a seguire la programmazione di Radio Vaticana e restate sintonizzati con noi. Da parte mia vi lascio un abbraccio e un saluto e l'augurio di custodire sempre la pace nel cuore e di essere testimoni di pace e di speranza.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Storie di sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, un cordiale saluto a voi tutti. Questa è Storie di sport. Atletica Vaticana racconta, una puntata particolare perché è l'ultima di questa stagione. Tra un po' anche in video vi presenterò sia colui che con me condivide da due stagioni gli oneri e gli onori di questa trasmissione, ma soprattutto il nostro ospite, come sempre è a livelli top in uno sport che va sempre più di moda. Tra pochi secondi allora anche in video Storie di sport Atletica Vaticana racconta. E da questo momento Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, è possibile anche vederla sulla nostra piattaforma Facebook e per chi vuole rivedere, perché ripetita Juventus,
3: essendo una traduzione sportiva,
2: ripetita sulla piattaforma YouTube. Un saluto da Giancarlo Novella, ma soprattutto dal presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grande Giancarlo, grazie. Anche questa, come hai detto bene prima tu nell'introduzione, è una bella puntata.
2: Perché sì. Questo insomma lo cedo a te come compito di presentare il nostro ospite, che come sempre è un numero uno.
3: No. Assolutamente sì, se no non li invitiamo, no, a parte le battute. Oggi abbiamo ospite Stefano Pupillo, che è uno dei pilastri, una delle ci racconterà le tante esperienze, ci darà anche magari qualche segreto del padel. Stefano, innanzitutto benvenuto qui a Palazzo
4: allora,
3: Pio.
4: Grazie, buongiorno a voi Giampaolo e Giancarlo.
3: Veramente grazie di essere venuto. Stefano è uno che ha giocato ad altissimi livelli mondiali ed europei nel padel, adesso è un maestro, un allenatore, quindi conosce un po' tutti i segreti di questo sport, che è uno dei più diffusi in assoluto nei circoli sportivi, non credo solo a Roma ne abbiamo una testimonianza, saltano come si dice i campi da calcetto, da tennis, per essere sostituiti dai campi da padel, che è diventato uno sport, come dire, alla portata di tutti, o almeno dal punto di vista teorico.
2: Tanto che molti ora dicono non è più il padel il fratello povero del tennis,
3: è il contrario,
2: il tennis è il fratello povero.
4: Abbiamo avuto un momento di sviluppo, un'impennata esagerata, perché post-COVID siamo stati agevolati da una serie di limitazioni per altri sport, quindi comunque il padel in quel periodo ha avuto un'evoluzione boom, crescita nel numero di giocatori, crescita nel numero degli istruttori, dei maestri, delle attività, e naturalmente tutte le strutture si sono messe a punto, levando campi da tennis, levando da calcetto, e il padel ha avuto un'evoluzione clamorosa, perché è uno sport un po' per tutti, a differenza del tennis. Tutte quelle persone che avevano provato a giocare a tennis, io sono insomma istruttore, sono stato un ottimo giocatore di tennis, ho avuto parecchie difficoltà a insegnare il tennis a tante persone principianti, molti smettevano perché era uno sport parecchio difficile.
3: Poi forse anche fisicamente richiede di più,
4: fisicamente,
3: no?
4: Perché il campo è più grande, perché comunque il tennis si gioca principalmente da soli, il padel, lo ricordo, è uno sport di coppia, quindi comunque questo è un dettaglio non trascurabile, quindi comunque il campo è più piccolo, uno sport di coppia, quindi molto meno, un impatto meno fisico, però sicuramente uno sport dove il contatto racchetta pallina è importante, ed è molto più semplice rispetto, certo, al tennis, perché naturalmente la racchetta è più corta, il campo è più piccolo,
3: si gioca in due, cioè più, no.
4: Non me ne vogliano i miei colleghi, i miei maestri, i miei giocatori, però comunque bastava una base di racchettoni, ecco, per iniziare,
2: Stefano,
4: a giocare insomma.
2: Sarebbe un errore diciamo mettere in piedi questo paragone, il calcio sta al calcetto come il tennis sta al padel?
4: No, non è un errore, perché ecco, campo più piccolo, giocatori, comunque anche nel calcetto come nel calcio conta molto la tecnica, e comunque a padel a livelli alti la tecnica conta tanto. Poi negli ultimi anni, come possiamo vedere nel Premier Padel a livello professionistico, è andata sempre più sviluppandosi tutta la parte fisica, quindi è diventato uno sport a tutti gli effetti, perché adesso a livello proprio fisico sono giocatori che si allenano tantissimo. Prima, quando io ho iniziato, anche i professionisti non avevano tutto quell'allenamento fisico rispetto a quello che c'è oggi. Prima io mi sono allenato tanti anni anche in Spagna con i più forti, e ho avuto la fortuna anche di allenarmi nella scuola di Belastiquin con Marcela Ferrari, che è la nostra coach, la nostra responsabile di tutte le nazionali maschili e femminili della federazione, e loro facevano solo Belastiquin, era uno dei pochi che faceva la parte fisio, la parte di palestra, lo facevano un paio di volte a settimana, non di più. Oggi è cambiato tutto, oggi stanno molto in palestra.
3: Per i non intenditori, Belastiquin sta al padel come Messi sta al calcio, per capirci, anche perché sono entrambi argentini. Stiamo parlando di una leggenda che è venuto tra l'altro in Vaticano, e con Fabrizio Peloni, che saluto, che è il segretario generale di Vatican Padel, ha fatto anche un giro nei giardini vaticani, e c'erano tutti che gli appassionati di padel trasalivano come appunto ci fosse Cristiano Ronaldo o Messi, insomma,
4: lui è stato
3: tanta roba, eh?
4: Lui è stato per 15 anni il dio del padel, ha vinto tutto, è stato comunque una leggenda, ancora oggi ha smesso da un paio d'anni, ma ha lanciato negli ultimi anni in parecchi giovani, fa parte comunque sempre del movimento, quindi per noi è un mito, insomma.
2: Allora, Stefano Popillo, Giampaolo Mattei, io approfitterei di mandare subito in onda la pillola di Mara Miceli, che, come è una nostra collega, lo spieghiamo a Stefano, che riesce a fare poesia dello sport
3: in pochi secondi, da un tratteggio.
2: Ci ha preparato proprio una scheda sul padel.
3: Ma gli abbiamo suggerito che avevamo ospite Stefano,
2: perché tra un po' avremo un altro pupillo.
4: Un altro pupillo,
3: due pupille.
2: Allora sentiamo Mara Miceli, Virtù in gioco, il padel.

La virtù che il padel ci insegna è la fiducia, non quella ingenua, ma quella che sceglie ogni volta. Fidarsi, infatti, significa lasciare all'altro il suo spazio, credere che arriverà su quella palla, continuare a incoraggiarlo anche dopo un errore. Perché la sfiducia divide, mentre la fiducia unisce, creando armonia. Anche nella vita siamo chiamati a giocare molte partite in coppia, in famiglia, sul lavoro, nelle amicizie. E quasi sempre il risultato dipende dalla capacità di costruire assieme, non dal desiderio di brillare da soli. Il padel ci ricorda proprio questo, che la vera forza non è dominare il campo, ma far sentire il proprio compagno nelle condizioni migliori per dare il meglio di sé. È proprio questa la partita più importante. Se uno cade, l'altro si rialza. Libro dell'Ecclesiaste.

0: Allora, Mara Miceli, Stefano Pupillo, Giampaolo Mattei ci ha fatto capire, sì, come il padel sia un po' il festival della collaborazione a livello agonistico, a livello sportivo.
1: Certo, se due in coppia vince, non funzionano,
0: non si vince.
2: È la cosa più difficile, trovare quell'amalgama col compagno, perché comunque è molto importante capire, studiarsi, e la coppia fa la differenza. Finché regge la coppia si hanno parecchi risultati in campo. Quando la coppia inizia a avere delle frizioni,
1: quando la coppia scoppia è finita.
2: Esatto. Infatti introduco anche un po', ecco, il mio compagno di gran parte della mia vita padellistica, che è stato mio fratello, con cui ho condiviso parecchi successi. Abbiamo vinto il campionato italiano, abbiamo fatto diversi europei e mondiali, sia a livello open ufficiale per la nazionale italiana, sia a livello veterani nella parte in cui un po' più adulta, e appunto anche lì tra noi ci sono stati
1: magicamente una sorpresa, caramba,
0: che vendetta, ce l'abbiamo in collegamento telefonico.
1: Alessandro, benvenuto a Radio Vaticana, Vatican News.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Tra l'altro, diciamo, ambientiamo subito la telefonata, per cui tu in questo momento sei in Portogallo, come, adesso sai più preciso di me, come direttore tecnico, allenatore delle squadre giovanili italiane in un torneo internazionale, ma ecco, collocati bene dal punto di vista sportivo in questo momento.
3: Allora, in questo momento sono a Oporto, in Portogallo, si stanno svolgendo i campionati europei juniores, io faccio l'allenatore, diciamo, della squadra maschile, e stiamo facendo la Final 8 perché abbiamo fatto le qualificazioni la settimana scorsa, e in questa settimana si svolgono le Final 8, e quindi le 8 migliori squadre d'Europa che competono per diventare campioni d'Europa. Oggi abbiamo nel pomeriggio l'ultima partita del girone contro l'Olanda, speriamo che vada bene, e nel caso se riusciamo a vincere, domani andiamo a giocare le semifinali.
1: Ah beh, insomma. Complimenti innanzitutto a te e ai ragazzi che stanno facendo
0: i dolori del calcio vengono alleviati. Dai successi del padre.
1: Sì. Almeno possiamo seguirla l'Italia in una manifestazione mondiale europea, ecco.
2: No, poi ieri hanno vinto, li ho seguiti, ieri hanno vinto l'ultimo incontro con il Belgio, una partita finita 7-6 al terzo da cardiopalma, quindi dentro o fuori fino all'ultima palla è stata una grande soddisfazione, insomma.
1: Che bello. Senti, com'è allenare i ragazzi del padel? Perché noi qui, diciamo, da appassionati vediamo soprattutto i non giovanissimi che vanno a giocare a padel. Tu invece hai a che fare con quelli che, insomma, sanno giocare a padel per davvero, che magari possono fare anche i professionisti.
3: Sì, sicuramente ragazzi, i migliori ragazzi, è tutto l'anno che in giro per l'Italia vado ad allenare i migliori ragazzi under 18 d'Italia. Sicuramente a livello di gioco può essere da una parte più semplice, perché rispetto magari all'amatore che ha meno tecnica e meno predisposizione al gioco, però dall'altra parte abbiamo una responsabilità anche di crescita di questi ragazzi, di insegnamento, di saper gestire non solo le partite in campo ma anche i momenti fuori dal campo. È una cosa che noi siamo qui in Portogallo già da quasi una settimana, e con loro batto molto questo concetto. Cioè, noi su 24 ore di giornata, tra riscaldamento, attivazione, partita e parte di praticamente allenamento, saremo 3-4 ore, e le altre 20 ore della giornata sono le più importanti, come gestire i tempi di pausa, come gestire i momenti di riposo. Quindi con loro c'è da fare anche non solo un lavoro in campo, ma spesso e volentieri soprattutto un lavoro fuori dal campo, perché con un lavoro fuori dal campo poi si cresce anche in campo.
1: Stefano, nell'introdurre il nostro collegamento con te a Oporto, stava parlando dell'importanza della coppia, dell'affiatamento, e quindi riferimento al fratello Alessandro.
0: Beh, ecco, voi due giocavate in coppia.
2: Giocavamo in coppia,
1: ecco.
2: Sì.
1: Quindi Alessandro, ci puoi raccontare cosa significa una coppia, soprattutto per chi non conosce il padel, se ci sono tra virgolette dei ruoli, uno che deve giocare sulla destra, sulla sinistra, più avanti, più indietro? Perdona l'ignoranza, ma così spieghiamo anche un po' a chi ci ascolta, a chi ci vede, come funziona una partita di padel, perché sennò è un caso che uno sta a destra e uno sta a sinistra.
3: No, non è un caso, a livello amatoriale non è un problema, ma hanno diversi tipologie di gioco e di ruolo, cioè come in qualsiasi altro sport. Cioè, nel calcio il difensore fa il difensore, l'attaccante fa l'attaccante. Quindi sicuramente più si alza il livello e il professionismo della coppia, più il ruolo in campo è fondamentale. E poi però, e soprattutto nella coppia, la cosa fondamentale è l'empatia e l'amalgama che si deve creare tra i due giocatori, perché comunque è uno sport di squadra e, come si dice sempre, i due giocatori più forti messi insieme non è detto che facciano la coppia più forte. E il saper gestire i momenti sia a livello mentale che a livello tattico della coppia è fondamentale. Abbiamo anche a livello professionistico molti esempi da questo punto di vista, ma lo stesso anche a livello amatoriale. Il fatto di saper giocare insieme è l'elemento fondamentale di questo sport.
0: Alessandro, un mancino e un destorso possono giocare insieme?
2: Assolutamente.
3: Assolutamente sì, è proprio, più si alza, come sempre il concetto, a livello professionistico, più il mancino messo a destra è un fattore importante, fa la differenza, perché in quel caso avremmo entrambi i giocatori con la parte del diritto al centro del campo, quindi è importante. Questo non vuol dire che poi si deve giocare per forza un mancino, però è un elemento in più, è un fattore in più, ed è
0: non è una difficoltà, ma
3: fare no, anzi è un, diciamo che è un vantaggio.
0: Se non si rischia di sbattersi con le racchette, insomma.
1: Sfida di scherma. Senti, un mese fa circa, era il 3 giugno, Paquito Navarro, che per chi non lo conosce insomma uno dei giocatori più forti, già numero uno al mondo, era qui per l'internazionale di padel al Foro Italico, diceva che lui ritiene di essere uno dei pochi giocatori che non viene dal tennis. Cioè lui ha cominciato a giocare a padel perché vedeva il papà e il fratello maggiore che giocavano, e lui stava lì più piccolino aspettando il momento giusto per infilarsi e giocare con il papà o con il fratello. Ecco, questa che tu stai allenando, ed è una domanda che mi suggerisce su WhatsApp Fabrizio Peloni, e che se ne intende molto più di me sicuramente, questa, ragazzi, che
0: Fabrizio,
1: tu stai allenando,
0: che avremo tra poco tra di noi,
1: assolutamente,
0: cedo volentieri la mia poltrona
1: lo scranno, è la prima generazione di ragazzi solo padelisti, cioè che quasi tutti non vengono, credo, già dal tennis, con l'esperienza del tennis. Questo cambia qualcosa? Cioè il fatto che, ecco, come diceva Stefano, c'è già un'esperienza di tennis prima, cambia, oppure i ragazzi che nascono col padel hanno una marcia diversa?
3: Allora, questa è la grossa novità, diciamo, che si ha negli ultimi anni nel mondo padelistico, soprattutto grazie al lavoro che sta facendo la Federazione Italiana Tennis e Padel, che sta puntando tanto sui giovani. E sì, sono due sport differenti, e fino a poco tempo fa chiunque si affacciava al padel veniva dal tennis, mentre adesso ci sono tanti ragazzi che proprio scelgono il padel come primo sport e iniziano a giocare a padel. Sono, secondo me, all'inizio, cioè un concetto di multidisciplinarità, cioè all'inizio secondo me molto piccoli, e non è un problema, anzi noi maestri spingiamo molto anche a fare allenamenti nel campo da padel con la racchetta, da mini tennis o da tennis. Quindi nel concetto di multidisciplinarità, il fatto di poter switchare o praticarli entrambi all'inizio da piccoli non è un problema, anzi è consigliato. I ragazzi devono fare esperienze. E c'è stato a suo tempo il numero uno al mondo, Brasteghin, per 17 anni, che disse sempre: io, se mio figlio vorrà giocare a padel da piccolo, lo farò prima giocare a tennis, per prendere quella parte di coordinazione tecnica tipica del tennis e per poi arrivare a un certo punto portarlo da un maestro di padel. Quindi è vero che oggi i ragazzi nuovi si stanno per la prima volta approcciando anche direttamente al padel, però non può e non deve essere una cosa totalmente separata, cioè si consiglia da piccoli di praticarli entrambi.
0: Bene, grazie.
1: Sì, so che devi
0: Alessandro.
1: Andare appunto, cioè i tempi, perché appunto sta facendo l'allenatore e ci sono
3: grazie.
0: Ti lasciamo a godere di quel meraviglioso posto che è il Portogallo, molto ma bello. Soprattutto la città di Oporto.
1: Ma non so quanto se lo gode in queste ore.
3: Molto poco.
0: In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo per la partita,
3: sì,
1: e un saluto,
2: ciao,
1: a tutti. Grazie,
2: ciao,
1: veramente.
0: E noi torniamo con Stefano Pupillo, che è qui con noi in studio, perché a me poi interessa sapere le cose anche tecniche,
1: lo so.
0: Queste vetrate che circondano il campo,
2: lo so, è quello
1: curiosissimo.
2: Allora, io, visto che ne abbiamo parlato, io e Alessandro veniamo al tennis, insomma, siamo stati buoni giocatori di seconda categoria e come tutti in Italia in quegli anni in cui abbiamo ricominciato una seconda generazione di padel, perché il padel, il boom forte c'è stato intorno al 2014, soprattutto qui nella città di Roma. Cioè, oggi Roma, dopo Madrid e Barcellona, è la città del mondo con più campi da padel. Cioè, nel senso, abbiamo un numero di campi estremo, insomma. Ho detto forse una stupidaggine, a livello europeo, Madrid, Barcellona, Roma.
1: Sì, forse l'Argentina.
2: Sì, sì, qualche... l'Argentina naturalmente, perché lo sport nasce in Messico, però comunque molto praticato in Argentina, in Sud America, cioè, giocato da... e quindi in quegli anni 80-90 così, molto in Sud America, ma qui in Italia niente. Poi in Italia è stato portato da qualche argentino, comunque sono iniziati ad arrivare i maestri argentini e noi per tanti anni abbiamo avuto un coach, Gustavo Spector, che è un riferimento a livello nazionale per quanto riguarda il padel. Lui venne a Milano, abbiamo iniziato, cioè loro iniziarono Milano, Bologna, Bari, tanto con il padel. Noi all'inizio, che eravamo tutti tennisti buoni, intorno al 2009-2010, abbiamo avuto la fortuna, io, Alessandro e tanta gente di Roma che giocavamo a padel, di iniziare a giocare a padel perché il nostro amico, nonché proprietario di un circolo sportivo a Roma Nord, alle Molette, mise un campo da padel. Mise un campo da padel, ce n'era uno all'Aniene, al circolo Aniene. Questo fu il secondo campo, e noi malati.
1: Siamo proprio all'inizio.
2: No,
1: proprio
2: siamo proprio nel 2010, pionieri, noi pionieri abbiamo iniziato.
0: Ed è tanto vero quello che tu dici, perché ho un parente che vive a Siviglia, in Spagna, e proprio in quel periodo, in una telefonata, lui mi disse, dice, ti saluto perché sto andando a giocare a padel.
1: E tu gli hai detto che?
0: Io pensavo a bocce, non so cosa. Anche perché... degli sport simili già esistevano, cioè il gioco della pelota,
2: per esempio, squash, pelota. Poi oggi c'è il boom anche del pickleball, perché comunque questi sport di racchetta piano piano si stanno un po' diversificando.
0: Il pickleball è un vero mini tennis, insomma.
2: Sì, e anche lì racchetta più, insomma, racchetta piccola, non ha le corde. Io l'ho provato.
0: Palla un po' sgonfia,
2: cioè una palla particolare. Io l'ho provato un paio di volte per curiosità.
0: Ma non ti piace.
2: Allora, devo essere onesto, cioè, anzi oggi sto riscoprendo anche un po' di voglia di tornare a giocare a tennis, ecco. Quindi, però insomma, più passano gli anni, più movimenti corti, meno sport, è uno sport anche quello per tutti, di riflessi, divertente, che comunque ti...
0: A differenza del padre non ci sono...
2: Non ci sono le vetrate, no.
0: Le vetrate
2: I vetri
0: che
2: sono
0: parte del gioco.
2: Esatto.
1: Poi. Come
2: esatto.
1: No, sono quella è la cosa particolare del padre, che il vetro è parte del gioco.
2: Cioè... È parte del gioco, infatti stavo dicendo che noi, iniziando dal tennis, siamo andati tanti anni, soprattutto a Bologna, a Milano, perché lì già giocavano e quindi andavamo in giro e non, cioè proprio noi pure con Alessandro, soltanto, scusate il termine, sveglie da tutti, cioè perdevamo con tutti, perché naturalmente loro erano abituati a questo gioco, che la differenza dal tennis e il padel, quella principale, è il vetro, perché noi anche a tennis tu vai a rete, ti fanno il passante, il punto è finito, invece qui rimbalza al fondo, la fai passare apposta, e quindi comunque abbiamo dovuto giocare con questi giocatori italiani che giocavano da più anni di noi, ci avevamo sicuramente una buona tecnica e comunque una buona mano tennistica, e quindi poi ci siamo ammalati, poi insomma siamo andati a allenarci in Spagna, tanti tornei,
0: ammalati
2: dello sport,
1: gli sportivi lo capiscono,
2: abbiamo completamente abbandonato il tennis e giocavamo veramente 4-5 ore a padel al giorno.
0: Una racchetta vale l'altra nel padel, o come il tennis ci sono le racchette che costano?
2: Allora,
0: forse
2: è una delle domande,
1: dipende che vuoi fare, forse.
2: Allora, è una delle domande da maestro più ripetute da parte degli allievi: la racchetta, perché tutti sono convinti che la racchetta faccia la differenza. Allora, è normale che il giocatore si innamora del gioco, lo prova e lo vede a livello alto. A livello alto vedi le racchette professionistiche, a livello principiante ci sono anche delle racchette principianti, insomma, per tutti. Più sali di livello e più la racchetta quella professionista fa la differenza, però bisogna saperla usare, perché comunque sono più pesanti, hanno forme diverse, hanno una maneggevolezza diversa. Soprattutto, infatti, al principiante uno deve dire inizia in base al livello con una racchetta. La racchetta deve essere facile. A padel ci sono racchette di forme leggermente diverse, tonde, a goccia e a diamante. Sono tre step di bilanciamento della racchetta.
0: Tutte regolari e accettate?
2: Tutte regolari, no, tutte con forma, diciamo, hanno le caratteristiche della racchetta da padel, forma, dimensioni e compagnia bella. Il problema è il bilanciamento, più sale il bilanciamento, più è pesante la racchetta e più naturalmente a livello alto la palla la spingi, tiri più forte. Quindi il principiante non ha quella tecnica, no, certo. E quindi il principiante che si ostina a giocare con delle racchette professioniste, soprattutto le donne,
0: rimane deluso, insomma.
2: Rimane deluso, non gli cambia la differenza, e soprattutto, ecco qui, introduciamo tutta la problematica dei dolori,
1: perché
2: iniziano i dolori al gomito, poi
1: cioè, a me questo mi interessava, dei consigli pratici su chi inizia.
0: Tennis elbow,
2: esatto.
0: No, per fare un paragone con un altro sport di racchetta che è il tennis tavolo,
1: il ping pong,
0: volgarmente detto ping pong, ho scoperto che ci sono delle gomme che si applicano, certo, che possono costare 20 euro come 500 euro.
2: Sono i materiali,
1: certo.
2: Però anche la racchetta principiante la puoi trovare anche a 50 euro, poi più sale di livello, certo, arriviamo intorno ai 300.
1: Come in tutti gli sport,
2: esatto,
1: dipende.
2: Sono i materiali, naturalmente hanno una risposta diversa alla pallina.
0: Io intanto vado a coinvolgere Fabrizio Meloni, perché è il, diciamo, la voce ufficiale di Atletica Vaticana per quanto riguarda il padel.
1: Certo, il segretario generale della nostra piccolissima, microscopica federazione, che comunque fa parte dal 2022, quindi sono 4 anni della federazione internazionale, ben diversa, diciamo, rispetto alla Spagna o all'Argentina. Ma una cosa che mi viene in mente quando parlavamo adesso del materiale, abbiamo avuto qui ospite Francesco Moser, quindi il ciclismo. Allora, a chi gli dice: ma sai, tu usavi delle biciclette particolari, quindi eri avvantaggiato, e lui con quel sorriso da trentino dice: sì, ma le gambe le devi avere, perché sennò quei pedali non li spingi, quindi forse a un certo livello, quindi il principiante magari più pensa a divertirsi. Ecco, no, io quello che, grazie intanto a Fabrizio che è entrato, quello che mi interessava e ci interessava magari condividere, grazie alla tua e alla vostra esperienza, è proprio dei consigli pratici. Cioè, io qui sento tra i colleghi o anche gli amici vicini di casa, con la borsona vado a giocare a padel e ritiene di essere Belaste Queen piuttosto che LeBron o Navarro, insomma, e non è così.
2: No, questo è un po' il problema di questo sport, perché ecco, proprio come ho detto all'inizio,
1: te credi forte, vero?
2: Bravo, ecco. Te credi forte, nel senso che col fatto che già la prima volta basta un po' di coordinazione, riesci a fare uno scambio che è quello che ti dà la soddisfazione, perché comunque è molto più facile, il campo è ridotto, tutti si sentono
1: LeBron.
2: E soprattutto essendo uno sport di coppia non c'è mai il riconoscimento, diciamo, bravo, questo è lo sport proprio meraviglioso per dare sempre la colpa all'altro, quindi quando vinci sei contento perché hai fatto vincere l'altro, quando perdi l'altro ti ha fatto sempre così,
1: ce l'avevi fatta, ma lui questo è il bello e il brutto di queste, di queste cose. Fabrizio, senti, hai sentito fino adesso la puntata, ma hai anche suggerito la domanda per Alessandro, il tuo rapporto col padel, anche tu vieni dal tennis, e ti dico, Stefano, che abbiamo fatto una puntata quest'anno pazzesca, bellissima, dal Foro Italico, ospite Tonino Zuccarelli, veramente una leggenda con una capacità di racconto geniale. Io ne dico solo una, la vorrei ricordare magari a chi ci ha visto e ci ha ascoltato.

0: L'esperienza di Tonino Zuccarelli, che era il tuo maestro, il tuo allenatore, il tuo arrivo al padel forse costretto da Atletica Vaticana, diciamoci sì. La verità, se no non l'avresti fatto.
1: È coinciso esattamente come tempistica con l'entrata in Atletica Vaticana mi ha fatto lasciare il tennis. Stefano l'ha fatto molto prima di me e lui è sicuramente di un livello decisamente superiore sia nel tennis che nel padel. Quando ha iniziato eravamo nello stesso circolo e provavano a spingermi all'interno della vetrata e ero un po' restio. Ultimamente ho ceduto e la cosa bella, onestamente, rispetto al tennis è una facilità di, oltre che appunto come diceva Stefano, del gioco, no? Del permettere a tutti di potersi divertire. La bellezza è quella di creare relazioni, proprio perché è uno sport dove si gioca sempre almeno in quattro all'interno del campo, certo. E si può anche a livello amatoriale, insomma, il divertimento è garantito. E sì, lui ha la fortuna di aver giocato con il fratello, e questa è dentro un campo, poi
0: vuol dire tanto,
1: vuol dire tantissimo.
0: Cioè, la complicità,
1: li ho visti giocare insieme, giocavano insieme già nel doppio a tennis, e quindi poi sicuramente danno un qualcosa in più. A me è incuriosito molto il fatto, prima ha parlato di Bella Steghin, ho avuto
0: tu l'hai accompagnato nei Giardini Vaticani,
1: l'onore e la possibilità di fargli da guida all'interno dei Giardini Vaticani e soprattutto del dispensario di Santa Marta, dove lui
0: pediatrico, sì.
1: Con tutta la sua famiglia è venuto, è rimasto colpito e ci ha raccontato dei suoi inizi, no? Di quando un grip lo usava quattro volte, per cui lo girava, lo rigirava al contrario, perché non aveva la possibilità di cambiare un grip a partita come fa adesso. E lui ha dimostrato di essere un esempio per tanti, sia a livello umano che a livello tecnico.
0: Se non lo stai per una quindicina d'anni numero uno,
1: esatto,
0: al mondo, non
1: esatto.
0: Credo che sia.
1: E come per tutti i più grandi, quando arriva il momento di smettere non è mai facile, no?
0: Certo.
1: E lui raccontava che per il suo spirito rimanere in campo sarebbe rimasto a fare il professionista a vita, chiaramente, ma la cosa più bella è che il motivo principale per cui ha deciso di smettere con il professionismo è perché ha detto: i miei figli stanno entrando nell'area nell'età dell'adolescenza, che è l'età più importante, e dice: io troppe volte ho fatto sacrificare mia moglie e io non c'ero, è giusto che io sia presente in questo momento. Per cui ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza. Stefano ha avuto la possibilità di conoscerlo, di giocarci, per cui lui magari può raccontarci
0: anche di questi,
1: qualche aneddoto
0: di questi giocatori incredibili.
2: No,
0: che
2: allora,
0: le evoluzioni,
2: lui,
0: soprattutto quando uscite fuori, chi no. L'ha visto un po' il padel, e se non l'ha visto vada a vedere su YouTube, quando la pallina esce fuori dal campo e gli atleti, viene un po' da ridere, escono fuori dalla porta e la rimandano dentro, è tutto regolare, cioè vedi queste cose,
2: la rimandano dentro e fanno il punto, che è diverso che rimandarla dentro, non è che no. Allora, anche lì all'inizio sembrava una cosa impossibile, vedevo queste immagini, vedevo questi professionisti uscire, prendere la palla e continuare lo scambio. Poi bisogna dire che si allena anche quello, inizia,
0: certo.
2: L'occhio, il padel è uno sport dove tu puoi essere un grandissimo tecnico, fenomeno, predisposto a questo gioco, però servono le ore di gioco, cioè questo è, io rimango della mia
0: l'esperienza,
2: anche il più grosso giocatore deve giocare, poi c'è quello che diventa un mostro dopo due anni e c'è quello che ce ne impiega quattro,
0: certo.
2: Però quindi anche questa cosa nel tempo mi sembrava impossibile, poi dopo piano piano adesso a livello italiano tutti noi abbiamo iniziato, tant'è vero che all'inizio in Italia montavano i campi con i muri o con i campi attaccati l'uno all'altro e non si poteva fare l'uscita, oppure facevano i tornei, facevamo i tornei che quando tiravi la palla fuori, il famoso per tre, che quando per tre perché sono tre metri, che quindi quando tu smesci prende il vetro e esce lateralmente, il per tre perché si chiama tre metri oltre i tre metri, e finiva il punto, ma non è padel. Poi piano piano, perché venivano a giocare anche spagnoli, argentini con noi, italiani e tutto, dicevano: ma perché non si
0: manca
2: può prendere
0: pezzo, manca
2: un pezzo
0: di campo.
2: Adesso naturalmente i campi sono distanziati, c'è un'area per cui non si può accedere, in modo che il giocatore può uscire, e quello è. Allora, ho avuto la fortuna di partecipare

0: partecipare a diversi mondiali e diversi europei con l'Italia. E diciamo che forse i primi due mondiali eravamo dei semplici sparring partner.
1: Sì,
0: Ho avuto la fortuna di giocare con l'Argentina, con la Spagna. Ho fatto un mondiale in Messico dove ho esordito il mio mondiale in Messico con Godo Diaz e Gustavo Pratto. Oggi Gustavo Pratto è il coach di Coelho e Tapia, sta a bordo campo. E erano i professionisti veri. Diretta televisiva lì in Messico, in Argentina, campo centrale, 3.000 persone, 6-0-6-0. In 10 minuti eravamo solo sparring partner. No, poi c'è da dire che poi negli anni, appunto perché la parte fisica è migliorata anche dal nostro punto di vista, tanti giovani si sono avvicinati perché poi col tennis molta gente si è avvicinata. E quindi non dico che oggi siamo più forti dell'Argentina,
1: Però te la
0: non
1: giochi,
0: sia,
1: diciamo, te la giochi.
0: diciamo che almeno la maglietta la sudano. Ecco, no, negli ultimi mondiali i ragazzi, insomma, i miei amici negli ultimi mondiali hanno perso, però sia con Spagna che con Argentina
1: Però
0: comunque hanno lottato, e quindi piano piano ci stiamo avvicinando. Sono tutte soddisfazioni che in una evoluzione del gioco, che dicevo che noi avevamo iniziato a Bologna 2009-2010, poi il boom a Roma nel 2014. Adesso forse sono 15 anni che questo sport ci ha avuto un boom italiano a livello giovanile. Comunque, sentendo anche
1: sentendo Alessandro stanno
0: Alessandro,
1: crescendo.
0: stiamo lottando nei semifinali insieme, cioè la Spagna è più forte, però insieme a Francia siamo la seconda, Svezia, Portogallo, cioè siamo seconda, terza forza europea. A livello mondiale, Argentina sicuramente, Spagna sicuramente, però ecco, siamo a livello di altre nazionali come Brasile, come Messico, cioè,
1: Subito dopo le due,
0: esatto, ma
1: diciamo,
0: in tutte le categorie.
1: corazzate, ecco, sì.
0: In tutte le categorie, perché anche a livello giovanile siamo lì, a
1: Comunque
0: livello.
1: una crescita molto rapida da questo punto di vista, anche se
0: Esatto.
1: pensiamo a Spagna e Argentina hanno almeno 3 decenni,
0: Sì,
1: credo, di
0: sì, sì.
1: anticipo
0: Quindi
1: rispetto a
0: anche un
1: noi.
0: parco giocatori, un
1: Esatto.
0: bacino di giocatori enorme rispetto, certo, è chiaro, Certo,
1: sì.
0: ma noi che abbiamo iniziato adesso. Siamo arrivati in età adulta, continuiamo a far parte della nazionale veterani, anche a livello veterani. L'ultimo europeo siamo arrivati terzi. Io con il mio compagno Corrado Graziotti abbiamo fatto medaglia di bronzo all'europeo. Cioè, sono soddisfazioni avendo battuto anche una coppia argentina. Quindi, comunque, scusa, no, all'europeo abbiamo battuto una coppia spagnola che comunque era tra le più forti. Al mondiale poi siamo arrivati quinti e battemmo una coppia
1: Ci sta,
0: argentina.
1: ci sta.
0: Però è per dire che sicuramente abbiamo avuto un rapido sviluppo. Dobbiamo essere onesti, come ho detto prima del coach che ho avuto in nazionale, Gustavo Spector Argentini. All'inizio l'avvento di tanti argentini, soprattutto argentini e un po' di spagnoli che venivano a fare i tornei in Italia, ci ha aiutato.
1: Certo.
0: Perché comunque oggi ci sono tanti, tanti giocatori argentini e spagnoli che fanno parte del circuito italiano, fanno parte degli allenatori, degli istruttori, dei maestri qui d'Italia. Il livello si è alzato e quello che ho fatto io per tanti anni di andare in Spagna, oggi il giovane che si allena lo può fare anche in Italia, perché ci sono tanti giocatori di livello che giocano da tanti anni che comunque vivono qui
1: Possono.
0: in Italia. Poi la federazione, appunto, sta investendo tanto, ci sono. Ora non so bene il numero di giocatori, però ci sono dei giocatori per cui la federazione investe dei soldi e comunque
1: Li fa
0: manda i
1: crescere,
0: giocatori,
1: certo.
0: vanno a crescere in Spagna e hanno delle settimane che vanno a allenarsi con i migliori coach che vivono lì in Spagna. Però comunque anche a livello di gioco, di pratica gioco, qui hanno del materiale per cui allenarsi. Quindi questo, diciamo, all'inizio noi lo vedevamo un po' male perché noi volevamo sempre vincere, arrivavano questi, questi fanno un altro sport, sono nettamente più forti. Poi però abbiamo capito che questo ci ha aiutato a crescere a
1: A crescere.
0: livello generale del movimento del padel.
1: Ecco, tornando agli amatori, che poi sono, diciamo, quelli i nostri più vicini, no? Ecco, come funzionano questo? Io non sono un giocatore di padel, quindi non vado per sentito dire. Come funzionano queste famose chat per cui si formano le coppie all'ultimo momento, c'è un torneo? Cioè, io sento parlare nei circoli di questi, e questo è forse uno dei segreti, no? Questa aggregazione incredibile che c'è, ma ce ne manca uno, ecco, tipo
0: Ok.
1: calcetto, però che
0: Qui
1: coinvolge tutti.
0: anche qui il padel, bisogna essere onesti, ha usufruito anche della crescita esponenziale, naturalmente, delle chat, di WhatsApp, dei gruppi. C'avrò nel telefono, c'avrò tipo 50 gruppi, tutto il giorno li ho silenziati tutti. No, perché io, il giocatore amatoriale oggi, che a differenza del tennis, tu eri socio in un circolo e frequentavi quel circolo, che dovevi essere socio, dovevi pagare la quota e tutto. Il padel è un gioco che tu vai nei circoli libero. Cioè, tu paghi
1: la
0: tua
1: quota. Questo è uno dei segreti, no? Cioè,
0: ma certo,
1: sei libero di muoverti
0: perché
1: come vuoi.
0: Tu alla fine, anche andando allo stesso circolo, magari dopo 10 volte che hai giocato con gli stessi giocatori, un pochino ti sei stufato. Sì. Cioè, qui c'è il periodo che giochi in quel circolo, poi giochi in quell'altro, poi ti è piaciuta la partita in quell'altro, e quindi il girare più circoli, quindi non solo il tuo circolo, ha contribuito a crescere, a conoscersi, a allargare un po' il giro del padel. E la cosa buona, appunto, è che tutto, diciamo, alla fine si creano delle piccole banche dati, un database a livello dei circoli, dove c'è sempre una figura, proprietario, uno adibito proprio a organizzare le partite, il maestro di riferimento, che attraverso, diciamo, la conoscenza del database, delle usanze di ogni singola persona, che io posso giocare quel giorno a quell'orario, ha il ruolo fondamentale.
2: Sì, ci sono anche applicazioni mirate.
0: Ci sono applicazioni.
1: Ormai è tanta roba.
0: Sì. Ci sono appunto anche applicazioni che ti aiutano, e quindi alla fine questo ha contribuito allo sviluppo del padel. Il problema, scusate,
1: ma
0: un secondo, il problema
1: apposta,
0: è il livello. Il livello è organizzare le partite allo stesso livello.
1: Ecco, perché
0: naturalmente Giampaolo si sente un livello e io ti vedo in un altro livello.
1: A pallare,
0: no, tu non sei d'accordo mai con il livello che ti do.
1: Ah, certo, perché il discorso di prima, la colpa è sempre dell'altro.
0: Certo.
1: Cioè, se mi dai un livello più basso, dico, oh, guarda questo.
0: No.
2: Il problema più grande spetta a colui che deve decidere il livello dei giocatori.
1: E quello rischia la vita, quello rischia la vita.
2: Esatto, verrà radiato.
1: Senti, no, Fabrizio, ti ringraziamo di questo contributo.
0: Grazie
1: che ci hai dato, anche per l'amicizia che hai con Stefano, è storica, è assolutamente
0: lo ringrazio, insomma, di avermi invitato qui in questa trasmissione.
1: No, ma è bellissimo. E poi non lo possiamo dire adesso, ma fra un po' annunceremo una cosa enorme per Vatican Padel, e che vedrà proprio Fabrizio. Non lo possiamo dire, però sarà una bellissima avventura estiva sui campi da padel.
2: Speriamo che possa essere così.
1: Ma mi ha molto rincuorato che lui non se la prende per aver perso 6-0, quindi con molta serenità ci avviciniamo.
2: Noi ci avviciniamo con questo spirito.
1: Assolutamente.
2: Grazie Fabrizio. Grazie Stefano. E a voi.
1: Senti Stefano, un'altra domanda che mi viene, della racchetta hai già parlato, tu con la tua esperienza appunto di giocatore, di tecnico, di maestro, tutto quello che vuoi, ma i consigli che puoi dare a uno che si avvicina al padel, per non farsi male innanzitutto, alle braccia ma anche alle gambe, non so, fare stretching, delle scarpe particolari,
0: allora,
1: cioè sempre non andare a comprare le scarpe di plastichin, insomma.
0: Esatto, se posso dare un suggerimento sull'attrezzatura, prima di passare a comprare una racchetta così, il completino più bello perché
1: mondo,
0: l'hai visto la settimana prima in televisione al professionista, la scarpa sicuramente, perché comunque i campi sono di un materiale, insomma,
1: ci si fa male,
0: ci si fa male, perché comunque quelli esterni hanno anche spesso molta sabbia, quindi comunque servono delle scarpe adatte, quindi la scarpa sicuramente è fondamentale. A livello di preparazione è normale il fare un minimo di attivazione, un minimo di riscaldamento ti aiuta per tutte delle problematiche fisiche che magari, anche andando più in là con gli anni, possono dare dei problemi. Il padel è uno sport in Italia ancora un pochino anzianotto, perché lo fanno tante persone che vanno oltre i 40 anni, che magari hanno già fatto una vita sportiva.
3: Giancarlo, la prossima coppia. Per l'occasione, voi la vedete, questa è la maglietta da padel di Atletica Vaticana.
1: E come ho detto, naturalmente indegno a indossarla solo perché sono presidente, perché la dovrebbe indossare Fabrizio Veroni, non io. Comunque l'ho messa un po' per fare per fare colore.
0: E quindi dicevo, appunto, questo è il riscaldamento, poi il defaticamento alla fine, però ecco, queste diciamo, fatto in una certa maniera è più una cosa professionistica. Noi un minimo di riscaldamento, perché poi ecco il padel ha fatto un pochino in questi anni la fortuna di tutti i fisioterapisti, i centri medici. Sì, perché loro lavorano tantissimo sul padel, quindi perché tanta gente si fa male, e soprattutto siccome secondo me è fondamentale far capire alle persone che non è solo uno sport di racchetta, ma comunque la coordinazione motoria è fondamentale. Se tu non hai avuto quel background riferito al tennis, dove praticamente magari hai già il contatto racchetta pallina, il mettersi di fianco, il diciamo spostarsi, cercare la palla in una certa maniera, ti approzzi al padel, sei scoordinato, ti fai male.
3: Ecco, ma non si risolverebbero tanti problemi appunto di tipo traumatico se adottassimo per esempio dei campi in terra rossa di padel? Non so se qualcuno l'ha già provato.
0: Non ci sono stati, c'è cioè da qualche dove parte l'ho visto,
3: scivolamento,
0: sì,
3: è possibile.
0: In Spagna l'ho visto, però naturalmente il rimbalzo della pallina è diverso. E poi si scivola, cioè il padel è uno sport sintetico, ecco, mettiamolo così, come anche tanta differenza c'è tra il padel outdoor e indoor. Cioè in Italia l'abbiamo praticato tanti anni all'aperto, noi giocavamo con la pioggia, col campo bagnato che si scivolava. Padel, la caratteristica del padel è che il padel devi giocare sempre nelle stesse condizioni, perché se il campo è bagnato la pallina si bagna, quindi il rimbalzo al vetro è un rimbalzo diverso, non hai la possibilità di difendere con il vetro in una maniera ottimale, quindi non fa parte più del padel.
2: È un'altra cosa.
0: Quindi il padel andrebbe giocato sempre indoor, sempre in certe condizioni. Poi ci sono situazioni che agevolano un certo tipo di gioco, c'è il campo un po' più veloce, il campo un po' più letto. Adesso piano piano, proprio perché è cresciuta la parte dei materiali, delle palline, la parte fisica, se voi vedete i professionisti, comunque il padel è cambiato tantissimo. Infatti i campi stanno cercando di portarli un po' più lenti, anche la pallina, non prendere le palle troppo veloci, perché sennò non esiste più lo scambio. È una cosa.
2: Questa cosa dei campi, perché noi abbiamo scoperto che anche le piscine ci hanno spiegato, campioni di nuoto,
3: c'è l'acqua dura e
2: l'acqua morbida. Può essere tutto
3: quello. No, perché poi ecco, per i nostri ascoltatori video e audio che ci stanno seguendo, cioè si svolge tutto in uno spazio più limitato rispetto al campo da tennis.
0: Certo. Sono 10 metri a lato, quindi comunque stiamo parlando che comunque è clamorosamente ridotto, e soprattutto sono due persone per lato di campo.
2: Quindi è
0: ridotto, non hai molti allunghi, è molto veloce, devi essere molto reattivo, diciamo avere sempre un po' di attivazione continua, scatti rapidi, non allunghi, però comunque è faticoso, perché poi uno scambio da padel a livello alto dura 2 minuti, un minuto e mezzo,
2: stai sempre
0: in apnea.
3: Stefano Pupillo, siamo addirittura d'arrivo, e allora
2: ci dicevamo che il tempo vola,
0: alla fine è volato.
3: E in questa ultima trasmissione della stagione, ma rimarremo con voi per tutta l'estate, perché andremo a riascoltare gli incontri più interessanti che abbiamo avuto in questa stagione. Ecco Stefano, ti volevo chiedere di essere insieme a me testimone, perché Giampaolo Mattei ha pubblicato sull'Osservatore Romano una sorta di resoconto di questa stagione di storia di sport Atletica Vaticana Racconta.
2: Allora, guarda, questa stagione che è cominciata il 12 settembre, noi abbiamo fatto 2025, abbiamo fatto 35 puntate e alcune speciali, come la diretta dell'udienza del Santo Padre agli atleti di Milano Cortina, davvero particolare. Abbiamo avuto 84 ospiti, compreso Stefano.
0: Grazie.
2: E compreso Fabrizio. E in tutto abbiamo ospitato 51 medaglie olimpiche e paralimpiche, di cui 25 ori, 103 medaglie mondiali olimpiche e paralimpiche, di cui 47 ori, 67 medaglie europee, di cui 25 ori, 14 ori ai giochi del Mediterraneo, 10 alle Universiadi, oltre 400 titoli italiani, ho considerato anche quello di Stefano, e 18 titoli internazionali nell'ambito dello sport per disabilità intellettivo relazionale. Abbiamo avuto qui Matteo Falchi
1: un nuotatore autistico che ha vinto 18 medaglie
3: una internazionali. Trasmissione pesante se mettiamo,
1: e le anche portate qua le medaglie
3: se mettiamo Matteo. Tutte le medaglie
1: è bello raccontare queste storie di vittorie, di sconfitte, di chi vince, di chi perde, perché lo sport non è solo vittoria o sconfitta, ma appunto storia di donne e di uomini, che vale anche per la vita e anche per chi non si occupa di sport. Ho fatto questa pista della statistica perché era veramente...
3: E allora a questo punto, ringraziando per l'attenzione che hanno rivolto in questa stagione a Storia di Sport Atletica Vaticana Racconto, io saluterei coloro che ci stanno seguendo sulla piattaforma Facebook, per poi tornare in studio e salutare anche i nostri amici radio. Siamo tornati in studio, questa volta solo dal punto di vista radiofonico, quindi potete ascoltarci perché siamo veramente ai saluti conclusivi in questa calda estate, attraverso il ringraziamento a Stefano Pupillo, che è il nostro ultimo ospite di questa trasmissione. Volevo ringraziare tutti gli altri 83 che tu hai elencato. Ecco, ma non si ferma qui l'attività di Atletica Vaticana,
1: no,
3: e in particolare per quanto riguarda gli sport di racchetta.
1: Sì, appunto, non lo dico ancora, ma abbiamo nelle prossime ore annunceremo una cosa per noi molto significativa, che verrà protagonista anche Fabrizio, ma l'idea di fondo nostra nel padel, ma come anche negli altri sport naturalmente, non è quella di andare a vincere tornei o medaglie come Stefano o come suo fratello Alessandro, ma quello innanzitutto di divertirci e di creare delle occasioni di solidarietà, di inclusione, che sono poi diciamo la vera medaglia d'oro che può vincere l'Atletica Vaticana.
3: Stefano Pupillo, noi che siamo ormai così negli anta già da diverso tempo, possiamo, ecco, in estrema sicurezza approcciarci al padel, oppure meglio andare sul campo da tennis?
0: No, potete approcciare, come ho detto prima, nel giusto modo, con un minimo di riscaldamento, senza esagerare in determinate cose. E poi
3: aspetta, i costi però no, è importante sapere.
1: Diciamo, la racchetta è intorno ai 50 euro per poter risparmiare.
0: Va benissimo.
3: Anche l'affitto del campo.
0: No, oggi ci sono tante strutture. Naturalmente, siccome sono tanti campi da padel,
1: e poi comunque diviso per quattro,
0: sono divisi per quattro e puoi trovare di tutto di più, quindi veramente meno di una pizza, insomma.
1: Dai, buono.
3: Allora Giampaolo,
1: ecco che facciamo quest'estate,
3: o facciamo la coppia oppure coinvolgiamo i fratelli Pupillo.
1: No, non gli roviniamo una bella carriera con noi due, lasciamogli quella bella.
3: Ecco, esistono scuole già di padel per
0: come
3: i giovanissimi?
0: No, ci sono tanti circoli che si sono attrezzati negli ultimi anni, seguendo le orme anche delle scuole più attrezzate del tennis. Il piacere è vedere tanti circoli a livello italiano che hanno iniziato a intraprendere la scuola padelistica, quindi che si allenano più volte, agonistica, c'è la parte atletica, comunque c'è la parte teorica, sì, strutturati bene, e ci sono comunque...
3: E quindi insomma c'è di tutto, c'è per di tutto tutti.
1: Beh, il padel è un po' per il momento.
3: Come tradizione a Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta, ci salutiamo con la musica e mai come questa volta Giampaolo Matteo ha scelto un brano.
1: Perché ho fatto il DJ.
3: Calzante. No.
1: Sì, beh, perché? Non è stato difficile, perché metto sulla stringa di Google Padel Song, è uscita questa bellissima canzone che si chiama Isla Padel, che è di un rapper un rapper romano che si chiama Junior Calli, che fra l'altro nel testo cita la Brea, cita Paquito Navarro, cita...
0: Apro parentesi, un buon giocatore, sì. Un buon giocatore, lui è bravo, ci ho giocato, ma un buon giocatore.
1: Allora vedi, con la garanzia di Stefano, Isla Padel.
3: Allora ce l'ascoltiamo, sì. Ma vi diamo comunque appuntamento alla prossima settimana, perché saremo sempre con voi per riascoltare le più belle interviste di Storie di Sport insieme a Giampaolo
1: e a Giancarlo Lavella.
3: Grazie ancora Stefano.
0: Grazie a voi ancora.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata attraversiamo terra e mare, passiamo dall'Italia all'Africa e torniamo indietro per parlare di radici e futuro. Oggi Riflessi incontra Muluye Feraboli, protagonista di una storia iniziata in Etiopia, arrivata a Cremona, in un viaggio che ha cambiato la tua vita e oggi forse cambierà quella di qualcun altro. Benvenuta con noi.
2: Grazie, grazie per avermi invitata.
1: È un piacere averti qua e soprattutto scoprire la tua storia, che appunto si è poi tradotta in una canzone o un libro, ma su questo arriviamo dopo. Intanto partirei dal tuo nome, Muluye, che è etiope, ma tu porti un cognome cremonese. Intanto ti chiedo cosa significa Muluye e come mai è un cognome delle nostre parti.
2: Allora, il mio nome significa piena dello spirito della vita ed è il nome che mia madre biologica mi ha dato ed è l'unico ricordo in realtà che ho anche che mi lega a lei, e questa per me è sempre stato un motivo di orgoglio, perché anche crescendo era così un ricordo che mi permetteva di rendere vero qualcosa che in realtà rimaneva solo nella mia memoria. Io ho vissuto in Etiopia fino ai 6 anni. Però a 4 anni...
1: Pochi ma tanti,
2: ricordi,
1: immagino.
2: Sì, in realtà sì, perché 6 anni vissuti come li ho vissuti io sono diversi dall'infanzia che ci si aspetterebbe per la vita di un bambino o di una bambina. E io purtroppo a 4 anni sono stata abbandonata da mia madre, e inizialmente i ricordi che mi legavano a lei erano negativi, perché comunque ero arrabbiata per quello che era successo, certo. E ero arrabbiata perché non potevo più stare con lei. Poi dopo ho metabolizzato la cosa, soprattutto crescendo poi, e mi sono resa conto di quanto in realtà quello che lei mi ha lasciato fosse più grande dell'assenza che con la quale io devo convivere tutti i giorni. Lei ha pensato questo nome per me e io fin da piccolina ho sempre pensato e creduto che fosse vero. Perciò quando avevo i momenti più di tristezza o di difficoltà, pensare al significato del mio nome, non solo per me, anche per gli altri, mi dava il coraggio di essere piena dello spirito della vita, quindi cercare di portare qualcosa di bello agli altri.
1: Di non perdere la presa su questa vita.
2: Assolutamente, assolutamente. Poi, appunto, dopo che sono stata abbandonata, ho passato 1 anno per strada, da sola, per le strade della capitale, ad Addis Abeba. Eravamo io e altri bambini abbandonati negli anni 90. E un giorno sono stata trovata da qualcuno che lavorava per questo centro di accoglienza per bambini, che si occupava poi delle adozioni. Ed è da lì che nasce e arriva il mio cognome italiano cremonese, perché la coppia poi che appunto che è venuta e che mi ha adottato era cremonese, tuttora abitano in provincia di Cremona, e così è iniziata la mia vita, la mia nuova vita.
1: La tua seconda vita.
2: La mia seconda vita, sì. Quella che mi ha permesso di vivere qualcosa di diverso rispetto all'Etiopia, senza però dimenticarlo.
1: Quindi è stato uno strappo o ricucire questo passaggio?
2: Allora, inizialmente è stato uno strappo molto forte che non mi aspettavo e che ho dovuto anche gestire con molta calma, cercando di darmi il tempo di cui avevo bisogno. Uh-huh. A 6 anni io sono venuta via dall'Etiopia e non sapevo neanche che esistesse qualcosa di diverso, certo, dall'orfanotrofio in cui ero cresciuta, in cui vivevo, quindi ero anche spaventata. Una cosa molto banale che mi ricordo, quando sono arrivata in aeroporto a Malpensa, alla fine del maggio,
1: genitori,
2: sì, con i miei genitori adottivi, a maggio del 1999, ricordo che intorno a me c'erano solo persone bianche.
1: Ero
2: spaventata, ti dirò la verità, ma non tanto perché gli altri erano diversi da me, ma perché io ero diversa da loro.
1: Quindi ti sentivi una minoranza, sì, in qualche,
2: sì,
1: modo?
2: Sì, assolutamente sì. E questo strappo anche dalle abitudini che avevo in Etiopia, nell'orfanotrofio, certo, con gli altri bambini e con le persone che si prendevano cura di me, è stato difficile da comprendere, più che da accettare, perché poi invece col tempo è stato, grazie alle condizioni migliori in cui io sono cresciuta e ho vissuto,